Pezzone, ragazzi, Stevie Wonder, le 7:39, Radio Kiss Kiss Napoli, il pipistrello, giornata mondiale, internazionale della famiglia. Raccontatemi un aneddoto che riguarda un membro della vostra famiglia, come ha fatto Alfonso il saldatore, che scrive: avevo mio suocero, pur di non cacciare soldi, ogni volta che c'era un matrimonio o una comunione, non ci credo Alfonso, si faceva ricoverare per non andare con la scusa che non stava bene. Ma è un mito, era un mito ancora. Buongiorno pipistrello e pipistrelle, io della mia famiglia ho mio figlio che come me scherza sempre. Ah, era Raffaele da Mainz, allora aspetta, lo devo leggere come lui. E che non siamo padre e figlio, ma siamo due amici, e lui mi fa ricordare i miei tempi quando ero giovane e che con il mio papà scherzavo anch'io. Poi vediamo, buongiorno Antonio, Alessandro, il mio personaggio, quello familiare, che ora non sento più, è mio cugino, ma è rimasto 6.000 euro in rebat con l'agenzia delle entrate che mappina, mi ha scritto. E poi, prima di ascoltare qualche vocale che adoro, no? Perché poi sento la vostra voce ed è meglio, la protagonista assoluta è mia madre, litiga con tutti in macchina, però poi offre il caffè agli sconosciuti sull'autogrill. Eh no, ma questo è un danno enorme. Uno, perché il caffè sull'autogrill, diciamo che non è buonissimo. Due, costa tantissimo. Poi, mio cugino Luca arriva sempre tardi, ma entra salutando come un rockstar. E poi il personaggio è mio padre, rompe tutto in casa, ma guai se chiami un tecnico, perché poi dice ci penso io e peggio.

0: ora la situazione, ne conosco tanti, così come il sottoscritto, più o meno. Sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' il membro della vostra famiglia che merita di essere menzionato stamattina nel bene e nel male.
1: Cioè, magari si insieme come è bello. Magari. Ah, magari come si bella, Maro. Vieni con me,
0: Maro.
1: Finisce la radio.
2: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Antonio.
0: Ciao.
2: Grazie Petagnone per questo pezzo.
0: Mamma
2: mi ha fatto
0: mia.
2: Tornare di 30 anni indietro.
0: Tutti quanti
3: buongiorno,
0: siamo tornati 30 anni indietro.
3: Pipistrelli, la persona degna di nota della mia famiglia
0: sì.
3: Resterà per sempre mio nonno.
0: Tua nonna, vedi?
3: Che riusciva in tutte le feste, pranzi, cene a tenerci uniti, tutta la famiglia.
0: Quanto è vero?
3: Nipoti, pronipoti. Mm.
4: Buongiorno a tutti i Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Io penso che della famiglia dei Pipistrelli.
0: Sì.
4: Il grande personaggio è Manganillo.
0: E vabbè ragazzi.
4: Stavo fare Amastanil, i Telegram a tre, sa fare tutto,
0: un po' di tutto.
4: Sa fare sia il Caponcello che il signorotto.
0: Grazie,
5: Manganil,
0: grazie mille.
5: Ari, buongiorno, sono
0: buongiorno.
5: Metro notte. Hai ragione,
0: vai.
5: L'argomento è un altro. Noi abbiamo in famiglia,
0: sì.
5: Lui si chiama Pasquale, soprannominato Pasquale Murt.
0: Pasquale Murt?
5: Fotografo.
0: Come mai?
5: Lui è il migliore a livello mondiale. Sapo tutto così,
0: okay.
5: Un meglio fotografo di tutto il mondo.
0: Okay. Si atteggia, insomma. Presuntuoso. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti i Pipistrelli, vi geolocalizzo.
0: Vai.
6: Monticelli,
0: mm-hmm.
6: Non c'è niente stamattina.
0: Niente.
6: Tutto libero.
0: Hai visto? L'elicottero non c'è.
7: Ma quali tombine? Hanno asfaltato pure che l'hanno asfaltato.
0: lo so, anche
8: Antonio,
0: quelli.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno
8: a tutti i Pipistrelli, sono Teresa.
0: Ciao.
8: Un personaggio nella mia famiglia,
0: sì.
8: Mio zio.
0: Ecco,
8: io adesso ho 50 anni, ma me lo ricordo da quando ero piccola, che ogni volta che ci incontravamo, ci vedevamo, lui chiede sempre solo le tabelline. Ma da quando eravamo piccoli.
0: Cioè, era il terrore.
9: Buongiorno, il personaggio a casa mia è mia figlia Ilaria.
0: Sì.
9: Che è sempre schifettosa, c'ha il suo bicchiere.
0: Eccola, la sento.
9: La sento. Ciao Antonio, buongiorno.
0: Non ha gradito la
10: ciao,
0: critica.
10: Ciao Manganillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Guglielmini Ascari.
0: Ciao Guglielmino.
10: Io 6 anni fa avevo una sua cena e una cognata. Ora invece non ce l'ho più. Buona giornata
0: cioè,
10: a tutti.
0: Cioè, a 10 anni eri già fidanzato.
11: Io devo comprare una Ford Fiesta 2000 diesel del 2002. Me la consigliate?
0: Allora, mi sa che la seconda ora la dedichiamo
12: buongiorno.
0: A questo.
12: Vorrei acquistare una Peugeot 208 diesel. Me la consigliate?
0: Babbo, ho capito.
13: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
13: Pipistrelli, io non tengo più la famiglia.
0: Nessuno.
13: Però muoio a cartone una Peugeot 208 diesel.
0: Ah,
14: buongiorno Manganì.
0: La 208 diesel.
14: Caraino,
0: buongiorno.
14: Un personaggio a casa mia è
0: sì.
14: Mio figlio. Non so se ti ricordi, ha fatto un hotel.
0: Sì, abbiamo già ascoltato.
15: Magari dovrei acquistare una Peugeot
0: pure
15: 208 1500 diesel. Me la consigliate?
0: Ma che tenne sta Peugeot?
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Ciao, Manganì.
16: Buongiorno, Manganì.
0: Non lo sapevo, vai.
16: Manganì, io devo acquistare una Peugeot 212 1800 d'entrata.
0: La 112 facevano una volta.
17: Buongiorno, Pipistrelli.
0: Buongiorno.
17: Personaggio a casa mia è mia mamma, che sulle carte è la quinta elementare.
0: Sì.
17: Ma in realtà ha una laurea in medicina.
0: Veramente.
17: In architettura, orca in ingegneria.
0: Addirittura.
18: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
18: Iniziamo un'altra giornata piena
0: che
18: di lavoro.
0: Che ti serve? Una Skoda? Cosa ti serve? Ormai abbiamo il
19: però,
0: mercatino.
19: Signor Manganiello, devi trovare argomenti che ci fa scombasciare di risate.
0: Vabbè ragazzi, un giorno
19: no,
0: un argomento.
19: Diventiamo dei cadaveri.
0: Ma perché, scusate, parlare della famiglia
18: buongiorno.
0: Non è un argomento bello.
18: Biondo, che fine la fai?
0: Biondo, è vero. Va bene. E abbiamo parlato in giro di ogni giorno, poi l'argomento incrocia altri argomenti grazie a voi, no? 342 00 00 100, mi sa che dobbiamo trovare tra poco la Peugeot, quella diesel.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nel Giro d'Italia in privato con l'esperto Gianluca Vigliotti e di quel, vabbè, non voglio neanche definire quel ragazzo, per non dire altro, con una testa di che purtroppo stava per combinare un guaio enorme insieme ad altri, zona San Vitaliano, provincia di Napoli. Ma parliamo ancora dell'argomento di stamattina, l'argomento principe, venerdì 15 maggio, giornata internazionale della famiglia, e io vi voglio chiedere chi è il membro della vostra famiglia, ecco, testa di membro, quello di San Vitaliano ci sta benissimo, il membro della vostra famiglia che merita di essere nominato stamattina nel bene e nel male, lo zio, la zia, il nonno, la nonna, il cognato, al 342 00 00 100. C'è Francesco, dice: buongiorno Antonio, prova ad immaginare una famiglia con questi componenti: O Bionda, Guglielmini Ascanio, Gianni Vendemmia, il super mitico Gennarino che canta la tua m'sombriacata, mi mancano, Francesco da Ferrara. In pratica la famiglia dei pipistrelli, perché abbiamo creato dei mostri in questi anni. Ancora vediamo, ciao Antonio, vuoi fare gli auguri a mio padre Biagio che compie 83 anni? Ha anche un telegram, ok, più tardi lo chiamiamo, però fai in modo che ci possa rispondere al telefono. Ultimi vocali che riguardano l'argomento in questa prima ora, vediamo un po'.
1: Buongiorno Manganino, voglio accattare una pesce 200 euro, che dice Maming, siamo gente sana.
0: Fatemi sapere Manganino, i consumi.
2: Buongiorno professore, siamo tutto pariente, una volta un surato non si più niente.
0: Surato, ragazzi, significa sposati, lo sapete, no?
3: Buongiorno Manganino.
0: Buongiorno.
2: Che non padruano niente, padruano ciucci con tutti i guantamini.
0: Ma chi?
2: Dicendo padre vicino alla figlia, stata accorta a cada figlia, papà darava un marchio per i conigli.
0: No ragazzi, ma è un saggio, vedi, abbiamo alzato l'asticella culturale.
4: Manganello, però non sono per niente d'accordo.
0: Su
4: ieri
0: che
4: cosa? Il povero Vicenza che mi stava proprio simpatico, un bravissimo vaglione,
0: sì,
4: che ha avuto il coraggio di andarsene al nord per sopravvivere.
0: Come no?
4: E fa pure l'autista, pure un lavoro difficile, tanto di cappello. Vincenzo, se stai sentendo, sei un numero
0: uno. No, sta sentendo, sì.
4: Cioè, ieri la marognuta e fotenzia, ma ieri quel ragazzo della Giro d'Italia che stai facendo care i ciclisti,
0: sì,
4: non possiamo dire, meglio che mi sto zitto. No, diciamo.
0: Ragazzi, che dobbiamo dire più? Cioè, voglio dire, li hanno anche beccati, cioè, cosa possiamo dire oltre
5: Buongiorno,
0: a quello che abbiamo detto?
5: Vendo una Peugeot 208 1500 diesel.
0: Ok, quanto?
5: Vedere, vado troppo a stare a custodia, faccio fatto l'impianto a benzina.
0: Ah,
6: magari, ma che dice? Buono, 6800 euro. Sta
0: una Peugeot.
6: Dopo
0: sapere, chiamiamo l'amico, vediamo un attimo.
7: Tenga Manganiello, Manganiello numero uno. Che bella compagnia, come fa tutte le mattine.
0: Ma senti un po', ma chi è Clementino? Pronto?
8: Buongiorno, voglio capire una cosa.
0: Vai.
8: No? Ma dall'argomento passiamo a no.
0: Vai.
8: Da una festa della famiglia mi passa da Peugeot 208.
0: Ma tu che vuoi?
8: Posto, vai giù.
0: Ma ragazzi,
9: Manganiello, buongiorno.
0: Non è che poi l'argomento è quello e basta.
9: Un tre ruote Apecar per portare Molluna a Casoria.
0: Questo non è male.
10: Manganiello, una domanda.
0: Vai.
10: Ma quel ragazzo che in un ristorante trovai la sua ex, la sua cettina che l'ha sciarmata a reda un casolare. Poi insomma quella storia lì.
0: Tipo ragazzi, ma se io metto un argomento, pure ricitati 10.
10: La cacetta morì. Ma che fine ha fatto? Non
0: questa
10: mi
0: è Vincenzo
10: Roma,
0: da
10: Pino.
0: No, ci credo.
10: Domani lo pago a radio.
11: Mangani,
0: dopo vediamo.
11: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
11: Ando, io devo testare la tua memoria.
0: Vai.
11: Fammi sentire, che la pratica che faceva il signore che chiamava là da voto là. E tu fai un coppo divano. Come si chiamava? Com'era quel termine?
0: Non me lo ricordo.
11: Fammi sapere.
0: Mi ricordo quello maccheronico, non mi ricordo. Boh.
12: Buongiorno.
0: Fammelo ricordare.
12: Peugeot 208 1500 diesel.
0: Vabbè.
12: Provata via. Bravo,
0: già faccio più. Siamo usciti fuori tema come ogni mattina.
13: Ma Peugeot 500 euro. Ma secondo voi me la consigliate?
0: Dopo vediamo.
14: Ma Peugeot 208.
0: Chi è Roberto il Baffo?
14: 1984.
0: Sì.
15: Buongiorno a te.
0: Buongiorno.
15: Vendo Peugeot 1800 diesel.
0: Basta, basta.
16: Buongiorno ragazzi.
0: Quando arrivano le news, Ciro, non ce la
16: faccio. Mi vogliono regalare una Peugeot 208 1500 tubo diesel.
0: Vabbè.
16: Però io la voglio comprare. Cosa mi consigliate?
0: Ok, allora dopo parleremo delle auto usate. Vediamo un attimo se riusciamo a farvi fare un affare. Nel frattempo questo è il bello del pipistrello. Da un argomento andiamo su altri mille. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Soprattutto l'ultimo, a me interessa di più. 342 00 00 100. Tra poco i telegram. Adesso restate lì, arrivano le news.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo.
6: bacchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
20: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, ennesima sparatoria in provincia di Napoli. Un 18enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. È accaduto a Giugliano, in Campania. Gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo un ragazzo appena maggiorenne rimasto ferito in una sparatoria. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, mentre il 18enne, che non è in pericolo di vita, resta in attesa di un intervento chirurgico. Ancora cronaca, un 31enne è morto a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria Cubito, nei pressi del parco commerciale Grande Sud. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che l'ha travolto. Trasportato in ospedale, un suo connazionale coinvolto nell'incidente ma in maniera più marginale. Il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. La tappa, con arrivo a Piazza del Plebiscito, è stata poi vinta da Davide Ballarini, che ha approfittato di una caduta collettiva all'ultima curva dopo una forte pioggia che ha caratterizzato gli ultimi 2 chilometri della gara. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano, squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità del turno. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: io e voi, core core, tutte le mattine tra le 7 e le 9, da lunedì al venerdì. Saluto Ciruzzo Froio in regia, che ha fatto miracoli questa settimana con i Telegram. Siamo veramente curiosi, no, di sentire stamattina chi avremo in diretta. Partiamo con il primo, un po' lunghetto in realtà, come messaggio. Si chiama Telegram perché dovete essere telegrafici, dovete fare o 1 o 90, come si suol dire. Dice: buongiorno, è possibile un Telegram o verificato? Si chiama Francesco, è il mio collega, stiamo in viaggio per lavoro, e ti ascoltiamo ogni giorno quando è possibile. Ok, un bel cappelletto e poi dopo c'è il messaggio. Vediamo se ci risponde. A questo punto, visto che siete in auto, dovrebbe rispondere assolutamente. Adesso vi faccio baciare con lo schiocco, così vediamo se siete dei veri amici. E tra gli amici ci vuole anche un bacino, innocente, ma ci vuole. Cioè, no, non mi dire che non rispondete, perché veramente... cioè, voglio pronto? Dire... Ah, ecco, pronto, buongiorno, Francesco?
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco, come stai?
1: Tutto bene.
0: Senti, ma sei in viaggio con il tuo collega, giusto?
1: Sì, sì.
0: Bene, io ti leggo un messaggio che mi ha inviato proprio il tuo collega amico e dice: voglio dirgli che sono contento che mi è capitato lui come collega, anche se è pesante e rompe, è testardo, mi comanda sempre, mi fa sempre aspettare, fa sempre tardi, mi fa sempre guidare. Oh mamma mia, cioè che collega. Poi dice: forse a causa della sua età, avere un collega come lui però è una grande fortuna. Bene, nonostante tutto ti vuole bene, cosa gli vogliamo dire?
1: Non è vero, guido sempre io.
0: Allora a questo punto qual è la verità? Ciao, ciao, però vi volete bene a quanto pare.
1: Sì.
0: Ok, senti, invece tu cos'è che non sopporti di lui?
1: È un bravo ragazzo.
0: Quanti anni in più tu hai rispetto a lui? Parecchi? Quanti sono?
1: 12, 13.
0: Vabbè, dai, te lo stai crescendo, dai. Dove state andando adesso? Direzione?
1: Ad Adessa, in provincia di Chieti.
0: Porca miseria, un bel viaggetto,
1: Da 2 ore e mezza.
0: Com'è il tempo?
1: Qui è nuvoloso.
0: È nuvoloso come a Napoli. Va bene, se vi volete veramente bene, io voglio la prova d'affetto. Ecco. Siete pronti? Voglio sentire un bacio sulla guancia a schiocco, però. Sentiamo, vai. Basta, guarda, me lo state. Basta. Ehi. Vi abbraccio, buon lavoro, buon viaggio.
1: Ciao,
0: che bello. Poi, ecco, viaggiare con un collega che non schifi. A volte ti capita il collega, sei costretto, no, a viaggiare con quello. Non solo a viaggiare, anche a dormire nella stessa stanza e non ti passa più. Buongiorno Antonio, fai gli auguri a mio padre Biagio, che compie 83 anni, ragazzi. Giovanissimo. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ma chi è, Biagio?
2: Sì.
0: Biagio, ma tu oggi compi 83 anni?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Ma come purtroppo sì? Meno male, sei ancora vivo, 83 anni, tanti auguri da Radio Kiss Kiss Napoli. Tu ci ascolti ogni tanto?
2: Sì.
0: Oh, che bello. Senti, io so che abiti a Milano.
2: Sì.
0: Ma sei di Santa Maria Capua Vetere.
2: Certo.
0: Bene, e gli auguri ti arrivano da tuo figlio Antonio, che è qui a Napoli. Antonio?
2: È a Napoli adesso.
0: No, non lo so. Dico.
2: No, è a Milano.
0: È sempre a Milano. Ok. Quindi Antonio ha deciso di chiamare la radio per dirti che ti vuole tanto bene e ti dice Orieste Cind. Ma Orieste Cind sono pochi, perché 83 pare va 100, non è che sono così tanti.
2: Ci vogliono ancora 17.
0: Allora ci metti la firma per 100, sì?
2: Speriamo.
0: Ok, cosa vuoi dire a tuo figlio?
2: Lo ringrazio e sì? Lo ammiro molto.
0: Che bello. Senti, ma è una voce giovanissima, eppure ti è in 83 anni, incredibile. Qual è il segreto? E poi ti lascio, il segreto.
2: L'uovo al becco.
0: Il segreto di questa longevità qual è?
2: È il mio modo di andare avanti, a organizzare portare i pensionati a mare.
0: A mare? Tu porti i pensionati a mare?
2: Adesso mi trovo a mare lì a Loano, in Liguria.
0: Addirittura.
2: Hotel Excelsior, molto bello.
0: Hotel Excelsior.
2: E poi la signora Elvire.
0: Ho capito. Cioè tu sei il presidente del club, porti
2: no,
0: tutti?
2: No, il presidente, accompagna tu.
0: Accompagni, però aspetta, c'è la zuppa per te, giusto?
2: Come?
0: Ah, tu sei a Milano. Cioè, ci esce qualcosina per te quando accompagni, dico, no?
2: E cosa devi uscire? Nessuna donna c'è che...
0: No, le donne...
2: No? Guarda dove sono io.
0: Ma chi è accanto a te? Tua moglie, chi è?
2: No, no, è la signora... Elvira, la direttrice qui...
0: È la direttrice... Ma tu già l'hai tocchiata, di la verità, perché mi ha detto tuo figlio...
2: No, anche la mia attaccata vicino,
0: Ah, ok. Sì, ma questa vicina a te a me mi puzza un po', cioè non è che qui...
2: Come puzza? No,
0: che puzza, aspetta...
2: È profumato, non puzza.
3: No, c'era il punto di domanda.
0: Sì, hai capito, è un punto... Cioè, nel senso, non è che c'è del tenero tra di voi, no?
2: No.
0: Ah, ok. Senti, ti sto spianando.
2: Siamo un po' duri.
0: Sei ancora duro, sei?
2: Sei ancora duro.
0: Cerca di non essere. Sei duro e freddo?
2: No, sono caldo adesso. Nel locale.
3: Diventa freddo.
2: Acqua colazione.
3: Diventa freddo l'uovo.
0: No. Senti, questo c'ho boh. Inutile. Hai capito, Biagio? Questo. Hai capito già, no? Capiscimi.
2: Va bene.
0: C'hai 83 anni, vai avanti, non pensare a niente.
2: No.
0: E tieni.
2: Devo sempre pensare che va tutto bene nei gruppi.
0: Ma tu fai anche l'animatore, giusto? Animi.
2: Quando capita.
0: Hai visto? Senti, l'ultima domanda e poi ti lascio. Veramente ti faccio fare le tue cose. Più che domanda è un'esortazione. Porta alta la bandiera napoletana lì a Milano e dintorni, ok?
2: Devo portare la bandiera lì e poi devo tornare indietro a piedi.
0: Bene, ok. Sei un grande, ti abbraccio e ti vogliamo bene. Auguri.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ciao. Ma ragazzi, ma dove andiamo? Dove andiamo? A volte chiami un ventenne, no? Un quindicenne che ti risponde, pronto. Dove sei?
4: Sto dormendo.
0: Ma hai fatto tardi ieri? No, 10:30 stavo già a letto. E cosa hai fatto?
5: Trasferendo la tua chiamata.
0: Prossimo, non risponde, vabbè. Ho giocato alla PlayStation, sì. Poi? E poi Poi TikTok. Ok. Quindi ti piace la vita? No, sono stanco. No. Ok, quest'estate dov'è? Sono a casa. Ok, andiamo avanti, vediamo un po'. E poi c'è questo di 83 anni che sprizza energia da tutti i pori. Buongiorno Antonio, è la prima volta che scrivo. Vuoi fare gli auguri a mia moglie Ilaria? Ieri è stato il suo compleanno. Va bene, siamo qui a disposizione, ma per il momento ha vinto assolutamente il nostro amico Biagio di 83 anni, Hai capito? Fa l'animatore, ragazzi. Tutti in pista, 80-90, vai. Lui 83 anni, secondo me fa ballare gli anni 40, no? Più o meno. È come età, sì. Niente, mannaggia. Sulle mani tutti! Ovviamente chi ha una stampella alza quella, con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, le dentiere che volano eventualmente, no? però ci sta. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegram a una carissima amica di nome Daniela. Niente da fare, mannaggia, siamo stati fortunati tutta la settimana, devo dire, anche stamattina beccando Biagio 83enne. Vorrei mandare un telegram al nostro amico collega Pasquale, ok, per dire Pasqua, ha detto Emilio, fatica un poco, stai sempre con questo telefono a mano. È vero, ragazzi, al lavoro, sempre con sto telefono. Io ho preso una decisione: 24-48 ore senza i social ogni settimana. Così mi disintossico un pochettino e funziona, facciamolo un po' tutti quanti. Pronto, eccoti qua, ti sento bello squillante. Pasquale, buongiorno. Tranquillo, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio. Sono Antonio Manganiello, ho un messaggio da parte di un tuo collega, Emilio, lo conosci?
6: Sì.
0: Ti posso leggere il messaggio? Bravo. Ti leggo il messaggio. Ok? Togli viva voce. Pasquale, eccoti qua. Allora, il messaggio dice: Emilio ti dice, fatica un po', stai sempre con il telefono a mano.
6: Cosa? Sì, Emilio.
0: Ti do un'ultima chance. Vai. Allora, vai.
6: Emilio. Tu fai non le fatica. Avete coscio non per aggiungere.
0: Beh. Ha detto Emilio, mi ha scritto adesso, sei uno sfaticato e non meriti neanche o stipendio. Cosa gli dici?
6: Io mi ha scritto
0: addirittura con i soldi falsi. E poi mi ha scritto, basta, ti bevi troppe birre. Cosa diciamo?
6: Il samba come si dice da mattina,
0: vedi che risponde sempre contro Emilio. Va bene, ti abbraccio, buon lavoro.
6: Pure a te,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ok. Ovviamente tutte quelle cose le ho inventate io. Vediamo qui. Sì, questo è bello. Numero di mia mamma e mio padre. Ah, ok, o risponde la mamma o il papà. Vorrei mandare un telegram a mia mamma e anche a mio padre. Dire loro che li amo tantissimo. Qui ci può scappare la lacrimuccia, eh? Vediamo, vediamo. Lui vive a Bologna?
4: Va a Bologna.
0: Vediamo un po'. Come si chiamano? Mi ascolto tutti i giorni da Bologna, vi abbraccio, grazie a te che ci ascolti. Però, caro Roberto, aspettiamo ancora qualche squillo. Pronto?
7: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Parlo col papà di Roberto, giusto?
7: Sì.
0: Ah,
7: sì.
0: Ciao. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio per te, è una dedica direttamente da Bologna, dove vive Roberto, ma è di Ercolano, giusto?
7: Sì, sì.
0: Perfetto. Tu come ti chiami? Perché a me Roberto mi ha scritto chiama papà e mamma. Tu ti chiami?
7: Antonio.
0: Tu ci ascolti ogni tanto, Anto? La radio, l'ascolti?
7: Sì, chissà.
0: Ah, che bello. Il messaggio dice, lo puoi far ascoltare anche a tua moglie, è lì con te?
7: Sì, sì, un attimo.
0: Riesci a mettere il viva voce?
7: Sì, sì.
0: Ok, dimmi quando sei pronto perché il messaggio è sia per te che per tua moglie. Ci sei?
7: Roberto ci ha mandato un messaggio tramite radio Kiss.
0: Ok, come si chiama tua moglie?
7: Si chiama Rosetta.
0: Allora, per Rosetta e per Antonio, posso? Posso leggere?
7: Sì.
0: Perfetto.
7: Sì, sì.
0: Il messaggio dice, vorrei inviare un telegram a mia mamma e anche a mio padre. Dire loro sì. Che li amo tantissimo e che grazie sì. A loro ho superato il periodo difficile della mia vita, come una separazione, che è uno dei peggiori fallimenti che una famiglia possa affrontare, soprattutto con una figlia di 4 anni dolcissima. Lei è la mia vita e devo ringraziare ogni giorno i miei genitori per tutto quello che ho e per tutto quello che non ho e poi quello che ho perso. Grazie a loro, mi chiamo Roberto, sono di Ercolano, voglio semplicemente dire a mamma e papà che li amo più della mia vita. Beh, io ho il freddo addosso, come si suol dire, no? Mi sono emozionato solo a leggere il messaggio. Cosa volete dire a vostro figlio che ci sta ascoltando?
7: Che noi lo amiamo allo stesso modo e che per noi sia lui che la bimba sono tutta la nostra vita.
0: Che bello, che bello. Quindi lo state aiutando, no? Un pochettino dopo questa vicenda positiva.
7: Sì.
0: Okay.
7: Ma noi non, a questo non diamo nessun peso, diciamo.
0: Certo. Poi nelle cose, come dire, negative, nelle cose difficili, è lì che si vede la famiglia, giusto?
7: Assolutamente.
0: E poi pensa che oggi, sì, oggi è la giornata mondiale della famiglia, vedi, quindi ne stiamo parlando. Va bene, io ti ringrazio della pazienza, sei stato al telefono, ringrazio anche Rosetta e ti abbraccio
8: grazie
0: forte.
8: Grazie a voi, grazie mille.
7: Grazie a voi.
0: Un bacio.
7: Arrivederci, grazie mille.
0: Ciao, un bacio. Ok, basta così. Ma che fai una diagnuto fuori un balcone? No, andiamo, tengo ancora. Sì, sì, la carosani fraugatur. Sì, sì, con l'amico nostro che è un po' così. Vabbè, va cacciagno, giù. Basta.

0: ragazzi, mi è arrivata la foto di Roberto da Bologna che ha inviato il telegram ai genitori e sta piangendo, si sta commuovendo. Dico sempre che questo programma fa ridere, fa riflettere e fa anche commuovere. A proposito, Roberto, siccome siamo una grande famiglia, c'è qualcuno, anzi c'è qualcuna che vuole aggiungere qualcosa. Anna, sentiamola un attimo. Anna, prego. Sentiamo un po'.
1: Manganiello, buongiorno da Anna.
0: Buongiorno.
1: Io volevo mandare un messaggio a Roberto, questo giovane papà separato, visto che se ho capito bene è una bimba, un bimbo di 4 anni. E, Roberto, ti voglio dire, fatti coraggio, che la separazione non è la fine del mondo.
0: No, ma infatti è dolorosa.
1: Non è il fallimento, il vero fallimento è stare insieme a persone che non ci amano e non ci rispettano.
0: Quanto è vero.
1: Quindi forza, che sicuramente la vita ti metterà davanti una brava persona e sicuramente sei un ottimo papà. E sono sicura che la tua bimba, il tuo bimbo, adesso perdonami, non ricordo perché sto nel traffico.
0: Figurati, tranquilla.
1: Ti ama più di ogni altra cosa.
0: Non c'è
1: e la
0: dubbio.
1: Nostra soddisfazione di genitori separati è proprio quella di essere amati da nostri figli.
0: Bellissimo messaggio.
1: E buona giornata e buone cose a tutti.
0: Anna, ti ringrazio di cuore.
2: Buongiorno. Sempre io, Giovanni da Napoli.
0: Vai.
2: Lo so che la mattina dice che i temi devono essere leggeri, però una domanda seria te la devo fare.
0: Vai.
2: Ma a te ti piace più assai la pizza salsiccia e friariella o la pizza che scarole?
0: Che scarole?
2: Fammi sapere che ci tengo a questa cosa.
0: Ti dico la sincera verità, vado un po' controcorrente.
3: All'83enne sulle mani quando fa l'animatore sulle mani e tutti che zini catetra. Bellissimo, forte.
4: Oh, Manganiello, ma fa una cosa, non c'è il numero di telefono a Roberto. Che stava giù.
0: Ah, tu dici? No, vabbè, ragazzi, adesso
4: una nuova coppia.
0: Non esageriamo.
4: Gli ha mandato un messaggio intenso.
0: Non è male.
3: Magari chi se non vale cucchiarelle che diceva sono solo sul letto, bello
0: Don
3: fresco,
0: Ciro.
3: Fresco.
0: Don Ciro, la buonanima, la storia di un programma che abbiamo condotto tanti anni fa.
5: Io in capo c'ho 107, come a 108. Facetemi sapere.
0: Allora, buongiorno, lo chiamiamo
5: Manganiello.
0: Dopo. Buongiorno.
5: Ieri ci hanno ripreso dall'elicottero.
0: Veramente?
5: Sembra che lo fango corpo
3: piccolo. Gli dava 104. È la meglio.
5: Buongiorno, ma che autoscout o pipistrellica?
0: Autoscout. Dove si vedono le mani?
5: Buongiorno.
0: Gli affari.
5: A domenica ne stanno cercando conduttori.
0: Sì.
5: Ma perché non mandiamo a Vigliotti?
0: In effetti.
6: Dici, ma che ne stai sciarmatare tu casolare? Facci sapere pure a noi.
0: Che cosa?
5: Buongiorno. Noi nuciare, siamo gente sana.
0: A Nocera poi c'è stato il Giro d'Italia e a quanto pare uno di loro ha gridato una cosa un po' offensiva.
7: Ciao a tutti.
0: Chi è? Fermi.
7: Auguri per tutte le famiglie.
0: Perché oggi è la giornata mondiale.
7: Famigliera di Castellammare.
0: Ma tu sei troppo bello.
5: Ma qual è e Peugeot? Vengono a 3008 seconda serie. Sono
0: ma sempre
5: per due volte.
0: Sempre Peugeot.
5: Un là di blu. Cortino, ovviamente. È nata volta catena di distribuzione.
0: Quindi non è cosa la
5: Peugeot.
0: No, tutti stanno a
3: messaggio
0: dire.
3: Messaggio per il nostro amico Roberto. Roberti, ti hai salvato un pezzo.
0: Musica
3: può scendere tu che femmina.
0: Fa un po' male. Però, poi dopo la vita continua.
5: Ma ce l'hai la mutandina?
0: Don Ciro.
5: Ma ce l'hai la mutandina?
0: Per chi non lo conoscesse, è un personaggio di tanti anni fa.
8: Buongiorno. Che giornata che hai schiarato, magari
0: piove? Non lo so, siamo in un bunker qui.
9: Puntatone
0: anche stamattina. A proposito, ragazzi, stiamo parlando della famiglia. Voglio la famiglia a Napoli. Vai. Anna vuole essere richiamata. E allora, tra poco richiameremo Anna. Probabilmente nascerà un amore tra Anna e l'amico lì a Bologna. Ovviamente stiamo scherzando. Ricordiamo che oggi è la giornata mondiale della famiglia. E io vi sto chiedendo di raccontare qualcosa che ha a che fare con un membro della vostra famiglia. Qualcosa di bello, qualcosa di antipatico, qualcosa anche di offensivo. Va, 342-00-00-100.
10: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: giorno, nella giornata internazionale della famiglia, stiamo parlando della famiglia dei pipistrelli, anche la nostra è una bellissima family. E c'è qualcuno nella vostra famiglia, anche quella acquisita, che merita di essere menzionato nel bene e nel male? Un membro particolare, un aneddoto divertente? Al 342 00 00 100, poco fa abbiamo fatto un Telegram che ha avuto un grande successo perché è entrato un po' nel nostro cuore l'amico separato con una bimba di 4 anni che ha voluto ringraziare la mamma e il papà per l'aiuto, no, che stanno dando. E abbiamo Anna in diretta con noi che vuole aggiungere qualcosa. Anna, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Eccoti qua, vai.
1: Niente, io volevo aggiungere semplicemente che il mio messaggio è stato profondo.
0: Molto.
1: Perché sono purtroppo separata da tantissimi anni. Mm-hmm. Mi sono cresciuta due figli da sola. Mm-hmm. E quindi ripeto a Roberto, non demordere. Hai comunque dei genitori stupendi che ti hanno aiutato per fortuna in questo percorso.
0: Certo.
1: Ovviamente questo messaggio va un po' per tutti quelli che vivono questa situazione.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Perdete la calma. Non siete voi quelli sbagliati. Quando una coppia non va, non va.
0: Non c'è niente. Io credo una cosa, Anna.
1: Specialmente quando ci sono i bimbi in mezzo.
0: Sì, poi credo che ci vogliano più attributi per arrivare alla separazione che convivere in una situazione mediocre, no?
1: A lasciare andare, bravo.
0: È così.
1: Poi per una donna è ancora più difficile, no? È molto più facile stare con un uomo,
0: sì,
1: che magari porta lo stipendio a casa.
0: Brava.
1: E invece io mi sono separata che avevo una bimba di 4 anni.
0: Ma alla stessa, guarda un po'.
1: Di 7 mesi.
0: Mamma mia. Senti, ti posso chiedere, ecco, io non voglio scendere nei dettagli, però qui negli studi,
1: prego,
0: le domande se le stanno a fare, no? Perché il discorso diventa complesso e interessante.
1: Certo.
0: Come mai poi una coppia arriva alla separazione? È sempre questione di tradimento oppure prima non si arriva a capire
1: la
0: bene quella persona?
1: La maggior parte sì. Poi è anche una questione di carattere.
0: E perché poi si arriva al tradimento? Perché poi quello che tradisce magari dice: no, mi sentivo pochettino trascurato.
1: Non sempre è così, perché io parlo per me in prima persona. Io sono comunque una donna che non ho mai fatto mancare niente al mio compagno, al mio ex marito. È il tutto e per tutto, sono una donna di casa,
0: okay,
1: mi piace la pulizia,
0: okay,
1: senza offendere nessuno, sono ancora oggi una bellissima donna.
0: Certo.
1: Quindi non è che ero perfetta al 100%, ma al 90% sì. Però quando poi c'è di mezzo il carattere ombroso del marito, che sta bene solo quando sta con gli altri, e magari poi quando sta a casa c'ha quel muso
0: e non va bene,
1: peggio di una proboscide di un elefante, no, non va bene, perché poi ti rovini anche tu, cambi
0: certo,
1: tu con
0: certo
1: il tempo.
0: Non era così,
1: bene.
0: Era così anche prima di sposarlo, ha cambiato poi.
1: Sì, era così. Tu dici, perché non ci hai pensato
0: esatto,
1: prima?
0: Esatto, quella è la domanda. Quella.
1: Perché come ben sai, la nostra mentalità un po' antica del sud, no, quando mai,
0: sì,
1: parlando con tutto il rispetto, ci hai fatto l'amore per la prima volta.
0: Ah, ok, adesso
1: un
0: sì.
1: Un po' tutti questi,
0: adesso
1: no?
0: Sì. I pregiudizi stupidaggi di una volta, insomma, dici vabbè.
1: Stupidaggi di una volta, perché per me sono stupidaggi.
0: Assolutamente.
1: Altrimenti
0: sì,
1: non mi sarei mai sposata.
0: Sì.
1: Dico la verità.
0: E invece le coppie attuali magari sono un po' più aperte su questa cosa, appena non va. Anzi, forse un po' esagerate, perché io conosco persone che dopo un mese già si separano. Allora lì veramente c'è il paradosso, no? Poi,
1: fin troppo.
0: Va bene.
1: Siamo passati da un estremo all'altro.
0: Anna, adesso tu hai un altro compagno? Ti sei rifatto una vita?
1: No.
0: Stavo
1: non
0: pensando.
1: Sono stata molto fortunata.
0: Stavo pensando di chiamare Roberta, capito? Insomma,
1: ma io penso di essere molto più grande di Roberta. Di età.
0: Senti, ma che dici se lo chiamo un attimo? Vediamo se ci risponde.
1: Va bene, non ci sono problemi.
0: Ok, Ciro, ti do il numero. Io non aspettavo altro che questo momento. Vediamo se ci risponde, però.
1: Ma
0: aspetta.
1: Perché io un po' ti rispecchio, io sono l'amica di tutti.
0: Ah, mi piace, ok.
1: Mi
0: e allora
1: nuove amicizie. Sei
0: anche tu un po' Manganiella. Ecco, va. Ok. Allora, un attimo, che do il numero a Ciro, che mi avevo già segnato. Un secondo solo. Ovviamente, Anna, vediamo se ci risponde. Capiamo un po', così glielo dici direttamente, vediamo se è ancora
1: che
0: lì.
1: Cosa?
0: No, che ti vuoi vedere? gli dici un po' quanti anni ha, vediamo un attimo se.
1: Ah, vabbè.
0: Secondo me non risponde, Roberto.
1: Trappiamogli una risata, dai. Se
0: dai, sì. Oh, c'è. Ma secondo me è in classe. Roberto?
2: Sì?
0: Senti, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, ma sei al lavoro, giusto?
2: Sì, sono a lavoro per i bimbi.
0: Ah, mannaggia. No, io avevo sull'altra linea Anna. Cioè Anna.

0: Lo so, l'orario è strano, ma che già fa, io so solamente ca, senza dire un bozzo sa, perché una puritana, io cago cormana, eppure a mezzogiorno, io ti sentirò vicino, sì, na na na na na, forza Napoli sempre, ah!
1: Grande mistero.

0: È vero, è vero. Bravo, bravo Antonio, non dobbiamo fare confusione. Cioè, se stiamo facendo l'aperitivo, facciamo colazione, non possiamo mangiare, un casino, non si capisce niente. Caro Luca da San Marco, che ci chiedi, non possiamo fare un'intervista a Conda, a Manna, De Laurentiis? Ma loro fanno soltanto conferenze stampa. Buongiorno, io come il radio ascoltatore di prima sono convinto che Napoli debba giocare a 4 in difesa, perché anche con 3 abbiamo subito più gol, lo dimostra il fatto che l'anno scorso lo scudetto lo abbiamo vinto con la migliore difesa d'Europa. Però ribadisco, Conte l'ha spiegato. Filippo, che voce simpatica, stupendo, è vero. Scusami se scrivo di nuovo una domanda, ma non era possibile giocare al sabato? No, Gianluca da Mandello, ho già spiegato che il sabato non si poteva giocare perché la Lazio aveva giocato la finale di Coppa Italia mercoledì. Tengo a comunione Peppa da Maddaloni, madonna, le comunioni a mezzogiorno, che succede? Sono Ciro, Montefusco Albino. Io penso che se Conte va via i nostri veri rinforzi l'anno prossimo saranno Lucca e Noalang. Bah, caro Giuseppe, vedremo. Domenica Rimmenungio Ndusca, fate l'ultimo sforzo. Antonio dall'Austria. Michele, buongiorno, eccoci.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
1: Premesso che, vabbè, gli orari, mezzogiorno, perché di cui mi fa morire la scarpetta col cornetto.
0: La scarpetta col cornetto è meravigliosa, meravigliosa.
1: Per fortuna abbiamo questi problemi qua noi, perché ci stanno altri del mondo che ne hanno molto peggio, quindi diciamo, facciamocela passare un po' più leggera. Forza Napoli e tanti saluti. Tanto ormai,
0: Michele, qua dobbiamo soltanto pigliarsi 3 punti in una maniera o nell'altra. Non so come, non so quando.
1: Passi pure, tanto.
0: Poi dopo ne parliamo. A 3, a 4, a 5, a 27, anni in non lo so. No,
1: questo, io voglio dire solo una cosa: dopo la partita del Bologna, durante, io ho finito la partita con un punto interrogativo gigante.
0: Sì.
1: E ho detto, boh. Così. Cioè, non sapevo che pensare, ma perché così?
0: Perché? Come mai?
1: Servizione più totale.
0: Come mai? Michele, lo so.
1: Non saprei che spiegazioni darmi dei calciatori, dell'allenatore.
0: È un momento di impasse. 5 partite, 5 punti. È un momento sicuramente di impasse. Su questo mi pare chiaro ed evidente. Grazie Don Michele, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ci fai un saluto a me, Roberto e Gerardo, siamo due architetti e ti ascoltiamo da Benevento, ma con grande piacere, ragazzi. Poi Filippo, non devi fumare più le sigarette, e poi possiamo giocare anche alle 12, basta che non ci intossicano il pranzo. Gianni d'Ercolano, tutto questo macello è colpa del calendario asimmetrico. Enzo da Quarto, non lo so. Buongiorno, premetto che sono malato del Napoli, ma oggi tra una qualsiasi partita di Serie A e guardare la partita di tennis mi emoziona più vedere Hodar contro Darderi. Concordo, il nono spostamento del tennis. Vincenzo da Firenze, vedi, sta succedendo di tutto. Chi è arrabbiatissima? Mary, vediamo. Come è possibile fare giocare alle 12 un turno così importante di fine stagione per tutte le squadre quando la finale di tennis, che io seguo e seguirò, come farò oggi con Sinner, la finale di tennis era perfetta alle 19, come quella di oggi e tutte quelle giocate fino a oggi. L'organizzazione della FIFA deve essere denunciata, le squadre di Serie A dovevano rifiutarsi di giocare alle 12. Mamma, che macello che è successo. Gianni, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno e forza Napoli.
0: Bravo Gianni, forza Napoli.
2: Tante caffè, una bella e una tesola. Avvocato, ma che vogliamo di qui? Ma i maratoni da 15 ore di living room, penso che sto un capposto.
0: A proposito di maglie di Maradona, ieri ho ricordato che, pensate, è una cosa carina, dobbiamo dirlo anche a Diego quando torna a mezzogiorno con Miranda, per Diego c'è. Sapete qual è stata l'unica partita che nel campionato 90-91 Maradona ha giocato con la maglia numero 9

0: un Pisa-Napoli. Pisa-Napoli, l'unica eccezione clamorosa e storia questa, andate a vedere, dove Diego Armando Maradona, siccome non c'era Careca, indossa la 9 per dare la 10 a Zola. Quindi 90-91 Maradona gioca l'unica partita di campionato della sua carriera qui in Italia con la maglia numero 9, una foto meravigliosa che vi invito ad andare a vedere. Vai, maglia rossa, no, sì.
1: A me fece impressione con la 16 contro la Fiorentina.
0: Sì, sì, ecco, vabbè, quello quando entrò dalla panchina, parlavo da titolare. Sergio Dal Vomero ricorda proprio, era una maglia rossa, la famosa maglia rossa di Maradona. Dimmi Gianni.
1: Allora, un appello e basta, velocissimo. Vai. Allora, a tutti quelli che criticano gli 85.000 allenatori,
0: sì,
1: la verità sta nel mezzo. Rispettiamo anche chi non vuole Conte, e io rispetto chi vuole Conte.
0: Bravo.
1: La verità è nel mezzo.
0: Bravo Gianni.
1: Va bene.
0: Bravo,
1: non
0: Gianni.
1: È che chi vuole Conte è migliore di chi non lo vuole.
0: Hai ragione.
1: La verità
0: bravo.
1: È nel mezzo.
0: Hai ragione,
1: okay?
0: Hai ragione Gianni. Bravi, hai fatto
1: Forza
0: bene a sottolinearlo. Forza Napoli, hai fatto bene a sottolinearlo. Ringrazio per i complimenti personali che non leggo di Elpidio da Orta. Un mio pensiero importante è vincere, l'orario relativo per me anche alle 5 del mattino. Alle 10:30 gioca anche mio figlio per la Coppa Campania, l'amico Ernesto. Domenica alle 12 saremo in aereo verso Beirut. No, Marcello, circa Conte sì, Conte no, ci sono almeno 4 tipologie di tifosi. Io voto sì, senza riserve. Anche l'automobilismo ha una visione internazionale, eppure ce lo fanno vedere di notte. Nicola da Ischia Porto. E poi salve avvocato, questa sarà una grande settimana. Sabato ci sarà la vittoria di Saldavinci all'Eurovision, domenica la permanenza in Champions del Napoli. Forza anche alla Salernitana, un grande abbraccio da tutta la pasticceria Albino, vi ascoltiamo sempre. Ricordo che la Salernitana è impegnata nella Lega Pro per i playoff. Vado da Vincenzo velocemente che poi vado in pubblicità. Vincenzo, buongiorno.
2: Illustre avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Vincenzo.
2: Volevo chiedere, ma non è possibile organizzare una protesta civile finché finisca questo scempio? E ultima cosa, vorrei capire, in Europa esiste in tutte le nazioni europee questo scempio di queste partite in questo orario assurdo?
0: In Inghilterra c'è una partita alle 12:30 loro, che sono le 13:30 nostra. In Belgio si gioca alle 13 una partita, in Olanda alle 12:15 una partita, in Francia c'è una partita alle 13, quindi lo spezzatino non è, poi può essere mezz'ora prima, mezz'ora dopo, cioè, ma succede. In Germania no, si gioca alle 15:30. Ho fatto uno studio su questa roba, perciò sono preparato sulla tua domanda. Quindi ti ripeto, una sola partita, però può succedere che o il sabato, la Premier sai gioca il sabato, anche se adesso gioca anche 3 partite la domenica, ma la domenica si gioca alle 15.
2: Comunque avvocato, è morto del capo.
0: Lo so, per la figlia mia.
2: Il cazzo andrà a finire, chiaramente non se ne può più.
0: Hai ragione Vincenzo,
2: ma veramente è una vergogna, bisogna veramente impedire di fare qualcosa, perché veramente fanno venire proprio.
0: E intanto le televisioni ti pagano soltanto se tu fai questa sorta di spezzatino, e se le televisioni non pagano il calcio non esiste più. È un circolo vizioso che probabilmente difficilmente da potercene uscire. Vince, ti ringrazio di cuore.
2: Napoli sempre.
0: Sempre dimmi vincere a Stupise, non Gindus Gamma, veramente questa domenica. Andiamo in pubblicità per l'ultimo stacco, tra poco la parte finale del Bar dello Sport.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci, pronti per l'ultima parte, l'ultimo segmento di questa settimana lunghissima, intensissima, qui al Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, c'è Ciro Froio in cabina di regia. Mi segnala una presenza clamorosa, quella di Guido, allo 081 546 6873. Sto per arrivare, Guido, voglio salutare soltanto l'amico Enzo da Tivoli, che dice che io sono a Los Angeles, ho visto la partita del Napoli alle 6:30 del mattino, quindi per me va benissimo questo orario. Gianluca, buongiorno. Basta allenatori da tastiera per queste ultime due partite, un solo schema di gioco. Cazzim, cuore, orgoglio, forza Napoli, ci scrive l'amico Davide. Gennaro De Rosa, l'idea Guardiola per lei è impossibile? Penso proprio di sì, devo dirti la verità, non lo so. Ho già detto da Don Ciro di accorciare l'omelia. Domenica è messa, tutti fuori alle 11:30 a messa, forza Rino Molosso alle messe, ragazzi, anche è vero. Per me di mattina con il sole che ti abbaglia ancora di più, alle 12 non è calcio, chi paga i broadcaster siamo sempre noi utenti, quindi loro dovrebbero tenere conto delle nostre lamentele. Ragione Ciro. Sentiamo Guido come si è organizzato domenica, vediamo, sono curioso. Guido, ci sei?
5: Buongiorno
4: Guido, ti ringrazio della tua telefonata. Guido, come ti sei organizzato domenica? Fammi sentire.
5: Beh, domenica mattina mi alzo, vado al bar a prendere un caffè.
4: Okay.
5: Poi vado al cimitero.
4: Pure, sì.
5: A trovare...
4: Giustamente, i tuoi cari.
5: Esatto. E poi vado, se riesco ad andare a messa, o alle 9:30 o alle 10:30.
4: Ah, ci stanno le messe 9:30 e 10:30,
5: no,
4: quindi?
5: No, perché è una chiesa a Marciano, Sant'Andrea, e una a San Francesco alle 10:30.
4: Okay.
5: E poi a termine c'è alle 11:00, alle 11:10.
4: Hai una scelta, è un'ampia scelta per la messa.
5: A termine vicino proprio a mio paese. E non ci posso andare perché finisce mezzogiorno e un quarto.
4: Là non si può fare. Quindi,
5: perché la partita sta
4: a mezzogiorno, quindi voglio dire. Vabbè, quindi il caffè, prima il caffè, poi cimitero e poi un passaggio in chiesa, ovviamente.
5: In chiesa. Faccio pure una preghiera per il giocatore che
4: vincono.
5: Che giocano bene, esatto. E che vinciamo questa partita.
4: E il pranzo è dopo la partita.
5: Al pranzo mi sembra, non lo so cosa fa mia moglie, una parmigiana per il secondo, un pollo, non lo so.
4: Mezzogiorno pollo, vabbè, insomma ti sei organizzato, sei pronto, sei pronto per l'organizzazione.
5: E poi
4: vabbè.
5: I miei figli vengono a mangiare alle 2.
4: Ah, alle 2, giustamente, quando finisce.
5: Mica
4: puoi aprire la porta a loro senza avere una partita. Dopo, venite dopo la partita. Va bene. Ok, Guido, perfetto. Grazie, Guido.
5: Un saluto a Felice,
4: come no?
5: Antonio, a Sofia, a Giorgia.
4: Bravo, Guido.
5: A tutti i tifosi del Napoli.
4: Raccontaci, ti aspettiamo al bar dello sport post gara. Chiamaci dopo la partita.
5: Ok. Ciao. Buona domenica.
4: Grande, tu sei un mito. Guido, noi ti amiamo, sappilo, te lo voglio dire proprio in maniera ufficiale. Un'altra cosa, se i diritti TV valgono più di noi, siamo alla frutta. I diritti TV sono alti e bassi proprio grazie ai tifosi. Se mangiate durante la partita, fate attenzione. Bruno Amabile, vabbè, evito questa battuta. Anche quell'anno avevamo lo scudetto sul petto. Alberto da Bologna, domenica tutte le messe anticipate, che fuone da Londra, ci scrive, e poi sto pensando al nostro sacerdote tifoso, come farà con le messe. Susi, a proposito, padre Federico, che non c'è scritto ancora, a che ora c'è la messa domenica? Voglio capire. Questi che pretendevano di spostare la finale del tennis forse non si sono accorti che nel mondo del calcio, soprattutto italiano, lo spettacolo è più guardato, e presto non lo sarà anche in Italia. Attenzione. Enzo, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno. Enzo da Rapallo.
4: Ciao Enzo da Rapallo, eccoci qua.
6: Io sono un tifosotto molto occasionale,
4: sì?
6: Però io a mattina mi arrecrei a sentire a voi e alla vostra famiglia.
4: Ti ringrazio, Enzo, mi fa molto piacere. Questa telefonata ci riempie di gioia e ti ringrazio di cuore. Ti ringrazio,
6: io sono veramente uno che sono tifoso del Napoli per appartenenza alla mia terra, però sì. Voglio dire, ti sono contento di un secondo posto. Sono contento dello scudetto che hanno vinto, la Supercoppa, cioè non sono critico, perché alla fine, dopo tanti anni che non hanno mai vinto niente, almeno una gioia ogni tanto.
4: Bravo Enzo.
6: Voglio dire, quindi, però io di mattina, i complimenti vanno a voi, perché io di mattina vi ascolto, nonostante non sono un tifoso
4: perché
6: mi piace sentire come voi impostate tutta la trasmissione.
4: Ma la trasmissione la faccio insieme a tutti i nostri amici del Bar dello Sport che ci seguono da 8 anni, quindi vuol dire, mi fa piacere. Enzo, cosa fai a Rapallo tu? Cosa fai? Enzo, no, caduta la linea di Enzo. Enzo da Rapallo, ci sta ancora? No.
6: Sì.
4: Enzo, Enzo, ci sei? Enzo, ci sei o no?
6: Sì, ci sono.
4: No, ti ho fatto una domanda, cosa fai a Rapallo, Enzo, raccontaci.
6: C'ho una gelateria, gelati, quindi bello. Domenica quando Napoli og, sto sentendo diretta gol.
4: Bravo, Enzo.
6: Mentre faccio i gelati.
4: Sono contentissimo, guarda, ci hai dato una bellissima finestra, bravo, mi fa piacere, ti abbracciamo forte, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo lavoro, la tua famiglia. Chiamaci, quando puoi chiamaci, ci fa piacere se ci vieni a trovare.
6: Va benissimo,
4: grazie
6: e ancora complimenti.
4: Un abbraccio a Enzo, grazie. Da Rapallo, vedi i nostri amici che da fuori, ai quali facciamo tanta compagnia. Scusatemi, ma quando mai a Napoli si mangia prima delle 14? È vero. C'è chi poi va alla messa vespertina, vanno anche alla messa vespertina. Ma tu domenica a che ora mangi? Vedrai la partita, poi Bar dello Sport fino alle 15:30, a che ora mangi? Allora io non mangio, farò colazione abbondante la mattina, poi comincerò prima, c'è diretta azzurra, poi il Bar dello Sport, poi quando abbiamo finito alle 4 se ne si vedrà, ovviamente il pranzo nostro è saltato. Grazia, amica mia, come stai? Buongiorno.
7: Buongiorno, bene ma non benissimo.
4: Che è successo? Grazie. Brian sta a scuola.
7: Sì, se ne deve andare fino all'ultimo, fino al 3 giugno. Avvocato, praticamente domenica Brian c'ha il saggio e non la potrò vedere.
4: Mamma mia, a mezzogiorno.
7: Ma cosa faccio? All'andata per andare all'Icola in macchina diretta gol e poi con l'app del cellulare, con le cuffie, farò finta di ascoltare il saggio e
4: esatto.
7: Mi metto a sedere la partita.
4: Il saggio lo vedi e la partita la senti. Ecco.
7: Bravo, io lì applaudirò, non capirò un cacchio. Non fa niente,
4: l'importante è stare vicino al nostro Brian.
7: Come si suol dire, l'ultimo frio pesce dato guardaia.
4: Sì, questo lo dicono a Treviso, lo ricordo perfettamente. Sì, esattamente.
7: Buongiorno avvocato, forza Napoli.
4: Grazie.
7: Io ribadisco quello che ti ho scritto ieri.
4: Sì.
7: Aiù, ma caso passare.
4: Ma che succede? Un abbraccio,
7: dai,
4: grazie. Un bacio al mitico Brian. Domenica alle 12 volevo andare alla sagra dell'asparago a Santena. Come faccio con mia moglie Walter 78? Non lo so, amico mio. Dove sta Santena? Ciro, conosci questa Santena? Non conosco. La sagra dell'asparago. Buongiorno, si sono dimenticate che ci sono le messe? No, Luigi, ci stanno organizzando. La partita a Pisa, quella là con Maradona al numero 9, come terminò? Finì 1-1, lo ricordo. Per il Napoli segnò Ciro Ferrara. Sapete per il Pisa che segnò? Michele Padovano. La verità è che il tennis si fa con le mani, organizzato in tutto, invece il calcio si fa esercizio con i piedi. Battuta di Antonio di Agerola. Poi ho già detto a Don Ciro di accorciare l'omeria domenica, ci scrive il nostro amico, in molti a ripetere che Conte deve restare, ok, ma come? Con la mole di infortuni che ha causato quest'anno, nonostante tutto ha ottenuto la qualificazione, la coppa, gli infortuni eccetera, molto lungo il messaggio di Andrea, insomma, che parla di Conte. Vado da Michele, il countdown credo che sia quello giusto. No, non ancora. Michele, buongiorno, eccolo.
8: Buongiorno, buongiorno avvocato. Ciao. Quindi ti volevo chiedere una cosa, tu che sei un giornalista e sei anche un uomo di mondo che giri praticamente.
4: Sì.
8: Poi, sempre Forza Napoli, ovviamente.
4: È vero.
8: Oh, di Dio. Sempre primo Napoli. Ti dico una cosa, voglio uscire un attimo fuori dagli schemi. Cosa ne pensi tu di queste polemiche su Salda Vinci? Voglio vedere tu cosa ne pensi.
4: Allora, premesso il fatto che non conosco.
8: Un biondo che esce a gamba tesa, no?
4: No,
8: una scimmia che io.
4: No, voglio capire. Allora, guarda, Michele, vorrei risponderti per farti contento, ma devo essere come al solito onesto e lo sono. Non ho seguito e non conosco le polemiche che stanno, quindi ti direi una cosa della quale non sono a conoscere.
8: Parole pure per dire Mario Biondi che esce a gamba.
4: Ma non sa, ci manca chi è sto Mario Biondi, gli stanno fatti tuoi. Io non giudico quello che fanno gli altri, oltretutto in una materia che io voglio dire seguo Salda Vinci.
8: Vabbè.
4: No, ma io ti capisco, Michele, ma
8: no. Tu sei un uomo di mondo che giri,
4: io giro, ma
8: su Napoli.
4: Sì, io giro, però questa situazione non l'ho seguita e non mi piace.
8: Pizio Mandolini, capito? Fatto Pizio Mandolini,
4: Pizio Mandolini.
8: Domenica,
4: le cose stereotipate di
8: comunque domenica io purtroppo

0: iniziamo, non so se vogliamo parlare dell'oro che ci possiamo impegnare o ritirare da qualche parte, o se vogliamo iniziare con qualche altra notizia, signor Verdi.
1: No, iniziamo. Ieri c'è stato il Giro d'Italia, lo sai, no? Parecchi amici mi chiamavano, dicevano: ma sono ancora in mezzo a traffico. E adesso diamo una notizia, diamo un titolo a questa notizia. Bianco assoluto, sì. Bianco assoluto, vai, te la do io il titolo, vai bianco, bianco. E non lo so, sono strunzo! Ecco qua, la diciamo così, se la vuoi ribadire pure tu, Pesacane, così diamo ai nostri utenti a casa.
0: Insieme a te, a tempo o da solo?
1: 1, 2, 3. E non lo so, sono strunzo!
0: Però posso dire una cosa? Io che l'ho letta in anticipo, qua potremmo anche rimettere quel famoso gingolino nato qualche anno fa. Breaking Strunz!
1: Esatto, breaking strunz, non lo so fino a che punto a cervello la gente, insomma, si sa che a cervello è una sfoglia di cipolla, ma ci sta che ha fatto a Genoese. Allora, tentano di far cadere i ciclisti al Giro d'Italia per un gioco sui social, non si sa, denunciati i due giovani. Praticamente si vede questo video, a Roce sta, o bionda, annanzo, o bionda. E chi? Riro, no? Riro,
0: Marino Biondo.
1: Marino Biondo, sa chi lo è? Ma che cazzo? Voleva mettere lo sgambetto ai ciclisti per farli cadere. Sono stati denunciati, naturalmente, i due ventenni,
0: ragazzi, sì.
1: Cioè, come fermi, i ventenni che ieri al passaggio del Giro d'Italia al comune di San Vitaliano hanno tentato di far cadere i ciclisti in gara invadendo la carreggiata. Le immagini trasmesse in diretta dalla RAI
0: nazionale, anzi mondiale,
1: insomma, Telepurciano hanno subito fatto il giro del web con utenti addetti ai lavori che hanno chiesto per i due provvedimenti. Il grave episodio ovviamente non è sfuggito alla polizia, che in poche ore li ha identificati.
0: Certo.
1: Ma chi lo stavano pariando? Se vedete il video, vedete i ventenni che parlano. 20 anni, io a 20 anni non vedo quello che stavo facendo. Per i due ragazzi di San Vitaliano, 20 e 21 anni, l'accusa di aver provocato un pericolo per l'incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva, quindi anche penale, quindi hanno fatto pure una causa penale. I due, come mostrano le immagini, avrebbero provato a sgambettare e spingere i ciclisti in transito su una rotonda. Solo per fortuna nessuno degli atleti in gara è caduto, quindi non ci sono riusciti. Il motivo per cui li ha spinti a questo responsabile gesto non è chiaro. Tuttavia, l'idea è quella di una challenge da postare sui social. Io penso che non era questo, era proprio strunzità, cioè nel senso che a 20 e 21 anni, che hanno anche il diritto di voto questi due ragazzi,
0: sì, sì.
1: No?
0: Ma forse non ci vanno, forse non ci vanno.
1: 20 e 21 anni, mio padre ha 21 anni, cioè risposato, nei miei figli, insomma, vabbè. Come hanno segnalato diversi utenti, infatti, i due sono stati filmati da un amico mentre sorridenti cercavano di abbattere i ciclisti. La cosa grave è che facendo questa cosa si filmano pure e pubblicano.
0: Sì, sì.
1: Cioè rimangono proprio i prove, guarda quando sono. Su visualizzazione, secondo me, ma ci arriva a 20 e 21 anni, mo dico che grado culturale possono tenersi.
0: Io dico anche un'altra cosa,
1: Utenna non ha un diploma.

0: si riguadiuna, cioè,
1: a parte che vi state riprendendo voi tra di voi per i social, ma lo state facendo durante un Giro d'Italia che è una cosa nazionale, intercontinentale, eccetera eccetera, ci sono le telecamere da mezzo mondo, voglio dire, è palese che vi beccano in un nanosecondo, no?
0: No, ma gravi, perché loro si sono ripresi e l'hanno pubblicato loro, non è che l'hanno pigliata la Rai, la Rai certo, ha ripreso certo questi video che hanno pubblicato loro, 20 e 21 anni, e non lo so,
2: sono stronzo.
0: Questo è il mo, praticamente stamattina al bar è successa una mezza discussione, perché c'era un giornalista, che non farò il nome, che stava prendendo il caffè insieme a me, che litigava con il barista.
1: Oh, mamma
0: perché
1: mia.
0: Un barista diceva: voi chi le diceva, ma chi c'ha secco? Perché allora te napoletano sono stronzo così, e chi là da là diceva. Allora fa buono quello che dice, se non a Napoli, dove? San Vitaliano, San Vitaliano. Ma mo, non è che tutto San Vitaliano pensa che tenga sta capa, no? Amico di San Vitaliano, non pensa che tutti gli abitanti, no, di San Vitaliano. Ecco là, ecco, bravo, che c'entra, che c'entra. È successo a mezz'ora sconcica, dove uno diceva, no, è tutto Napoli che è così, e quello diceva, ma mo, vabbè. Per due balordi, come li possiamo definire? Due scappati di casa, come li possiamo
1: invoco dire? La nostra redazione esterna, Pio Russo, che è un esperto in ciclismo, ma mi pare che questa prassi, questo tentativo di sabotaggio con i ciclisti è abbastanza frequente, cioè ci sono stati altri episodi e sono successi anche da altre parti del mondo proprio, quindi magari mi appello a lui, facci sapere se è una strunzità
0: anche a Pomigliano,
1: una strunzità solo nostra, oppure se è successo anche da altre parti.
0: È una cosa Interland, allora dice Pomigliano, San Vitaliano, Terzigno.
1: Non dire cosa. No, salutiamo
0: per
1: tutti.
0: Per me sono questi 20 e 21 anni. 20 e 21 anni.
1: Sì, forse fa un po' più specie l'età che hanno.
0: Che cioè, se sono dei ragazzini 14-13, manca è buono, però sai, nella goliardia dell'adolescenza, sai,
1: dici tu, non ci arrivano.
0: Ma 20 e 21 anni, che potesse essere un padre di famiglia. Insomma,
1: vabbè, non esagerare, 20 e 21 anni oggi penso che nessuno ambisce a diventare,
0: esatto,
1: che ma
0: corrono, scusate, a 40 anni, figura, dite ancora, è un po' prestino,
1: è certo prestino, che è presto.
0: Un po' prestino prendersi le proprie responsabilità. Finché domani i soldi, papà e mamma.
1: Ma non lo state a sentire che quello, se potesse tornare indietro, ad oggi all'età che ha, sarebbe ancora fidanzato pure lui,
0: anche
1: io,
0: anche noi,
1: proprio,
0: anche noi.
1: Però single, chi, proprio.
0: No, single vergine.
1: Addirittura.
0: Asceta, pisacana, asceta, vergine.
1: Su un monte vieni a pia.
0: Non lo do a nessuno, pronto.
3: Paio, ma c'è 20 e 21 anni. Ma chi si cala a assaporare a cercare il romolino bianco? Perché
0: ma non pensa, oppure si può assaporare, cioè, ma chi c'era?
3: No, cioè, ma cioè chi c'era? Cioè, ma ora stiamo facendo a 21 anni, innanzitutto a 21 anni già si dovrebbe solo il Giro d'Italia da imputare. che deve aprire un Giro d'Italia a 21 anni, poi dove aprire e fai pure si strunzare. Cioè, onestamente, non lo so.
0: Allora noi gridiamo,
3: fare un appello urgente a Putin,
0: insieme tutti e tre, tutti e tre, uno, due, tre, Putin, Minl. Chi se ne fa guerra, a 21 anni li dovremmo tenere in prima linea, in trincea.
1: Questi possono essere utili, come sabotatori vanno forti secondo me, quindi potrebbero...
0: Mettono lo sgambetto nemico.
1: Al carro armato, vai a mettere lo sgambetto a carro. Va bene, 0815466873 se volete dire la vostra, e fra pochissimo ovviamente leggiamo anche qualche messaggio. Pronto?
3: Pronto?
0: Chi sei? Pronto?
4: Sono Antonio, volevo dirvi una cosa: condanniamo quei due stupidi, ma condanniamo anche il ciclista che per due volte dopo, prima di questo fatto che è successo, ha gridato Terroni per due volte.
0: Beh, amico mio, cioè, non lo so, pure Vesuvio Rutto ha detto.
1: Ah sì, questa mi mancava, cioè un ciclista ha gridato Terroni e Vesuvio Rutto?
4: Sì, sì.
1: E chi era questo?
4: Andate a vedere
0: sì, ma ci stiamo pigliando color rover, però chi si evitava ci mette lo sgambetto.
1: Però converrai con me che lui può dire quello che vuole sbagliando, però non è che noi andiamo a mettere lo sgambetto e magari coinvolgiamo ciclisti che non c'entrano niente.
4: No, ma lui no, assolutamente no. Però l'ha detto non in quell'occasione, prima.
0: Ah, e vabbè, allora è un razzista.
4: Camminava. dal gruppo si è sentita questa voce. Dovremmo condannare.
0: Vabbè, ma è un altro argomento questo, è un altro argomento. Qua stiamo parlando di questi 20 e 21 anni che hanno messo lo sgambetto. Poi ci sono anche i razzisti, per l'amor di Dio, però è un altro argomento. Pronto? Pronto? Pronto? Buongiorno, ciao.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, Salvatore da Pesaro, ci siamo sentiti ieri.
0: Ciao, ciao Salvatore, Salvatore, ciao bello.
5: Niente, ho visto l'episodio lì del Giro d'Italia. Rosa, al mio 3, 1, 2, 3.
0: Putin mina la vede, cioè. Oppure Dio, mandaci l'asteroide, pronto? Niente, non si capisce. Mo' state facendo venire la cirrosi epatica qui. Che tu godi.
1: Ma beh, quali pronta power? Questi si potrebbero sabotare da soli. Purtroppo il problema parte dalle famiglie. Si sostrunse. Ciao ragazzi, siete grandi. Un saluto da Cast.
0: Ma io non mi voglio pigliare manco con padre e con mamma quando una passata non hai chiesto. Cioè, tiene. Ma tu dovete vedere il video. Io se ce la faccio, lo faccio vedere. Nellino, prendi il video. Pronto?
1: Pronto?
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Scusami, ciao. Io non voglio neanche la classe 20-21 anni. Noi abbiamo un ragazzo che mo' ha fatto. Sì, un ragazzo che mo' ha fatto 19 anni, ma chi le om?
6: Allora, io non sono razzista, amo la mia città. Sì. Ho avuto più di una volta la possibilità di trasferirmi, non l'ho fatto, ma proprio perché non ce la facevo a stare lontano da Napoli. Sono di Piazza Mercato, nativo.
0: Bene.
6: Però purtroppo per colpa di queste persone noi ci portiamo un'etichetta addosso da 100 anni e la prima addosso per altri 100 anni.
0: Vabbè, non puoi mettere la croce giornata su un'intera comunità perché due persone sono così, come possiamo definirle, per sia cane. Pronto?
1: Ingenui.
0: Ingenuo, vabbè. Pronto? Ingenuo.
7: Pronto, buongiorno, eccomi.
0: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao.
7: Sono la redazione esterna.
0: Oui, io, ciao, vai. Ciao.
7: Allora, buongiorno a voi. Sì, questi episodi, come diceva Marco, sono successi in altre parti del mondo. In Francia hanno addirittura gettato pipì su un ciclista.
0: Bene.
7: Chris Froome.
0: Sì.
7: In Belgio, dove un loro idolo è regolarmente battuto da un olandese, Van der Poel, tentano spesso di farlo cadere lanciandogli anche pietre addosso.
0: Ma proprio la sciaccata, sì, va bene.
7: Sì, succede un po' ovunque.
0: Ma era per protesta di qualcosa? Questi lo facevano per goliardia? Dico
7: allora,
0: per...
7: no, in Francia per protesta contro questo ciclista Froome, che lo accusavano di doping, di essere un dopato, ma non è vero assolutamente.
0: Però dico per goliardia oppure per fare una risata e per mettere il video sui social?
7: No, questo no.
1: Vedi, ma sta sempre annanza. Sempre in prima linea, sempre.
0: Vabbè, grazie Pio. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: diretta 0815466873. Buongiorno ragazzi, credo che peggio delle bestie che hanno compiuto quell'atto sono gli imbecilli che cercano di giustificarli o trovare scuse varie. Saluti da Ciro.
1: Poi è l'immaturità che a me colpisce, ragazzi di 20 e 21 anni così immaturi da essere adolescenti, cioè perché questa è una cosa adolescenziale alla fine, no? Avere due ragazzi di 20 e 21 anni mi fa scorare. Poi dice che si farebbero pure One Piece, chissà cosa.
0: Non è vero. In realtà sono abbastanza.
1: Sì,
0: sicuro.
1: Sì, te ne vieni il coso di Dragon Ball in Dazak.
0: Guarda.
1: Hanno perquisito. O partire le torri in la macchina, capisci? E così si va avanti.
0: Invece ti dico che non sanno manco cos'è One Piece, e ti dirò di più: non c'hanno manco la PlayStation a casa.
1: Secondo me dici che hanno trovato i martelli e spada a casa.
0: Pronto?
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao.
2: La curiosità, ma se il ciclista scendeva dalla bicicletta e batteva tutte e tre.
1: Io volevo un cavere.
2: Prese stronzo, poi quello che firmava.
1: Certo, sì. Che in verità due, uno firmava perché l'altro mette voce gambette. Capone c'è manco riuscito. Cioè, vabbè. Ciao fratello, ciao.
0: Caro, per colpa di certi elementi subumani, mononeurone, si deve etichettare un intero popolo.
1: Vabbè, pure è stupido chi etichetta un intero popolo, dai.
0: Ah, però vedi, per esempio, il discorso che faceva prima.
1: Facciamo scudata il significato della parola qualunquismo. Cioè.
0: Il discorso che faceva pure prima Pio, cioè tipo a un ciclista sospetto doping, io da tifoso, se così mi posso definire, manifesto il mio disappunto facendo sicuramente un gesto sbagliato e pericolosissimo, perché poi ragazzi, una cosa del genere non è che sono i fischi allo stadio, con una cosa del genere tu rischi di far stroppiare o peggio i ciclisti che stanno correndo.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, gli dice una cosa pesa cane.
1: Prego.
0: Dica.
2: Ma quale One Piece, Dragon Ball e Pikachu? Pensate a Pikachu.
1: Pikachu.
0: Oh, sta tutto quanto però,
1: Pensate a Pikachu, è bellissimo.
0: E comunque no, i Pokémon non li ho mai visti. Allora.
1: O Pokémon. Non è fratello, io Pokémon.
0: Sì. Ciruzzo Pokémon. Ragazzi, buongiorno. Rosario, dovremmo fare due conti. Tu dici, non tutti sono così? E due mettono lo sgambetto, e due accoltellano, e due fanno i cavalli con la moto in pieno centro. Questo è un altro, dubbio.
1: Questo è un altro problema che noi spesso ne abbiamo parlato. La società ha questo problema, cioè la società moderna ha questo problema. I ragazzi sono violenti e stupidi. Allora, perché siamo arrivati a questo? Cos'è che influisce a far diventare questi ragazzi stupidi e violenti? Ma penso perché sono nato a Napoli, cioè è un fatto che anche al nord, no, ci sono dei ragazzini che camminano per strada e scassano le macchine, no, per noia. Perché si vogliono fare questa cosa? Perché anche al nord i ragazzi entrano in classe con queste armi addosso? Perché non vogliono vinto un anno cercano di giocare così? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Penso solo perché sono nati in una città o in un quartiere. Penso che ci saranno altri. Sarò Martilli Tor. Saranno sti cartoni animali. Saranno sti manga.
0: Secondo me.
1: Eccolo qua. Ma chi sa visto?
0: Ma lui non ha mai fatto sgambetti a nessuno, però.
1: Io so.
2: Viva la mamma!
1: Ah, viva la mamma!
2: Sono i conigli!
0: Leggero ritardo sulla scaletta della festa della mamma, leggerissimo.
1: Insomma,
0: ciao,
1: grazie,
0: Franchini,
1: grazie,
0: ciao.
1: Franchini. Pronto?
0: Allora, ragazzi, diciamo il rischio che corrono è procurato pericolo per l'umità pubblica durante la manifestazione sportiva. Lo richiedeva un altro amico, lo abbiamo ricordato. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Diego Renella.
1: Ciao, Diego, ciao.
3: Ciao. Allora, secondo me, ritorniamo sempre al discorso degli esempi, cioè praticamente i ragazzi di oggi, a mio modesto parere, mancano di esempi buoni che partano principalmente dalle famiglie. Se per esempio un ragazzo, ok, anche in età adolescenziale, quando comincia ad avere cognizioni di sé, vede il papà che si veste, la mamma che si veste, si prepara, vanno al lavoro, fanno le loro cose, eccetera, per loro quello sarà l'esempio da seguire. Cioè alzarsi, andare a scuola, fare il proprio dovere, eccetera, eccetera. Secondo me, se si vive in un ambiente sano, certe cose non ti vengono proprio in mente di farle, oppure se le fai sarai quell'eccezione che conferma la regola. Qui invece sta succedendo al contrario. L'eccezione sta diventando la regola e i buoni esempi, le buone cose, eccetera, stanno diventando sempre più mosche.
1: Ma non lo so, Diego, lo sai, perché ho esempio di ragazzi cresciuti in famiglie sane, famiglie che li seguono e roba varia e fanno delle cazzate enormi. Esempio di quei due ragazzi, figli di professionisti, che praticamente si organizzarono per fare una rapina, pure erano ragazzi seguiti e altro. Vabbè, boh, non lo so. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Gianni da Piacenza, ragazzi.
1: Ciao Gianni, ciao.
4: Complimentissimi, questa è la seconda volta che ho il piacere e l'onore di parlare con voi. Sono un figlio di Napoli, ormai da 31 anni qui al nord.
1: Sì.
4: In merito a quanto si sta discutendo, volevo dire praticamente un piccolo pensiero mio. Io sono praticamente testimone storico di quello che è il modo di fare del sud di Napoli, in quanto fino a 27-28 anni sono rimasto a Napoli, e il modo di fare delle persone che vivono qua al nord. Vi posso garantire, poi posso essere smentito, ma credo difficilmente, che la violenza che appartiene qua ai ragazzi di questa generazione di cui stiamo parlando è fatta da ragazzi con famiglie che sono venuti qua dal sud al nord, o i ragazzi extracomunitari che sono cresciuti qua. Ve lo posso garantire. I ragazzi del nord, quelli che crescono nelle famiglie del nord con la educazione del nord, sono ragazzi, vanno a scuola, vanno a tennis, vanno in da piscina, vanno a palestra, rispettano i semafori, non fanno stronzate, vanno a spritz.
1: Quindi per te è un fatto genetico, proprio, gente del sud, che è un fatto genetico.
4: È un fatto educativo che viene da una questione endemica. Noi del sud tendenzialmente siamo stati violentucci, siamo stati ignorantucci, poi ci siamo evoluti, poi ci siamo adattati, però ricordatevi che la mela non cade lontano dall'albero.
1: Senti, ma però non trovo, perché
0: siamo lunghissimi, ragazzi.
1: Quello che tagliò la faccia alla professoressa d'italiano, per esempio, era nel nord, proprio la famiglia era nel nord. Come mai? Sarà scappato. Tu dici è l'eccezione. Vabbè, ci dammo a fermare un attimo. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 10:30 in questo preciso istante e abbiamo iniziato con questo episodio legato al Giro d'Italia, dove questi due ragazzi 20 e 21 anni hanno cercato di far cadere dei ciclisti, e stiamo ragionando sulla struzzità. È genetica, è endemica, è ma educativa, genetica, no? È virale. Qual è il problema?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi. A te, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, vorrei dire, cioè, il problema è che questi ragazzi adesso con questi giochi maledetti, PlayStation, cioè hanno un'educazione, vedono delle cose che sono assurde e mettono in pratica quello che vedono. Io ai miei tempi mi divertivo, ero ragazzino, a lanciare i chicchi d'uva e l'acqua sulla testa delle persone da un balcone.
1: Ma quanti anni avevi?
2: La differenza, scusa, tra una cosa del genere e quella di adesso.
1: Ma quanti anni avevi, scusa?
2: Io quanti anni avevo? Potevo avere 10, 14 anni.
1: Cazzo, hanno 21 anni. Tu a 21 anni ti aveva la cervella che ti bruciava, sì. Cioè, a 21 anni dovresti essere un uomo, non... Come
2: sì,
1: si fa?
2: Sì, ma proprio la società che è cambiata, proprio questi ragazzi.
1: Secondo me è pure ignoranza,
2: proprio con queste stupidaggini non si rendono di conto di quanto sono stupidi.
1: Lo so. Va bene, se grazie.
2: Ho un papà di un ragazzo di 18 anni.
1: Com'è?
2: Perché da stargli dietro con questi maledetti telefonini è impossibile, perché adesso loro mettono il codice, se tu li vuoi spiare, li vuoi controllare, è impossibile.
1: Sì.
0: Guarda, io vengo da una generazione che comunque ha iniziato con i videogiochi, ha iniziato con tante cose che possono rientrare nel margine del ragionamento, però secondo me se c'è una cosa che proprio ha impattato è l'ideologia social, che sui più giovani, cioè su quelli che si sono ritrovati già nati in questo contesto, lo vivono in una maniera completamente diversa rispetto a noi. Pronto?
3: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Allora, Rosario, io non mi trovo con l'amico di prima, che adesso lo faccio in una pulitana del Sagittario Nord.
1: No, guarda, Marco portava, a microfoni spenti, Marco portava un esempio. Mo, hai visto quell'uomo extracomunitario che è stato ucciso da quel gruppo di ragazzini? No, quello là che di 14 anni ha sferrato anche le coltellate, queste qua. Qui, quattro ragazzini erano del sud. Capì qual è il discorso? Allora, però siamo stessi noi del sud che a volte per dare una giustifica, no, perché noi abbiamo bisogno di giustificare, sennò ci mettiamo a paura.
3: No, ma perché se lo so, ti ricordo fatti l'omicidio Omar Erika là?
1: Perché chi li
3: lega?
1: Per esempio.
3: Ho diritto già da poggio, ma sono napoletano. Sono già del benestandro nord. Ma fornico questa cosa di napoletano.
1: No, ma quella è una giustifica per farci stare più tranquilli, capi? Vabbè, queste cose succedono perché sono del sud, capi? Ma almeno tenim una giustifica, capi? Pronto?
4: Pronto? Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Sono da Napoli.
1: Ciao cara, ciao.
4: La mia.
0: Sì.
1: Dicci. Sta levando. Ti togliere l'auricolare, sennò Ciro. Pronto? Ci sei?
4: Io ci sono, tu ci
1: vai,
4: sei?
1: Vai, okay. Dimmi.
4: Volevo dire la mia per quanto riguarda quello che è successo. Possibile che dobbiamo sempre dare la colpa alla famiglia o la colpa alla scuola o la colpa alla società? La colpa del ragazzo che è un cretino.
1: Sì.
4: Punto. Cioè, secondo me dare sempre un po' del nord e del sud dell'altro che ha parlato in questi termini non voglio proprio commentare perché non ha proprio senso, sinceramente. Cioè, tutti abbiamo subito, cioè prendiamo delle testate, delle cose fuori di testa. Se io fossi la mamma lo prenderei, lo farei una grande sana mazzata che non guasta mai e gli farei chiedere scusa. Però
1: una domanda, amica mia, una domanda la dobbiamo fare: perché oggi siamo più stupidi? Perché i nostri ragazzi sono più stupidi? Perché è successo?
4: Ma noi lo siamo sempre stati, non è colpa dei telefonini.
1: Non penso mai, però
4: perché semplicemente ne siamo di più, quindi automaticamente è statistico, cioè aumenta il livello di stupidaggine in giro. E secondo me ci sono i telefonini che riprendono nel momento esatto che succede.
0: Cioè tu dici è sempre successo, solo che abbiamo più testimonianze e più prove concrete di questo.
4: Assolutamente, secondo me sì. Bisogna avere fortuna di crescere un figlio. Non
0: io ho anche la speranza che dico, ok, loro due hanno fatto questa cosa, poi magari abbiamo un esercito di centinaia di migliaia di ragazzi di cui non sappiamo niente, ma perché semplicemente fanno le cose come si dovrebbero fare.
1: Quindi, i stupidi fanno rumore, sì.
4: Comunque. Esattamente.
1: Va bene, grazie amica mia.
0: Giusto per correttezza, l'episodio è successo a Taranto, quello di Sacco Bacari, quindi siamo in Puglia. Il bracciante del Mali.
1: Allora ragiono l'amica prima, sono due sud.
0: Purtroppo sì, sono del sud, però non è Campania, insomma, siamo lato Puglia. I Daft Punk dal 2001, riascoltiamo uno dei loro tanti capolavori, si chiama One More Time, e resterete insieme a noi fino alle 12. Yes, sono Kiss Kiss su Kiss Kiss Napoli.

0: telefono 081 546 6873, mi raccomando, senza auricolare, senza viva voce. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao bello, chi sei?
1: Remini, buongiorno.
2: Ciao caro. Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Ma ragazzi, io volevo solo dire la mia, nel senso che credo che tutto quello che si sta dicendo è giusto, ma c'è una verità assoluta, che generalizzare non porta a niente.
2: Infatti.
1: E soprattutto che è la cultura che manca, perché se un giorno, un tempo, all'epoca nostra, più o meno cinquantenni, avevamo degli esempi che potevano essere positivi e negativi, adesso questi ragazzi qua hanno degli esempi completamente sballati, con un televisore sempre a portata di mano, diciamo sempre le stesse cose. Il cellulare gli brucia proprio il cervello, quindi magari anche per mettersi in mostra, lo so, tu prima parlavi del fatto che quelli lo facevano mentre si filmavano.
2: Sì, sì, ma soprattutto
1: chi ti filmava, chi ti vedeva, a stronzità facevo tu e rimaneva a te e al tuo gruppo di amici. Adesso è tutto amplificato, quindi sì, va bene condannare, ma generalizzare li distruggiamo solamente a sti ragazzini.
2: No, ma è la distinzione, che quello che fa paura a me, che un ragazzo di 21 anni che non capisce il bene e il male, perché se tu prendi un video del genere e lo pubblichi su un social, sai che avrai delle conseguenze, no? Non, certo. Non capire il bene e il male, questo mi fa stare male, mongevo, cioè dico, no, mi passo un bagione 21 anni.
1: Soprattutto la portata di quello che si fa, cioè anche per esempio, no, quando si parla, mo parliamo di una cosa rispetto a un'altra, il revenge porn, tutte quelle cose,
2: esatto,
1: che girano sui social, ma fondamentalmente sono delle cioè uno pensa di lanciare un sasso senza rendersi conto che diventa una valanga. Perché
2: esatto,
1: questi ragazzini, cioè questi ragazzi che possono aver fatto una bravata, una cavola, quella che vogliamo noi, no? Perché come ha detto anche l'amico, lo fanno in altre parti del mondo intenzionalmente e con una finalità, quindi non con la stronzità.
0: Però sai qual è il concetto? Come mi pare che hai detto proprio tu, però sono d'accordo anche con l'amica di prima. Io da ragazzo che vedo il video di qualcuno in Francia che ha provato a far cadere un ciclista, vedo solo quello, non vengo a conoscenza magari delle conseguenze legali, penali, dei guai, dei soldi che ha speso per fare quel gesto. Allora a me mi rimane quello e paradossalmente penso che quel gesto è rimasto impunito e allora poi lo emulo.
2: Che non capisco bene o male, Marco, questo stiamo dicendo.
0: No, ma perché c'è un maestro che gli dice che va tutto bene, capito? Che è il cellulare.
2: Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, caro.
2: 081-546-6873, pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Enzo, ciao.
3: No, io sono rimasto con Marigena a Bruxelles, sono giù da un freve, con chi mi piace, caritica, con una piaga che è mondiale, chi lo fa dire, caso i ragazzi del sud che vanno a nord oppure sono chiamati a questa comunità. E la cosa più grave, che voi non l'avete nemmeno contestato, la cosa più grave è che tu si è spacciato per un figlio di Napoli, ma ovvero fai? Tu
2: sei no, vabbè, ma è la stessa. Sai, è la stessa cosa di quando quelli là del nord dicevano vabbè, ma al sud c'è la camorra, no? Non accettando che pure loro là avevano dei problemi di criminalità organizzata, no? Quindi tu
3: ma
2: sei più tranquillo,
3: certo.
2: Dici vabbè, una cosa che sta là, allora sei più tranquillo dicendo vabbè, che sono due sud, allora si sente parlare con la
3: città. Ma è un luogo comune, significa che tu viene
2: a certo che è un luogo comune. Mi dispiace che nel 2026 ma ancora continua a dire che è un luogo comune, capi? Questo è il discorso. Vabbè, ciao fratello, pronto? Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, pronto? Ok, va bene.
0: Vabbè, ci abbiamo ripensato. Allora, fermi lì, canzoncina, piccola pausa, canzoncina e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: rischiano parecchio, che l'intelligenza artificiale cosa rischiano questi ragazzi mo con questo attentato alla cosa pubblica in una manifestazione sportiva, queste e quell'altro, rischiano una reclusione da 1 a 4 anni, pena aumentata se, se lanciano cose oppure scavalcamento, invasione di campo per esempio, si rischia fino a un anno con 1.000 e 5.000 euro di multa. Poi ci sono altri cose, io penso che insomma se devono pagare un buon avvocato insomma, per fare sta cosa. Va bene,
1: amo, non lo do a nessuno, chi lo può si secca, si ringrescisce e se ne cara. Va bene così? Non va bene così.
0: Va bene.
1: Un bacio.
0: Un bacio, amore. Ciao. Dici.
2: Allora 081 546 6873, pronto?
3: Fratelli.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao Carmine.
3: Posso dire da me?
0: Come?
3: La realtà è una sola. Non esiste più un sano educativo schiaffo. Pagliate, non esiste più ci coso, vai giù.
0: Guarda, capo, noi abbuscavamo e facevamo certi cazzate. Non dice pure tu hai fatto stronzata a guaglione. Il problema è che chi se ne vinto è 21 anni.
3: Però ti dico una cosa. Io mi ricordo che a miei 15-16 anni, indipendentemente da quando io porto tutto.
0: Cazzo, facevi le stronzate, dai.
3: Io per dire, prendevo gli scaffi da mia mamma, ma all'epoca dei fatti, se ben tu ti ricordi, no? Perché 48, tu 51, 50, siamo
0: 54.
3: Io mi ricordo che all'epoca noi, mi savi, i 15-16 anni, a noi ci hanno pure beccato, poi ti dice da fare con Marachel, gli hanno acciappato pure un pacco di guardia.
0: Come?
3: Ma come la ci fa capire? Non è che giriamo a casa, lo raccontavo, ma avevo morito.
0: Certo. Certo.
3: Non è che chiama a casa e dice, guarda ma la trovacca perché mi ha visto, faccio un esempio.
0: Però le marachelle le facevamo pure noi.
3: Dalla macchina, le avevo, non è che la padre diceva magari non ci guardi.
0: E Carmine, Carmine, tu stai parlando della marachella a 14, 15, 16 anni, qua stiamo parlando di 20 e 21 anni, tu a 21 anni, faticava. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Signori, io penso che per risolvere il problema, la prima cosa. Se saperei che problema ci sta.
0: È certo.
4: E voi invece, cioè voi e molti che stanno chiamando, stanno semplicemente giustificando. Perché non significa niente, ma tu c'era pure di parte. Ma comunque fanno pure onore.
0: Certo.
4: Che vuol dire? Non vuol dire niente. Come chi l'ha? Wow, delitto Carlasco.
0: Stai confondendo però. Cioè, ti do ragione, però stai confondendo.
4: Io sto dicendo di tutti quelli che stanno chiamando e stanno pigliando color, che veramente, succede. Sì. Mille volte al sud e una volta al nord.
0: Ah, pure tu sei di questo aspetto. Ok, va bene.
4: Va bene.
2: Diciamo che io per esempio io dico un po' sulla scia di quello che diceva tu, dico c'è il Giro d'Italia, mi farebbe piacere se per una volta non succede, c'è nulla da segnalare di questo tipo, cioè tipo
0: quello che sta dicendo l'amico su 10 volte 8 capita da noi, quindi è un fatto proprio nostro del sud, quando stiamo tranquilli
2: la sua percezione è quella
0: così
2: là.
0: Siamo belli tranquilli e andiamo a casa.
2: Lasciamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la nostra seconda ora, state lì.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apriamo subito con la cronaca. Ennesima sparatoria in provincia di Napoli, accaduto a Giugliano in Campania, dove un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina del motorino. I malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo ed in attesa di intervento chirurgico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ancora cronaca, questa notte i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Atella, Fratta Minore, per l'esplosione dell'ATM della banca BPER. Alcuni uomini hanno fatto esplodere lo sportello automatico e portato via denaro ancora da quantificare. I malviventi sarebbero poi fuggiti in auto. Fortunatamente l'esplosione non ha causato feriti. Un 31enne è morto a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria Cubito nei pressi del parco commerciale Grande Sud. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che l'ha travolto. Trasportati in ospedale un suo connazionale coinvolto nell'incidente, ma in maniera più marginale. Il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a casa il Volturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli, meteo.
10: Bentrovati gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì con parecchia variabilità sulla Campania, sole dunque alternato a nubi, localmente compatte ma in assenza di effetti. Temperature diurne contenute, inferiori rispetto alle medie del periodo, prossime ai 20-21 gradi in diverse località, soffia ventilazione moderata a tratti tesa di libeccio. Domani sarà in ulteriore intensificazione. Transiterà inoltre una perturbazione, sarà responsabile di piogge, rovesci e temporali nella prima parte del giorno. In esaurimento diurno seguiranno poi schiarite via via più ampie. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Giallo, non ci sta niente da fare. C'è gente che non è in grado. Ma come si fa a mettere una partita del genere? Ordine pubblico. Si parla che le tifoserie non entrano. Ma tu ti rendi conto se si incrociano le tifoserie là fuori, fuori allo stadio, che succede? Cioè, vai, questi non sanno fare niente. Giallo, questi sono pericolosi.
1: No, ma perché poi la Lega insiste sulla contemporaneità, ma la vera cosa che altera l'equilibrio di un campionato e la regolarità di un campionato è un calendario fatto con i piedi, secondo me. Cioè, chi fa il calendario ha una grossa responsabilità. Ah, è arrivata anche una foto
0: di Milano.
1: Da Milano. Chi te l'ha mandata? Come
0: adesso,
1: si chiama questo nostro amico? Si chiama Antonio.
0: Antonio.
1: Si chiama Antonio, che naturalmente salutiamo.
0: Gli mando un grande bacio, che ha detto che ci segue. Sai perché mi sono subito accorto che mi ha detto? Dico, ma che stamattina non c'eri in radio?
1: Esatto.
0: Quindi da Milano, da
1: anche
0: Milano
1: da terra straniera ci seguono. E naturalmente li salutiamo.
0: I calendari, hai ragione, i calendari assolutamente modificano gli andamenti dei campionati.
1: E poi ti sei perso una dichiarazione dell'amministratore delegato della Serie A che vorrei commentare con te, che ha detto, non sto scherzando,
0: De Siervo.
1: Non è intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: ha detto che la finale di Coppa Italia ormai è a livello della finale di Champions League e il calcio italiano viene troppo spesso sottovalutato.
0: No, mi sento male.
1: Come si fa a dire una cosa del genere pensandola veramente?
0: Ma tu ti rendi conto di
1: me? Io pensavo fosse IA. Sono andato a vedere bene, ho detto fammi controllare se è intelligenza artificiale oppure no. Invece l'aveva detto veramente.
0: È
1: proprio per questo che il calcio italiano non ha margini di crescita per me.
0: Amico mio, è aberrante.
1: Perché dai piani alti che deve partire la rivoluzione.
0: È veramente aberrante, Gianlu. Cioè no, io veramente quando l'ho letta anch'io speravo in una fake news. Gianluca, ma guarda, è preoccupante. Cioè leggere una cosa del genere è sinceramente preoccupante.
1: Sì, perché ti fa capire che i dirigenti non si rendono minimamente conto.
0: Non si rendono conto, ma io secondo me non è una questione di non rendersi conto, secondo me si rendono conto, ma non fanno nulla per... Giallo, il guaio, vedi, per esempio, per ritornare ai calendari, oltre a non rendersi conto, io credo che nella vita la cosa più bella è alzare le mani qualche volta e chiedere scusa, perché sbagliamo tutti,
1: come ha detto Sarri.
0: Nessuno è perfetto. Signori miei, ho sbagliato, volete crocifiggermi perché ho sbagliato? Nessuno può crocifiggere un altro, perché sbagliamo tutti, nessuno è perfetto, io sono il primo dei felicemente imperfetti.
1: Bravissimo.
0: Ok, ma difendere anche certe cose è allucinante, perché poi sai che cosa si
1: innesca? Sì, ho capito,
0: si innesca che la Roma vuole giocare a mezzogiorno, la Lazio vuole giocare lunedì sera, chi là deve giocare. Cioè, apriamo un dibattito quando non era più semplice questa partita giocarla di lunedì o la settimana prossima, per esempio, visto che c'è il calendario sfalsato. Cioè non è come prima, che la prima giornata d'andata è Napoli Udinese
1: e Udinese Napoli è la prima giornata di ritorno.
0: Non è così. Cioè, ragazzi, ma cioè, ci si deve impegnare.
1: Sì.
0: Ma d'altronde, se abbiamo una persona che dice che la finale di Coppa Italia è paragonabile alla finale di Champions, quando giocano, con tutto il rispetto, Inter e Lazio, e dall'altro lato c'è Arsenal Paris Saint Germain, e allora qua adesso capiamo perché sta andando tutto a rotoli.
1: È proprio così. Diego, allora partiamo con il filo diretto. Ci sono Diego
0: di Pisa Napoli, niente.
1: Però, sì, no, per questo ti stavo per fare proprio una domanda. Prima di partire con il filo diretto, perché abbiamo già Diego e Ferdinando collegati, la probabile formazione. Vai. E scenderà in campo domenica alle 12.
0: Milinkovic.
1: Sei sicuro, Milinkovic?
0: Sì, perché secondo me Meret gioca l'ultima in casa.
1: Ok.
0: Penso che almeno un saluto lo possiamo fare a questo ragazzo.
1: Sì,
0: che ha vinto due scudetti.
1: Anche tutte e due,
0: che ha vinto due scudetti.
1: Potrebbe giocare.
0: Lo possiamo fare?
1: Saluto? Dici che va via?
0: No, io sono sicuro che va via. Ma fa bene ad andare via.
1: Ok.
0: Per me.
1: Quindi Milinkovic. Mettiamo un ballottaggio, dai, perché Milinkovic è Meret.
0: Ok. Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez.
1: Ok.
0: Politano, Lobotka, McTominay, De Bruyne,

0: Allison. Ah, no, la massacotte qua. Allison e Hoylund, perché qua non si può sbagliare neanche un nome, attenzione. E poi due ballottaggi per me. Se gioca Politano, gioca Gutierrez a sinistra. Se gioca Spinazzola, gioca Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra.
1: Potrebbe esserci in ballottaggio anche De Bruyne, visto il brutto infortunio.
0: Ma ci hanno detto che non è niente di grave. Mo yoga, ovrim na da
1: esattamente.
0: Quando dicono che non è grave, è gravissimo.
1: È gravissimo, è là che ti devi preoccupare, naturalmente scherziamo.
0: Ah, però Politano è squalificato, hanno ragione.
1: Sì, no, Politano non
0: Chiedovenia.
1: C'è.
0: Chiedovenia, ho sbagliato. Chiedovenia. Alzo le mani, ho sbagliato. Politano è squalificato, quindi secondo me gioca Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra, anche se potrebbe giocare Beukema con Di Lorenzo largo a destra e Gutierrez mantenerlo a sinistra. Chiedovenia,
1: perfetto,
0: ho sbagliato.
1: Perfetto. Diego, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Diego, che bel nome.
2: Grazie. Però sono del 74, quindi sono prima di tutti gli altri.
1: Sei un precursore. Vai Diego, vai.
2: Sentite ragazzi, io ho due domande da farvi. La prima: che pensate quando gioca il Napoli in diretta? Io vedo uno sperpetuo totale, un intossico totale.
0: Diego, Diego, ti devo dire la verità, tu sai benissimo, se segui la nostra trasmissione, sai benissimo
2: sì,
0: che io...
2: quello che pensate, ragazzi.
0: Che io so, però è vero, le ultime partite sono state...
2: Vi giuro, ragazzi, una cosa impressionante, un intossico... mal di stomaco a quantità.
1: Io dopo Parma-Napoli non lo valuto più il rendimento del Napoli, francamente.
2: Io dico solo una cosa... e poi faccio un'altra domanda.
1: Sì.
2: Vorrei ringraziare Antonio Conte, che ha fatto tanto e ha fatto un miracolo, però penso che sia giusto cambiare e dare un'identità a questa squadra.
1: Ci può stare. Ci può stare.
2: Poi la seconda cosa: ma perché non mettere Gilmour vicino Lobotka e McTominay e non giocare con un 4-3-3? Ragazzi, andiamo a Pisa, non andiamo a Manchester. Ma io dico, cazzo, scusa se mi permetti queste parole, ma mi
1: nervosisco
2: tanto.
1: Ma
0: no, ti preoccupa, dico, infatti.
2: Perché? Cioè noi possiamo vincere a
0: allora,
2: 50-0,
0: allora,
2: 50 volte superiore.
0: Allora Die, io ti dico una cosa, noi possiamo essere, io per esempio una settimana fa, 10 giorni fa dissi che l'unica cosa che io in questo momento potevo appellare nell'undici titolare al mister era il poco utilizzo di Gilmour, non so se ti ricordi tu già.
1: Come no, come sì.
0: Perché io credo che Gilmour sia un giocatore che...
2: da profondità
0: che avrebbe meritato un po' più spazio, però poi penso, sai, c'è Lobotka, comunque un giocatore forte, un giocatore, cioè, non è che gioca Gianluca Mirando posto di Gilmour, per farti capire, però sì. E il passaggio di modulo, noi abbiamo sempre detto, no, che noi diciamo sempre che il Napoli è stato fra virgolette costruito magari per giocare a 4, però in questo momento l'allenatore dopo la partita con il Bologna è stato chiaro, ha detto io in questo momento toccare il sistema non lo tocco, quindi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, questo non è importante, però credo che a questo punto il Napoli finisce così e poi vediamo l'anno prossimo, è stato chiaro.
2: Però penso che una volta hai recuperato Di Lorenzo, il 4-3 sia il modulo più adatto a questa squadra. Questo è un pensiero che ho molto in suo dalla testa. Naturalmente con Gutierrez eventualmente a sinistra e non a destra, se no un altro intossico. Cioè, ragazzi, non si può più avere un gioco di questo livello. Veramente impressionante.
0: Il Napoli deve sicuramente, l'anno prossimo sicuramente deve fare un salto di qualità sotto il punto di vista... Del gioco, questo l'abbiamo detto varie volte e lo continuo a dire.
1: Sì, però deve vincere. Perché io della bel gioco e la complimenti cup non me ne faccio niente, ragazzi.
2: D'accordissimo. Però esatto. Almeno fai un abbonamento TV, fai un abbonamento al Napoli e ti vedi uno spettacolo. Perché così non vedi.
1: Vabbè, lo spettacolo te lo vedi a fine stagione, come abbiamo fatto l'anno scorso. No, magari non ce lo siamo visti durante l'anno, ce lo siamo visti.
2: Bene, va benissimo, ragazzi, vi ringrazio.
1: Ciao Diego.
0: Ciao,
1: e poi mi dice
2: solo un saluto.
1: Sì, quello che vuoi, vai.
2: Perché sicuramente vi stai seguendo. Ciao Antonio Murra, buona giornata.
1: Lo salutiamo, l'ottimo Antonio. Ciao Antonio, un abbraccio e buona giornata. Grazie, ovviamente, perché per la fiducia, perché ci segui naturalmente.
0: Devo fare un saluto però.
1: E vai.
0: Mi ha scritto una persona, il mitico Tonino Poliselli, Lo devo salutare, grande tifoso del Napoli, di famiglia. Un saluto a Tonino, un bacio grande.
1: Lo salutiamo Tonino e andiamo da Ferdinando. Ciao Ferdinando, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, ciao Diego, ben trovato.
0: Ciao Ferdinando.
3: Impreziosisci la trasmissione, ti sei mancato, insomma, ieri.
0: Meno male.
3: Innanzitutto, è un piacere parlare con te. Innanzitutto volevo chiedervi una cosa, ragazzi. Per quanto riguarda, voi siete insomma radio partner dell'evento La Notte dei Leoni e io sarei fortemente interessato a parteciparvi. Solamente non è ancora chiaro, sono mesi che sono alla ricerca di un biglietto, ma non è ancora chiaro quali siano gli ingressi previsti per le persone che hanno una disabilità, una difficoltà motoria. Ho mandato una
0: parli ovviamente del 26 maggio, giusto?
3: Sì,
0: l'evento del Napoli Legend.
3: Un innamorato del Napoli, un evento storico, cioè per tutti i colori e tutte le leggende che saranno presenti all'evento, cioè, per me è una cosa imperdibile, mi ribolle il sangue azzurro. Però non è chiaro appunto quali siano.
0: Ferdinando, allora c'è un sito dove comprare i biglietti, adesso sì. Te lo dico subito qual è, lo devo cercare.
3: Su Etes,
0: però esatto.
3: Però io mi chiedevo per i diversamente abili cose, perché allo stadio Maradona durante le partite casalinghe noi non abbiamo accesso in tutti i settori, ne parlammo già.
0: Certo, mi ricordo. Ferdinando, guarda, io quello che posso fare, se tu lasci il tuo numero ai ragazzi io ho finita la trasmissione, mi informo, chiamerò il presidente, il presidente Picardi, il presidente del Napoli Legend, e chiederò questa cosa in modo da poterti dare una risposta celere.
3: Perché solitamente il calcio Napoli non consente l'ingresso in tutti i settori e vorrei capire quindi l'associazione come si sia organizzata in tal senso. Questo volevo
0: perfetto,
3: capire.
0: Va benissimo.
1: Allora chiediamo a Ciro Froio in regia di prendere il numero di Ferdinando, così magari poi ci mettiamo in contatto e vediamo anche di fargli tramite Diego un grande regalo per questa che poi è una partita che c'è grande fermento, no? Perché poi arrivano tutti gli idoli, soprattutto della mia generazione, Diego, è veramente un qualcosa di incredibile. Io solo al sentire
0: io metto la testa sul cuscino e penso che il 26 giocherò al fianco di Dries Mertens.
1: Capito?
0: Che dopo il mamma santissima di mio padre, mamma, per me è stato il più grande della storia.
1: Sì,
0: insieme a mio padre. E dico, cioè, non lo so, io. Cioè, mi viene 40 freve, vago stesso.
1: Certo. Salvatore, ciao, buongiorno.
4: Sì, salve, buongiorno.
0: Mi metto in una teca dal 24 mattina. Scusami, Salvatore, buongiorno.
1: Ciao.
4: No, figurati, io a proposito di mamma santissima del Dio del calcio, se mi permetti, Diego, vorrei sfruttare questi secondi che mi concedete per parlare di lui. Perché
0: certo.
4: Non tutti abbiamo un papà che per me è stato un idolo assoluto, un riferimento, un esempio per me, ovviamente, penso che sia un po' per tutti e lo sia stato eventualmente anche per te. Però per noi, ci sono dei 75, per noi è stato qualcosa di diverso, perché non so se tu te ne rendi conto di quanto lui abbia inciso nelle nostre vite. Cioè io a volte vedo oggi i ragazzi che, ovviamente i ragazzini, gli adolescenti che si avvicinano al mondo della Marvel, dei supereroi e quant'altro, e io mi domando, ma noi non avevamo questi supereroi? Quando noi avevamo ragazzini, avevamo un supereroe che si chiamava Maradona. Cioè Maradona è stato capace di oscurare e di incidere sulla nostra generazione. Anche in questo, non avevamo Superman, Batman o Spider-Man, sognavamo di diventare eroi, magari con la speranza che se c'è un ragno ci colpisse, effettivamente noi diventavamo forti come lui con il numero 10 e la maglietta del Napoli addosso. Quello era il nostro supereroe, che lo è stato per 7 anni e non è vero, perché lo sarà per sempre, è una leggenda che vivrà per sempre. Per quello che ha rappresentato in campo, ma soprattutto per la leggenda e di quello che è stato fuori dal campo, dell'uomo che è stato fuori dal campo, al di là degli errori che ovviamente noi tutti possiamo concedere. Ecco, io volevo farti questa domanda. tu da figlio te ne rendi conto di quanto abbia inciso quell'uomo sulle nostre vite?
5: Salutiamo Salvatore, ti faccio rispondere da Diego. Ciao Salvatore.
0: Salvatore, il grande orgoglio è proprio quello, perché mio padre è stato il più grande di tutti i tempi dentro il campo, però è stato anche qualcosa di enorme fuori dal campo, no? Dando gioia alla gente, essendo un esempio caratteriale, essendo perché tanti poi se lo dimenticano, no? Lui è venuto dal nulla, ha avuto è arrivato sul tetto del mondo quando è nato in una casa di lamiere, fatta di lamiere. E questo è un grande orgoglio. È un grande orgoglio per me, per tutti noi figli, e sapere che nostro padre ha comunque segnato varie generazioni è una cosa bella e soddisfacente. Già ci chiedono il 26 chi giocherà il Pocio Lavezzi, Dries Mertens,
5: Diego Maradona Junior.
0: Non volevo parlare di me.
1: L'ho detto io.
0: Rudy Kroll. Ci sarà Luciano Cassellini. Ci saranno Walter Gargano, Blerin Zemaili. Cioè quasi tutti. Cristian Maggio.
5: Ma il Matador?
0: Il Matador non ci sarà.
5: No.
0: Allora non ci sarà Marek Hamšík perché ha un evento. Aveva un contratto per un altro evento, e non ci sarà il Matador Cavani.
5: E come mai non c'è il Matador?
0: Perché ci sono stati dei problemi logistici, lui è a Buenos Aires, comunque lui è ancora in attività, quindi
5: certo.
0: Non è riuscito ad andare, ovviamente ci sta, come dirti, gioca con il Boca, e il Boca
5: non è proprio contentissimo, diciamo.
0: Anche perché non ha giocato. Cioè, quest'anno Cavani ha giocato molto poco. Molti infortuni.
5: Potrebbe essere l'anno del suo ritiro, però questo.
0: Poi che posso dirti? Se perdono agli ottavi. Poi, comunque sono meno partite.
5: La zeppatina.
0: Perché c'è la squadra più grande d'Argentina che giocherà la semifinale.
5: E vedremo come finirà. Giuseppe, ciao, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: Ciao, Giuseppe, prima della pubblicità,
0: Giuseppe, buongiorno.
6: Volevo svelare che Diego era a Milano, che sarà il prossimo allenatore del Milan.
0: No, per carità.
6: Vabbè, dai, non la domanda, se ti Milan ti proponi un allenatore, tu diresti no.
0: Ma non ti fa sto problema, perché Milan non mi chiama. Quindi non ti fare questo problema.
6: Da professionista, secondo me, non come dire, mi chiama il Milan, io ci vado.
0: E va bene. Va buono.
6: Okay.
0: Andiamo avanti.
6: Detto questo,
5: vai,
6: stavo scherzando.
0: No, lo so, è normale. Normale che io facendo l'allenatore.
5: Lui accetterebbe solo una panchina, io lo so qual è.
0: No, Gianluca, non iniziamo.
5: A nord-ovest. A nord-ovest.
0: È normale.
5: No.
0: Ci sarà anche Coca Niller, ce lo scrivono.
5: Grande direttore. Al nord-ovest lui accetterebbe una panchina.
6: Vabbè,
5: lo so. Però vabbè, dai.
6: Il Milan come trampolino per fare l'allenatore del Napoli.
5: E per poi arrivare lì. Pure a nord-ovest, no, vabbè,
0: speriamo. Luam su trampolino,
6: volevo dire sul discorso di Conte, no? Io sento sempre unilateralmente Conte sì, Conte no. Io mi pongo un po' nel mezzo, nel senso che se resta Conte, io comunque sono contento. Okay. Comunque, Conte è un grande allenatore. Però se non resta Conte vuol dire che non c'erano più le condizioni per andare avanti,
5: esatto.
6: Quindi è stata la scelta migliore. Ovviamente poi col punto interrogativo di chi sarà l'allenatore, perché è chiaro che poi comunque bisogna prendere un allenatore all'altezza, perché non è che possiamo poi passare, che ne so, un allenatore emergente, perché comunque il livello del Napoli ormai è un livello alto. È chiaro che se arriva Maresca, per esempio, faccio un esempio, mi fa piacere, ma se arriva un allenatore italiano già mi fa quasi piacere, quindi comunque.
0: Però questa è bella, Giuseppe, è bella, perché io mo ti voglio dire una cosa. Secondo te, onestamente, obiettivamente, un allenatore a livello di Conte, con il curriculum di Conte, chi è?
6: Vabbè, ci stanno,
0: Chi? Facciamo nomi. Facciamo dei nomi, però dei nomi, cioè, come ti posso dire, diciamo Guardiola è un nome poco complicato, diciamo, da, guarda, secondo da me, portare allora, a Napoli, capisci? Facciamo dei nomi reali.
6: Insomma, solo potremmo arrivare a Klopp, per dirti, no? Insomma, possiamo...
0: Klopp?
5: No, vabbè, ma dimentica.
0: No, no.
6: Magari, però non credo, per esempio, questo. Maresca comunque un po' di curriculum ce l'ha, non è...
5: Ma Maresca magari, secondo me.
6: Cosa?
0: Maresca è un allenatore bravissimo, a me piace moltissimo.
6: Dico, si parla di Maresca, se va via Conte, perché, ripeto, sempre perché non c'erano più le condizioni, perché poi se deve stare tra virgolette...
5: No, ma certo, bisogna continuare in un'unità di idee, di unione di intenti, ma assolutamente.
6: Io quello che sto un po' sentendo, sembra che anche la società non sia convinta. Cioè,
5: vediamo ragazzi, perché c'è un contratto comunque da rispettare, quindi bisognerebbe capire poi come fare per annullarlo, questo contratto.
6: Ecco, questo volevo dire, mi pongo a metà, non sono...
5: Li facciamo questi nomi, Giuseppe, ti devo salutare perché abbiamo la pubblicità che incombe, grazie per aver telefonato, il mio nome comunque è Xabi Alonso, se vuoi sapere il mio, mi piacerebbe tantissimo, allenatore che veramente mi piace tantissimo, occhio perché per Sarri ci potrebbe essere anche l'Atalanta di Cristiano Giuntoli che arriverà al posto di D'Amico al termine della stagione a essere direttore sportivo dell'Atalanta e gli secondo me piacerebbe ricreare
0: io
5: quella...
0: Io continuo a dire una cosa, se nel caso Conte dovesse andare via, la prima scelta del Napoli è Maurizio Sarri. Io l'ho sempre detto, okay. Sono 3 mesi che lo dico.
5: Ok. Pisa-Napoli chiuso settore ospiti. Il settore ospiti sarà occupato alle scuole calcio, interdetta l'accesso ai tifosi ospiti, ennesima vergogna, quindi nemmeno
0: qual è la novità?
5: A coloro che non sono residenti.
0: Cioè, pure una squadra che già retrocessa ci fanno entrare, è una cosa incredibile. Ci saranno anche dal Brasile vengono André Cruz, Alemão e Careca.
5: Mamma mia, ragazzi, Dream Team, pubblicità.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora Diego, devi scegliere tra questi tre, leviamo Sarri perché sappiamo che è il tuo preferito, devi scegliere tra questi tre allenatori, ove mai, no anzi il tuo preferito è Conte come, come il sottoscritto, cioè nel senso la pensi come il sottoscritto, però se dovessi andare via e lui e De Laurentiis si dovessero salutare e dire arrivederci con una grande stretta di mano dopo aver trovato tutti gli accordi del caso, tu sei il direttore sportivo del Napoli, devi scegliere tra Thiago Motta, Xabi Alonso e Farioli, chi ti prendi da questi tre?
4: Ma perché Thiago Motta? Io mi sa Thiago Motta
3: me. Perché Thiago Motta comunque è un uomo libero, diciamo che interessa, che
4: non è un cattivo allenatore.
3: Non è un cattivo allenatore. Sì, esatto, non è assolutamente un cattivo allenatore, però la Juve è mezzo fallito.
4: Ancora davo delle numerate.
3: Ha ragione, o forse non gli hanno dato il tempo per sviluppare quello che era il suo gioco. Comunque raccontano colleghi da Torino.
4: Allora Gianluca, io ti faccio una promessa, molto... se li nomini un'altra volta ti butto qualcosa addosso in diretta, eh? Eh no, ma due volte da 29 minuti basta. Non li devi nominare.
3: E poi quando non ci sei stato tu, non li ho proprio nominati questi.
4: Esatto,
3: giochi,
4: vedi?
3: Perché se evidentemente ti attiri qualcosa tu. Quindi che ti prendi tra questi tre?
4: Farioli, Thiago Motta,
3: Xabi Alonso.
4: E Xabi Alonso.
3: Pure io.
4: Grazie, ma bisogna poi vedere però se viene Xabi.
3: Certo
4: Alonso.
3: No, perché tra l'altro c'è anche il Liverpool che ha la panchina in bilico con Arne Slot che potrebbe andare e lui ovviamente avrebbe priorità a quello che è stato il club che lo ha cresciuto.
4: Ma Farioli è bravo, Anche Farioli è bravo. Però ho paura
3: di piazza.
4: Ho paura di Farioli perché qua i primi due risultati sbagliati se lo mangiano.
3: Quello è. Ieri questo ho detto. Un allenatore emergente si può sognare di venire qua. Qua hanno criticato Conte, ha vinto uno scudetto e ora sta al secondo posto. Sembra che sta in lotta col Pisa e la Cremonese. Oggi se vai in giro
4: Napoli, se domenica vince con il Pisa si salva.
3: Sì, matematicamente.
4: È perché scende il Pisa.
3: Esattamente. Luigi, ciao, buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno
5: ragazzi. Ciao. Sempre complimenti per la trasmissione.
3: Grazie. Ciao.
4: Grazie.
5: E una prima domanda sarebbe questa.
4: Vai.
5: Io spero che resti Conte, perché vorrei, mi farebbe piacere, che un giocatore che se n'è andato da Napoli perché tutti hanno detto che non era buono e non serviva, sarebbe Lucca, siccome torna a Napoli, io spererei che andrebbe a Canossa, nel senso andrebbe da Conte a dire... Sto qua, varma a giocare, che qualità, poche qualità e tenga. Ma dice, quella è venuta a Napoli che tanti soldi, un ragazzo si è vista babbate, si pensava che erano grandi giocatori. Invece se sta sotto a un buon tecnico come Conte o Sarri potrebbe esplodere. E poi ragazzi,
4: ma Lucca, Lucca.
5: Sto parlando di Lucca, perché secondo me è bravo.
4: Va bene, io rispetto
5: ognuno ha le sue convinzioni.
4: Infatti non sto dicendo niente, ho chiesto solo se stai parlando di Lucca perché me l'ero perso.
5: Lucca.
4: Ok.
5: Deve cambiare carattere.
3: È facile proprio una persona fargli cambiare carattere d'amblè.
5: È un po' difficile, con Conte si può fare, anche con Sarri. E poi, se mi permettete,
3: sì.
5: Se prima stavate parlando... il tuo ingaggio come allenatore,
3: sì.
5: qualcuno ha detto nord-ovest,
3: io l'ho detto
5: e deve essere il nord-est, lei è nord-est, non è nord-ovest.
3: No,
5: se vai a ovest, è in Piemonte, mentre ad est c'è l'Udine, c'è il Friuli.
3: No, ma io intendevo proprio il Piemonte.
5: Ah, il Piemonte. Non mi dire strisciato bianco.
6: Io là, no, io ho detto niente mo, Io non ho detto niente mo, ha fatto tutto lui, ha fatto tutto Luigi,
4: Mi fate ingrippare adesso.
6: Luigi ti saluto, un abbraccio. No, ciao, un è stato abbraccio, un piacere.
5: L'ultima cosa.
6: Vai.
5: Papà tu si collo però. Ciao.
6: Ciao, esatto. Ove mai succedesse una cosa simile.
4: Allora Gianlu però. Allora. Gianlu, ma perché ridi? Allora, prima di tutto non mi chiamano.
6: No, perché
4: mettiamola così.
6: Perché sui social ogni tanto diventa virale questa tua intervista di 10.000 anni fa, che poi arrivano insulti nuovi, ogni tanto arrivano insulti nuovi da su. Cioè, da in giro per da giù più che da su.
4: Esatto.
6: Più che da su, esatto. Da giù. Vabbè, comunque niente, divertente. Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno.
6: Salvatore, ciao, buongiorno.
4: Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Chiamo da Casoria.
6: Ciao,
7: complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille.
4: Grazie.
7: Volevo dire una cosa riguardando il discorso degli allenatori, no?
6: Sì.
7: Ma secondo me questi allenatori che costano troppo, diciamo questi qua, Manchester City, Guardiola e via dicendo.
6: Sì.
7: Ma io direi una cosa così, tanto per, ma in eventuale Juric non andrebbe bene.
4: No, Salvatore, no. Stai scherzando?
7: No, dico veramente. Dico.
6: Ricordi come lui rispose a Ugolini in un post partita?
4: Ti piace Juric?
6: Napoli-Verona?
7: No, io dicevo Juric per livello diciamo di Serie A, che lui conosce un po' la Serie A.
4: Guarda, ti posso dire una cosa, c'è un nome che è un po' sottovalutato, ma a me come allenatore piace moltissimo, no? Palladino.
6: Ah, Palladino è vero, però Palladino è ancora della Tana. Potrebbe se dovesse liberare, potrebbe essere sicuramente un nome in auge ma è pronto per il Napoli?
7: Già è occupato, allora già sta allenando Juric, che da parecchio tempo che non si sente.
6: No, ma Juric non è proprio un nome proponibile, secondo me, Salvatore. Ha fallito ovunque è andato negli ultimi 3 anni, cioè proprio ha distrutto la Roma, ha distrutto l'Atalanta,
4: è retrocesso in Inghilterra,
6: cioè ha fatto disastri ovunque è andato. La parentesi buona ce l'ha avuta con il Torino e un po' con il Verona, tolse la Champions al Napoli. Salvatore, un abbraccio, grazie. Subito una grande cagata. Ti ricordi l'intervista sì, con l'ottimo Max Ugolini che saluto, naturalmente.
4: Vedi perché poi dopo a me mi partono i 5 minuti.
6: Sì, perché?
4: Ma perché discutete in una maniera tale come se Conte è già andato via? Ma abbiamo fatto una premessa gigante, ogni giorno facciamo una premessa di 20 secondi dicendo che noi non vogliamo che va via Conte, vogliamo che resta, perché deve continuare il progetto. Non lo diciamo noi, questa cosa la sta alimentando la stampa e noi, essendo una trasmissione che parla di attualità calcistica, dobbiamo parlare anche
6: stampa
4: di altre cose.
6: Stampa l'alimenta, anche perché Conte non ha mai dichiarato rimango sicuro al Napoli l'anno prossimo, anche per questo.
4: Però qualcosa che...
6: Cioè, ma non è che la stampa se l'ha inventato, perché se Conte avesse dichiarato ragazzi state tranquilli, l'anno prossimo rimango al Napoli, il progetto continua, allora chiaramente si parlerebbe di tutt'altro. Però siccome non ha mai detto una cosa del genere, ma ha sempre detto mi incontrerò con il presidente, dall'altra parte viene detto che ci deve essere questo incontro a Champions garantita, bisogna aspettare, e il Napoli sicuramente, che è un grande club, fa anche secondo me delle valutazioni che vadano oltre l'allenatore che c'è oggi in panchina, per non farsi trovare impreparato. Per questo Diego si è permesso di dire 2 mesi fa Sarri è la prima scelta nel caso in cui Conte dovesse andare via. Michele, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
6: Grazie.
4: Ciao Michele, buongiorno.
8: Ieri ci siamo proprio sentiti a riguardo proprio della dovete, ho fatto il nome di Xavi Alonso, no?
4: Sì.
8: Però io faccio un'altra considerazione. Allora, noi dobbiamo sapere chi è che lo sceglie l'allenatore, il direttore sportivo, o lo vuole scendere, ammesso e concesso che Conte andrebbe via, o lo sceglie De Laurenti. Perché qua è.
4: Questa è una bella domanda.
8: Questa è una contrapposizione, perché se noi per esempio. Allora, io non penso proprio che magari via libera facile a Conte, il presidente. Secondo me lui resta per confermare Conte. Ove mai succedesse che non so, per questioni che non so, non si troverebbero d'accordo sui tuoi punti, allora io praticamente dico: abbiamo un direttore sportivo, si parla che l'anno è bravo, no? Giusto? Ma
6: sì, Manna,
8: scusami. Quindi praticamente, Manna va vicino al presidente e dice: a me mi piace questo tipo qua, è per l'ambiente di Napoli andrebbe bene questo. Io penso che il presidente deve stare a sentire, perché noi facciamo i tifosi. per carità, io non ho niente contro Sarri, però come devo dire, non vorrei che poi Sarri viene a Napoli, perché Sarri è bravissimo, per carità, però non ha molte pretese, la squadra la fa fare al direttore sportivo, lui non entra mai in merito, non vorrei che fosse un pochettino un difetto questo, perché non so, no, manca un po' di personalità su questo punto qua, di gioco sono tutta la vita con Sarri, però la mia opinione è questa, a me si è concesso che deve venire innanzitutto un allenatore magari anche diciamo indicato dal direttore sportivo, perché noi possiamo fare i nomi che vogliamo, però ripeto, come ho detto da Gianluca, noi siamo preparati per un allenatore che ci fa dare un bel gioco, però come diceva Diego prima, le prime due o tre partite non so, prendiamo mazzate dappertutto,
6: ma potrebbe essere anche il primo anno che ci mette due anni per inculcare questa filosofia di gioco.
8: Ma questo non significa scusatemi ragazzi, non dire che non dobbiamo cambiare allenatore e dobbiamo prendere un giovane, un tipo italiano, tipo Paladino, però l'ambiente di Napoli lo conosciamo com'è.
6: No, così. Ormai l'ambiente, ti salutiamo Michele, grazie per aver telefonato e averci introdotto a questo grande tema. Ormai chi viene ad allenare qua deve mettere in conto che se non vince lo scudetto fallisce.
4: Io
6: l'ho detto anche ieri.
4: Perché vale per tutti, mica vale solo per Conte o per Spalletti o per. Vale per tutti.
6: Questo è.
4: Vale per tutti, però voglio dirti una cosa, la storia dell'allenatore, il fatto che il Napoli cambia allenatore e poi se inizia se all'inizio prende gli schiaffi, perde di qua, perde di là, a parte che non è detto, che può essere pure che viene un allenatore e se dovesse venire un allenatore e le cose vanno bene, può essere, no? Mica dai per forza male.
6: Certo che può
4: voglio
6: essere.
4: Dire, è come lo stesso discorso del ringiovanimento della rosa, no? Noi vogliamo tutti ringiovanire la rosa, sono io il primo, no? Noi l'abbiamo detto sempre e credo che anche da dentro sanno che la squadra deve essere ringiovanita, soprattutto se resta Conte, perché comunque ci sono dei carichi di lavoro che comunque necessitano dei motori più giovani, ok? Sì. Però poi ringiovanisci la rosa e certe partite magari non le vinci perché manca, fra virgolette, quell'esperienza, quella malizia nel vincere le partite importanti, magari
6: anche nel saper gestire l'ambiente.
4: E come la metti? Come la metti a nome? Ma gamma fa, squadri guaglioncille, noi amma vinci. Io già la so, io già mi sono proiettato, perché io ho 40 anni e che seguo il Napoli da quando ne avevo 4. Ok? Io già so come va a finire. I giovani, ma tu ti ricordi quando il Napoli prese Kvara?
6: Sì, come no.
4: Ti ricordi quell'anno?
6: Sì, il codice fiscale.
4: Come furono bombardati, che abbassarono il tetto in gaggi, ma con me come facciamo a competere, abbiamo venduto Spina, abbiamo venduto Mertes, se n'è andato Koulibaly, se n'è andato perché io me la ricordo quell'estate.
6: E chi se la scorda?
4: E quindi allora dobbiamo essere onesti, a noi manca, a volte noi tifosi del Napoli, manca un briciolo di onestà, capito? Perché quando il Napoli giocava bene e ci divertivamo, poi però non vincevamo e dicevamo noi saremmo gli eterni incompiuti, non vinceremo mai perché noi non siamo capaci di vincere, sì giochiamo bene, ci divertiamo, ma poi nella bacheca che mettiamo. Gianluca, io me li ricordo, tutti me li ricordo. Allora mettiamoci d'accordo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un giusto compromesso tra il gioco e il vincere, no? Però poi ci si riesce a fare una cosa del genere?
6: Boh, non lo so. Rosario, ciao, semplice. Buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Vi ascoltavo un pochettino, mi volevo collegare. Allora, Conte dentro, Conte fuori, si è semplificare così, insomma, mi sembra un po' stucchevole come situazione. Volevo analizzare però un aspetto anticontrattuale di Conte. Noi, come dicevamo prima, andiamo incontro comunque a una mini rivoluzione, sia economica, insomma, che dal punto di vista dell'età di alcuni giocatori. Con un anno solo di contratto di Conte, gli diamo dei giocatori nuovi per un anno, adatti a lui, oppure effettivamente poi puntiamo su un allenatore diverso che magari ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse o che magari può andare a sfruttare qualcuno di quelli che rientreranno, perché noi tra quelli che rientreranno e quelli che poi dobbiamo prendere, ma ce ne stanno una barca di giocatori.
4: Ce ne sono, sì.
9: Cioè, quindi a questo punto, se Conte sia, va prolungato anche, cioè va fatto un programma più lungo, non di un solo anno.
6: Esatto. È vero, è vero. Mi prendo giusto 3 secondi perché è uscita la designazione di Pisa-Napoli del lotto di coppe. E la designazione è il signor Furno. Al VAR ci sarà il signor Maggioni e campione alla VAR. Questa è la designazione di Pisa-Napoli. Invece Roma-Lazio.
4: Un nome e una garanzia.
6: Roma-Lazio, Maresca dirigerà il match con Di Bello e Abisso al VAR e a VAR. Bello Abisso, mamma mia.
9: Però uno scarso fuori casa.
6: Coppia disgraziata.
4: Non ho capito?
9: Ho detto uno scarso fuori casa può anche andare bene.
6: di Bello e Abisso, VAR a VAR a Roma-Lazio, mamma mia, tremo proprio.
4: C'è proprio l'insalata di Siverio Mare, proprio.
6: Mamma mia, Di Bello e Abisso insieme, penso che è veramente un brainstorming fanno insieme. Mamma mia, ragazzi.
4: Un disastro.
6: Mamma mia, uno peggio dell'altro. Antonio, ciao, buongiorno.
10: Ciao, Gianluca.
4: Ciao, ciao Antonio, buongiorno.
10: Bentornato.
4: Grazie.
10: Allora, diciamo per quanto riguarda Conte, no? Io mi ricordo sempre le sue parole. Non so se voi ve le ricordate, queste parole.
6: Quale?
10: Non sono mai partito in pole position. Ve le ricordate queste parole?
4: Conte disse: non sono mai partito in pole position. Ma con il Napoli?
6: Sì. Ma se, sì. Non mi, comunque sì, mi ricordo perché, che le ha detto.
4: Ma perché Anto non è vero?
6: No, però.
10: Diego, ma un po' però fammi una cortesia. Tu sei intelligente, se pigli i Maradone, a te non è tocca, ma manca in da te. Tu stai per me in tocca.
6: Con l'Inter partita in pool.
4: Cioè, no, forse... no, parlava del Napoli, non dell'Inter.
10: Io parlavo del Napoli.
4: Del Napoli.
6: Con Napoli non è partito in pole position, ragazzi. Ma che stiamo dicendo?
10: Aspita, con tutto quello che ha spedito.
6: Ma che c'entra, ragazzi, però, ragazzi, però.
4: Antonio, però, perdono. Anto, scusami, però, fermati un attimo, ti voglio fare una domanda secca. Per te il Napoli è più forte dell'Inter?
10: Sì.
6: E allora non lo so, non ci troviamo. Sì, vediamo un altro sport. Tanto
10: siamo
6: la verità.
10: L'Inter l'abbiamo dimostrato, ma non solo contro di loro. L'abbiamo dimostrato, Dio.
4: Io parlo sulla carta. Sei più forte dell'Inter.
10: L'ultima cosa, poi vi lascio. Aspetto le vostre considerazioni.
6: Vai, Anto.
10: Per quanto riguarda, diciamo, questa situazione che si sta creando e quant'altro fra Conte, io preferisco dare 20 milioni tra ingaggio e suo staff, 10 milioni per un giocatore buono per 2-3 anni. Questo è il mio concetto. Vi ringrazio e vi saluto.
6: Ciao Antonio, un abbraccio. Allora, ragazzi, Napoli ha speso.
4: Aspetta,
6: la spesa, allora, bisogna un attimo chiarire.
4: No, Antonio, allora, prima di tutto, il Napoli deve abbassare il tetto ingaggi ed è inverosimile parlare di ingaggi di 10 milioni. Seconda cosa. Il Napoli aveva come titolare Romelu Lukaku, poi si è infortunato, è stato comprato Rasmus Højlund, la riserva era Lorenzo Lucca. E se vogliamo paragonare questi giocatori a Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny, secondo me in questo momento siamo veramente fuori strada.
6: Sì.
4: Cioè, siamo veramente fuori strada. Il Napoli in questi 2 anni di Conte non è mai partito favorito, soprattutto il primo anno, e ha vinto lo scudetto. Quest'anno invece era partito, secondo me, sempre un gradino sotto all'Inter. Però,
6: semifavorito.
4: Però era campione d'Italia, e il campione d'Italia comunque ha una specie di... è favorito, Ricim. Secondo me... sempre.
6: Però il Napoli non ha avuto organico completo quest'anno, quindi dall'essere favorito a pari merito con l'Inter è passato a non esserlo più.
4: Esatto. Quando di organico sei quasi a livello o a livello, però il Napoli non, il Napoli non ha mai avuto l'organico
6: certo.
4: tutto al completo, quindi per me è un discorso che lascia il tempo che trovo.
6: Dobbiamo andare in pubblicità.
11: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
12: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
12: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
15: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Ecco, voliamo da Claudio. Ciao Claudio, buongiorno.
16: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
3: Ciao.
16: Complimenti sempre per la trasmissione, io vi seguo sempre.
3: Grazie mille, grazie Claudio.
16: Ragazzi, in merito all'allenatore, ovviamente stiamo fantasticando perché non c'è nulla di certo, quindi è inutile che qualcuno se la prende oppure se reagisce in un determinato modo, perché tanto noi stiamo facendo solo delle ipotesi. Per il momento il nostro allenatore è Antonio Conte, quindi resta lui.
3: Esatto.
16: Io sarei favorevole al fatto
3: alla sua permanenza
16: sulla nostra panchina, assolutamente.
3: Okay,
16: sì. Però se vogliamo fantasticare, allora io non so se siete d'accordo con me, Xabi Alonso e Nico
3: sì.
16: Kovac tra quelli papabili, diciamo, a livello di
4: Nico Kovac è quello dell'ex Bayer Monaco, giusto?
16: Borussia
4: no, che io mi confondo.
3: Sì, ma è stato anche al Bayern, se non mi sbaglio, oppure no?
4: Non vorrei dire una cosa, forse sì, però
16: di no,
3: forse poco
16: di no, però non ne sono sicuro.
3: Va bene, comunque vai, ti ascoltiamo.
16: Voi che ne pensate?
4: Xabi Alonso è un grande allenatore, c'è poco da dire.
16: Però diceva Gianluca che già ha seguito anche
3: allenato il Bayern, ragazzi, una stagione
4: infatti
3: 18,
4: l'ho allenato il Bayern perciò...
3: 18-19.
16: Okay,
4: però sì, sì, io Xabi Alonso sono d'accordo. Su Kovac andrei su un allenatore un po' più rodato, forse. Rodato in che senso? Che conosce un po' più il nostro campionato. Per esempio io a me Farioli è un nome che mi piace molto, però ti ho detto io
16: preferisco Maresca.
4: Sì, vabbè, sì, anche Maresca. Grazie,
3: certo,
4: pure,
3: certo,
4: io,
3: certo.
4: Pure io preferisco Maresca, però a me l'unica paura di Farioli è che alle prime due sconfitte questi a qua lo tritano.
16: Ah vabbè, sicuramente l'abbiamo visto, cioè a me è una cosa che dà molto fastidio, tipo,
4: una cosa
16: che si crocifiggono subito, ti portano subito in alto, però poi basta che fai una sciocchezza e subito ti crocifiggono. È una cosa molto sbagliata, perché bisogna dare tempo al tempo.
3: Secondo voi, ragazzi, chiedo a Claudio e chiedo a Diego, chi è oggi il miglior allenatore che c'è in Serie A? Claudio, rispondimi prima tu.
16: Bella domanda. Per me attualmente il miglior allenatore, parliamo però
3: oggi venerdì 15 maggio 2026, chi è secondo te il miglior allenatore della Serie A?
4: Alma.
16: Ma te parli come espressione di gioco del calcio?
3: Come tutto, miglior allenatore in tutto.
16: Come tutto?
3: Sì.
16: Come tutto, allora ti devo dire Antonio Conte primo e Cristian Chivu secondo.
3: Ok, Diego, tu che dici?
4: Partendo dal presupposto che l'allenatore del Napoli è sempre il più bravo.
3: Sì, ok.
4: Chiunque sia.
3: Però oggi, 15 maggio 2026.
4: Per me Luciano Spalletti.
3: Ok, ci può stare.
6: come risposta. Claudio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccio.
16: Ciao, ragazzi, grazie.
6: Ciao Claudio.
4: Ciao Claudio. C'è Maurizio Sarri. C'è...
6: Però secondo me, ci sono allenatori alla luce bravi, di quello che è successo quest'anno, ci sono un sacco di allenatori.
4: Antonio Conte.
6: Alla luce di quello che è successo quest'anno, secondo me è corretto dire Spalletti. Perché? Perché Spalletti prende una Juventus completamente disastrata, anche dei bassi, non solo degli alti, ma riesce ad avere alti quando ha appena avuto bassi, prendendo una realtà che...
4: Che c'è, Vince? Che?
6: Che è successo?
4: Ti vedo allarmato.
6: Che su...
4: È entrato il grande Vincenzo. Comunque, Giallo, abbiamo ottenuto un grandissimo messaggio, perché sai da che cosa, si deduce che siamo super partes e onesti da questo messaggio? Per favore, non fate gli anti-Conte.
6: E va bene, va bene. Mi fa piacere leggere.
4: Cioè, addirittura.
6: A noi, addirittura poi, che ci accusano di essere avvocati di Conte. Va bene così. Andiamo da Alberto.
4: Dall'avvocato. Già lui, tra l'altro,
6: Non te ne sei reso conto che ti sei... Basta.
4: Mi dai qualcosa che posso buttare
6: Alberto, addosso? Ciao, buongiorno. Ciao, no, quello no, quello no, quello no. Ciao Alberto, buongiorno.
17: Posso rispondere anche alla domanda che hai fatto?
6: Vai, rispondi, Alberto, rispondi, rispondi.
17: Io dico Fabregas, attualmente in Serie A.
6: Ci può stare.
4: È vero, mi sono dimenticato di Fabregas.
17: Che lavora bene con i giovani.
4: È vero, è vero, è vero.
17: Il bel calcio.
6: Ci può stare. Lo voglio vedere in una big con le pressioni della big, però, a Fabregas.
17: Lo sto dicendo io, non voglio neanche una big, però ci sta lavorando bene con i giovani, che mi torna a dire, se magari la rosa nostra si ringiovenerà, lui ci sa lavorare.
6: Allora, Riccardo Catapano, Albè, mi dice una grande verità in cuffia, mi dice, gli allenatori ci sono sui calciatori che mancano in Serie A.
17: Ah, questo è esatto, è giusto, mi associo a quello che dice anche lui, sono d'accordo con lui.
6: È una grande verità questa.
17: Anche quando sentivo, avete detto anche voi, le prime due sconfitte viene criticato qualsiasi allenatore che... Ma rendiamoci conto che Conte è venuto la prima partita, qualcuno che le manca venuto, diciamo, quando abbiamo vinto, e poi abbiamo vinto lo scudetto a Verona, se vi ricordate.
4: Sì, come no, mi ricordo.
17: Però la sconfitta ci può stare, non bisogna giudicare subito o alla fine, come attualmente. Io non giudico Conte quello che sta facendo adesso, ma solo applaudito, l'ho detto anche i giorni scorsi. Chi verrà oggi deve sposare un progetto, che è quello che troverà. Poi Spalletti è andato in corso con la Juve, vediamo l'anno prossimo cosa farà, perché sappiamo che Spalletti nella seconda andata di stagione dà il suo, poi cala, si inizia all'inizio. Sarri, che è il vostro amato, era anche il mio, però adesso io non lo amo più. Sarri può andare anche a Bergamo, l'accompagno io se vuole, però un passaggio. Io tipo Napoli e Conte è sempre Forza Napoli, ragazzi.
6: Alberto, un abbraccione. Ciao, grazie. Ultima ciao, telefonata Alberto, di giornata. Dobbiamo andare veloci.
4: Siamo i primi che diciamo continuità di Conte al primo posto.
6: È vero. Gennaro, ultima telefonata di giornata. Ciao.
18: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
4: Ciao, Gennaro, buongiorno. Ciao.
18: Per me, questa è un'opinione mia. Conte non è che è male, è inutile che ci nascondiamo. Conte è un grandissimo allenatore. Mm. Però quest'anno, diciamo, siamo
6: non
18: stati un po'...
6: Sì, non ti è piaciuto il Napoli. Una serie di cose. Ma chi è secondo te l'allenatore migliore che c'è nel campionato italiano oggi?
18: Allora, per me però, perché forse nel senso senza capire niente, per me è Sarri. Perché con il gioco che ho visto con Napoli, non l'ho visto con nessun giocatore, con nessun allenatore che abbiamo preso, neanche Spalletti. Abbiamo giocato bene con Spalletti, ma non come Sarri, che noi con 10 passaggi segnavamo. Ok, è questo. Per me è Sarri. E okay, poi forse un po' Spalletti. Però Sarri per me è stato il mio idolo con il Napoli, perché anche con la Lazio, senza avere giocatori, senza avere mercato, ha fatto vedere che qualche risultato l'ha fatto.
6: Certo, lo conosciamo la storia di Sarri. Un abbraccione, Gennaro, ciao, grazie, Gennaro. E buona giornata.
4: Ciao. Gianlu, io voglio chiudere con un messaggio.
6: Vai,
4: che è bellissimo.
6: Vai.
4: Posso chiudere con questo messaggio?
6: Devi.
4: Ciro, perché ridi?
6: Devi.
4: Perché ridi? Ah, mannaggia io. Ragazzi, ma se Conte, no, il Napoli, Conte, se Conte perde con il Pisa? 11 contro 1 perderebbe chiunque.
6: Sì, è vero, effettivamente. però sarebbe molto divertente. Tra l'altro ricordo che non era molto buono in campo.
4: Ma state dicendo sarebbe molto divertente. Ma cucchiato Calazio, cioè, e Napoli deve vincere.
6: Molto bene. No ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, esatto. Perché poi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie, che meglio, grazie a Nello Iori e Ciro Froia in regia, Flavio Esposito alla regia video, poi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda,
4: da Diego Armando Maradona Junior.
6: È veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche la prossima settimana
4: Diego c'è.
19: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
20: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
22: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: sparatoria in corso Garibaldi a Napoli, pregiudicato 39enne ferito. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco al gluteo e ad una coscia. Medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, il 39enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato decumani. Ancora spari anche in provincia di Napoli, accaduto a Giugliano in Campania, dove un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina del motorino. I malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo in attesa di intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. Passiamo al meteo. Inizio di weekend all'insegna del maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valida fino alla mezzanotte e dalle ore 20 di domani sabato 16 giugno su tutto il territorio. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali e mare agitato. Possibili grandinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di Kevin De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. La Lega e la Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle ore 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: qua. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Venerdì 15 maggio del 2026, Habemus Data. Habemus Data. Finalmente la fumata bianca, perché insomma è una fumata bianca quella arrivata ieri sera. Si giocherà il derby di Roma alle ore 12 domenica e quindi di conseguenza anche Pisa-Napoli, Habemus Data, pensate un po'. Sarà un mezzogiorno di fuoco, tutte e cinque le squadre coinvolte per la lotta Champions andranno in campo a mezzogiorno, a cominciare ovviamente dal derby di Roma, da Pisa-Napoli, da Como-Parma, Milan-Genoa, Juventus-Fiorentina. E noi domenica dalle 11 vi racconteremo Pisa-Napoli in diretta azzurra, sarà Vincenzo Perna a raccontarvela come di consueto, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con un post partita molto ricco con Gianluca Vigliotti e le sue pagelle, l'interazione con tutti voi, con Susi Fiorillo, l'analisi a caldo, i 100 secondi di Gennaro Scarlato e poi le conferenze stampa, la conferenza stampa di Antonio Conte, che ovviamente ci auguriamo sia una conferenza dove magari ci saranno delle indicazioni legate al futuro. Detto questo, tra poco cominciamo con l'anteprima, con Vincenzo Perna, però vi voglio preannunciare che oggi apriremo con un'intervista a Bobo Vieri, sulla quale poi vi chiederò cosa ne pensate. Resto convinto che farà molto rumore questa intervista che abbiamo realizzato con Bobo Vieri, ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo da Vincenzo Perna che vivrà con noi la puntata. E allora buon pomeriggio Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Fumata bianca per il derby di Roma. Roma-Lazio si giocherà alle 12. Allora tutti in campo. Napoli di Siena a Pisa. Arbitra Fournot, l'ultima volta 36 anni fa, e Diego Armando Maradona portò la maglia numero 9. Conte suona la carica, 3 punti per la Champions. Politano squalificato, ci dovrebbe essere Gutierrez a destra con De Bruyne che torna disponibile. Intanto ADL blinda Manna, ma nessuna certezza sul futuro di Conte. Il club è al lavoro anche per il centenario. Lukaku dal Belgio, procede tutto al meglio, lavoro con lo staff della nazionale e c'è una possibile rivoluzione in casa Milan con Allegri a rischio per il futuro, mentre Sarri è tentato da Giuntoli e dall'Atalanta.
0: E io ringrazio il nostro Vincenzo Perna che resta inteso, ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Come la struttureremo questa puntata? La struttureremo guardando al presente, ma naturalmente con una finestra aperta sul futuro. Partiremo da Pisa-Napoli e diventa importantissima perché in caso di successo il Napoli ovviamente centrerebbe la Champions League. E Vincenzo Perna ci ricordava di come la Roma corteggia tuttora Manna, ma De Laurentiis non solo lo blinda, Manna è al lavoro per il futuro e la società lavora per un rinnovo, per prolungare il suo contratto e ade-

0: padovano. Tra l'altro, l'ultima volta che si giocò Pisa-Napoli, stagione 90-91, la gara terminò 1-1. Padovano giocava nel Pisa. E terminò 1-1 col gol di Padovano, con il gol di Ciro Ferrara, li avremo entrambi ospiti quest'oggi. In quell'occasione Diego Armando Maradona giocò con la maglia numero 9, maglia che ancora custodisce gelosamente proprio Padovano. A proposito di numeri 9, preparatevi, perché poi vi chiamerò in causa con i vostri WhatsApp al 342 00 00 100. E cosa vi chiedo? Vi chiedo di dirmi cosa ne pensate dell'analisi che fa Bobo Vieri sulla stagione del Napoli. Farà molto rumore questa intervista, già lo so, lo abbiamo incontrato ieri a Padelmania a Pescara. Bobo Vieri ai nostri microfoni, lo ascoltiamo. Con Bobo Vieri, primi verdetti di stagione ieri all'Olimpico, Inter scudetto, Inter Coppa Italia, una stagione positivissima al primo anno di Chivu, tra l'altro.
1: Sì, sì, vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. E ieri sera una partita, una buona vittoria, dai, senza fatica, quindi un doblete molto importante, dai. Importante è cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
0: Senti Bobo, il Napoli Supercoppa, secondo posto, tanti infortuni, come va letta questa stagione del Napoli?
1: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus, quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questa roba qua, gli infortuni ce l'hanno tutti, se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse questa roba di infortuni, no? Perché c'è la Noglu, non ha mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol, quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però calcio è così, ci sono gli infortuni.
0: Bobo, l'ultima domanda per te, facciamo fatica in Europa, non andiamo al mondiale per 3 volte, che cosa sta succedendo?
1: Devo andare via, sennò c'è da stare qua almeno 4-5 giorni a parlare di questa.
0: Ma tu sei uno incazzato che non andiamo al mondiale 3 volte?
1: Male, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale, però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente, bisogna andare dentro, cambiare le regole e far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro. Ciao, vado a prendere il treno.
0: Grazie Bobo, kiss kiss a tutti.
1: Forza
0: Napoli.
1: Kiss kiss a tutti.
0: Bobo Vieri, allora per Vieri gli infortuni fanno parte del calcio e dice io non ci vado dietro perché sono scuse. Fa dei riferimenti ai calciatori dell'Inter infortunato, a Vlahovic 4 mesi fuori. Però voglio sentire voi, cioè sono scuse o perdere Lukaku per tutta la stagione, De Bruyne per 5 mesi, Anguissa per 5 mesi, Rachmanipolitano, e poi si fa male Di Lorenzo, poi si fa male Neres, poi si fa male Vergara, sono scuse? Allora, ovviamente aspetto i vostri commenti alle parole di Bobo Vieri al 342 00 00 100. Apriamo la puntata di oggi con un bomber, Cristiano Lucarelli. Buon pomeriggio, bomber.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ma sarà mezzogiorno di fuoco domenica, 5 partite, la volata Champions. Io la ricordo una gara di 12:30, in quel caso un Napoli-Lazio, finì 4-3, tu entri nel finale, era il Napoli Mazzarri, il Napoli la ribalta. Cristiano, diciamo che alla Lega si sono un po' incartati con questo derby di Roma nel giorno della finale degli Internazionali d'Italia di tennis.
2: Sì, in effetti diciamo è stata gestita poi in maniera non professionale questa situazione. Doveva essere un qualcosa che all'uscita dei calendari doveva già essere presa in considerazione, non 2 settimane prima della partita o 20 giorni prima della partita, una cosa a cui si doveva provvedere molto prima a livello organizzativo. Poi io personalmente sono anche contrario al diciamo il girone di ritorno diverso rispetto al girone di andata.
0: Ah, non ti piace asimmetrico? Non ti piace?
2: No, no. No, penso sia una cosa che non ci sta, è una cosa che non ha senso secondo me, quindi di conseguenza può

0: poi quando si fa le cose senza preparare anche eventuali come dire contrattempi, ci si trova poi in difficoltà dove gestire situazioni di emergenza come è successo in questo caso.
1: Eh beh, insomma, è successo davvero di tutto. È successo che la Lega aveva comunicato anticipi e posticipi, che poi subito dopo il prefetto di Roma ha detto non se ne parla, si giocherà il derby lunedì alle 20:45. La Lega aveva provato la mediazione, poi è ricorsa al TAR, il TAR non si pronunciava, e poi diplomazia al lavoro, insomma, per trovare questa soluzione. Certo che l'abbiano trovata ieri sera, devo dire, non è bello, non è rispettoso al cospetto dei tifosi. Cristiano, veniamo al Napoli. Io voglio partire dal bomber del Napoli, da Rasmus Højlund. È a secco da 8 partite, e tu che hai fatto l'attaccante, no? Come la vive questa astinenza un attaccante che perdura da 8 gare?
0: Sicuramente non la vive bene un attaccante un'astinenza, però nell'arco di una carriera può capitare, e ovviamente un periodo di due mesi e mezzo di appannamento non può e non deve in nessun modo far perdere la fiducia sia al giocatore in primis, ma anche all'ambiente intorno, perché sarebbe deleterio, no? Sono cose che succedono nell'arco di un'annata. Poi Napoli, c'è da dire che è stata una stagione dal punto di vista degli infortuni molto complicata, quindi c'è stato un momento in cui il centrocampo titolare non era possibile utilizzarlo,
1: disponibile,
0: no?
1: Certo.
0: Disponibile, quindi insomma è chiaro che quando ci sono tutti questi infortuni a catena ne soffrono un po' tutti i reparti, quindi rientra nella logica delle cose. Se andiamo a vedere per esempio anche Vlahovic, si è svegliato ultimamente, ma prima diciamo anche lui era un po' che non segnava, quindi credo che sia normale nell'arco di una carriera, di un percorso, di un calciatore, averci dei momenti dove magari non si riesce a far gol.
1: Cristiano, ne approfitto anche per farti una domanda su un altro attaccante di proprietà del Napoli, che il Napoli ha voluto fortemente, cioè ha investito tanto, 35 milioni di euro. Mi riferisco a Lorenzo Lucca. Secondo te ha pagato? Tu ci hai giocato a Napoli, quindi ne conosci sì la passione, perché io poi resto convinto che la passione che c'è a Napoli non esiste in nessun'altra parte. Però oltre alla passione, Cristiano, c'è la pressione. Può aver pagato quello, questo salto?
0: Beh, sicuramente passare da Udine a, con tutto rispetto per Udine, ma passare da Udine a Napoli non è una passeggiata di salute. E quindi è chiaro che il ragazzo avrebbe avuto bisogno di tempo, come è stato per tanti altri calciatori. E io penso che quella è una cosa normale, cioè Napoli si vive il calcio in maniera totalmente diversa rispetto a tutti gli altri posti d'Italia, e quindi uno si deve anche abituare, no? Quindi considerando che era un giocatore giovane che comunque ha del tempo per, secondo me, delle qualità importanti, però è chiaro che io dico sempre, i calciatori trovano la loro maturità tra i 26 e i 27 anni, gli attaccanti in particolar modo, più che i calciatori, perché poi sono dei ruoli dove secondo me si matura molto prima. In porta per esempio si può essere pronti molto prima, come difensori si può essere pronti molto prima, come centrocampisti si può essere pronti molto prima, ma gli attaccanti rispetto agli altri, per trovare quella continuità di realizzazione, hanno di solito questa cosa si realizza tra i 26, 27, 28 anni. Quindi ci vuole sempre un po' più, ci vuole sempre un po' di pazienza. È chiaro, ripeto, non è facile. Purtroppo oggi tra il fantacalcio, la PlayStation e Football Manager si pensa che i giocatori scendano dall'aereo e cominciano a segnare,
1: e non è così.
0: Uno fosse così facile, a ogni esigenza uno comprerebbe un attaccante, e se segnassero tutti gli attaccanti nella rosa di una squadra, questa squadra segnerebbe 200 gol all'anno, ma purtroppo non è così.
1: Magari vedremo anche delle partite un po' più belle, un po' interessanti. Va bene, Cristiano, io ti ringrazio davvero tanto. Cristiano Lucarelli, ciao bomber.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie. Allora, come prevedevo ampiamente, ha generato un dibattito pazzesco Bobovieri. Walter finalmente non ha detto ai lavori che dice la verità, gli infortuni sono una scusa, ma ha parlato da addetto ai lavori o da tifoso dell'Inter, si chiede un amico. Potevi chiedergli del minutaggio, di quanto sono mancati i calciatori del Napoli e quanto sono mancati gli altri calciatori, e poi l'intervista l'hai fatta prima o dopo pranzo? E ancora, assolutamente d'accordo con Vieri. Poi c'è anche un altro ascoltatore, ecco, Vieri ti ha dato una lezione, fai bene a stare zitto, stai zitto. Beh, io non posso star zitto perché sto lavorando, in ogni caso ci tengo, in modo che, visto che lui è un po' piccato, stai zitto, Vieri ti ha dato, si scrive con l'H, quindi magari faresti bene prima andare a scuola e poi a riscrivermi. Giorgio Perinetti con noi, buon pomeriggio direttore.
2: Ciao, buongiorno.
1: Caro Giorgio, ho intervistato Bobovieri, è successo il pandemonio, gli ascoltatori, perché Bobovieri ha detto: gli infortuni fanno parte del calcio. Il fatto che il Napoli abbia avuto tanti infortuni è solo una scusa. Gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti la Juve con Vlahovic, fuori 4 mesi. Tu che ne pensi, Giorgio? È solo una scusa o un dato oggettivo? 38 infortuni muscolari, Lukaku fuori tutto l'anno, Anguissa 5 mesi, De Bruyne 4, per non parlare dei 3 mesi e mezzo di Lorenzo, fuori Neres, fuori Vergara, fuori Rachmani. Direttore.
2: Vabbè, a parte gli infortuni, oggi è un'eccedenza maggiore perché il calcio è diventato molto più intenso, tante più partite, tante situazioni che sono portate all'estrema, e quindi fortuna in più ci sono. Ora è chiaro che il Napoli dovrà fare una considerazione su questa cosa straordinaria che è accaduta proprio al Napoli. Poi quando si dice tutti hanno gli infortuni, sì, quello però che è successo al Napoli è veramente
1: anomalo,
2: nel senso che l'Inter, quando aveva 3 infortunati, giustamente si lamentava, perché al fare fuori Lautaro, Mkhitaryan e altri giocatori contemporaneamente limitava anche le scelte, no? Se dopo ne hai fuori 8 è anche peggio di averne fuori 3.
1: Ah, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio.
2: È la palissiano, però qualcuno fa il furbo e mette tutto insieme, no? Quindi vabbè. E Napoli ha avuto una stagione particolarmente sfortunata. È chiaro che poi dovrà analizzare perché per colpa di quanto è successo.
1: Tra l'altro poi ci sono anche altri ascoltatori che in parte danno ragione a Vieri, ma non sugli infortuni, sul fatto che forse si poteva prevenire tutto questo discorso infortunio magari facendo più rotazioni, facendo giocare di più Gilmour, un po' più Marianucci, un po' più Vergara. Senti Giorgio, tra il presente e il futuro, il presente si chiama domenica, ore 12, Pisa-Napoli. Se il Napoli vince a Pisa, all'aritmetica certezza, mi batto ancora su questo, certezza di fare la Champions. Devo essere molto onesto, gioco a carte scoperte con gli ascoltatori, io non ho nessuna certezza, sempre certezza, che l'anno prossimo Antonio Conte possa continuare. Come da contratto si confronteranno, si scopriranno i programmi, la visione univoca, forse andranno avanti. Diversa andrà trovata la strada per la separazione. Visto da lontano, Giorgio, da grande dirigente di calcio, che idea ti stai facendo di questo momento?
2: Ma che idea mi sto facendo? Mi sto facendo intanto che il confronto che avranno sarà sicuramente su basi serie, importanti, che comunque sono due persone che si stimano, si conoscono da tanti anni, hanno poi lavorato insieme. Questo lavorare insieme ha portato uno scudetto, vince uno scudetto, no? Mi sembra non sia una cosa da poco conto, soprattutto su un Inter che riconosciamo tutti negli ultimi anni la squadra più forte sicuramente del nostro campionato, no? Che dimostra le finali di Coppa, eccetera, eccetera. Vedete, strappare lo scudetto all'Inter l'anno scorso è un'impresa. Troppi se lo dimenticano, già hanno messo in archivio. E sembra una cosa banale, una cosa scontata. Questo non è giusto. Dopo, ovviamente, c'è da parlare di futuro, la società deve presentare i suoi programmi e l'allenatore deve essere in grado di capire se può sposare una certa politica. E quindi dal confronto passa tutto. È chiaro che forse in questo momento Laurentiis fa le sue valutazioni, no? Sono andata sfortunato, andata con tanti infortuni. un'annata con diversi giocatori che non hanno reso per quanto si sperava sul mercato, e quindi sono tutte valutazioni da fare. Ci sono giocatori che salgono d'età e anche lì bisogna fare delle valutazioni, e l'allenatore di conseguenza è vedere come si può affrontare un rinnovamento che sicuramente ci deve essere in qualche modo. E magari Conte è un po', cioè il presidente sarà un po' deluso da quello che è stato quest'anno, ovviamente dai soldi spesi per qualche giocatore che non ha reso, ma questo è il rischio di impresa, anche se doveva sempre tutto. E il Conte a suo modo sarà un po' deluso da come non sono state considerate certe situazioni che sono state assolutamente straordinarie, però questo fa parte della vita. Ci si dimentica subito che l'anno prima è stata fatta un'impresa incredibile, ci si dimentica anche quest'anno, al netto di tutti gli infortuni, di tutte le cose che sono capitate, comunque il Napoli potrebbe arrivare secondo ed è un ottimo piazzamento, e naturalmente anche in Coppa dei Campioni naturalmente ha vinto anche una Coppa, e quindi la stagione non mi sembra certamente di secondo piano.
1: Direttore, è evidente che in questo incontro che avranno, prima di parlare di futuro, tracceranno la linea, faranno il bilancio della stagione, acquisti, secondo posto, Supercoppa, tanti infortuni, cosa è andato, cosa no. Poi verrà illustrata la programmazione e a quel punto, a mio avviso, ci saranno due strade possibili. La prima, continueranno insieme, avendo una visione più o meno comune. La seconda, decideranno di prendere strade diverse e a quel punto andrà trovata la soluzione, perché ricordiamolo, Conte e il suo staff hanno un altro anno di contratto, e poi capiremo chi sarà il presidente della FIGC e capiremo se quel presidente, come sembrerebbe, se dovesse essere Malagò, sta pensando veramente a Conte CT, se Conte può avere la voglia di ritornare a fare il commissario tecnico, cosa accade al Milan. Diciamo che al momento non abbiamo certezze ed è corretto essere molto prudenti, Giorgio, in tal senso.
2: Beh, non credo che Conte abbia in mente di parlare prima della nazionale, credo abbia in mente di parlare prima del Napoli e di come può proseguire questo rapporto. Poi certo, non ci sono troppi punti di contatto, non c'è entusiasmo, non c'è fiducia reciproca, o tutto è scemato, la persona per bene può pensare anche di non andare avanti. Questo lo stanno facendo tutte le squadre di Serie A, se permettete, e pare che l'Atalanta sta pensando, vi posso dire, il Milan sta pensando, l'Inter no perché ha vinto, ma gli altri più o meno tutti stanno cercando di capire come proseguire, quindi sono bilanci che ci vanno in questo periodo.
1: Al termine di una stagione, direttore, grazie di vero cuore per essere stato con noi, a presto Giorgio.
2: Ciao, ciao,
1: salute. Era Giorgio Perinetti. Tra poco avremo Michele Padovano e Beppe Incocciati. Pensate, l'ultima volta che si sono affrontate in Serie A, Pisa e Napoli, loro erano in campo. Padovano giocava nel Pisa, Incocciati nel Napoli, poi si invertì il fattore. Padovano venne a Napoli, Incocciati poi giocò anche nel Pisa. Avremo il nostro Paolo Del Genio, ci proietteremo al futuro. Tra l'altro, con il nostro Vincenzo Perna, che vi ricordo, ci tengo a ricordarvelo, perché domenica apriamo Diretta Azzurra alle 11, il racconto di Pisa-Napoli con Vincenzo Perna. Vincenzo Perna che oggi avrà un momento in cui vi farà ascoltare anche le parole di Fernando Llorente su Højlund e di Alessio Cerci che stravede per Alisson Santos. Questo però accadrà nel corso della puntata. Pronti Padovano, Incocciati, Del Genio, il tridente è pronto dopo la pubblicità.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tri cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Così come immaginavo, l'intervista che abbiamo realizzato con Bobo Vieri ha fatto molto rumore. C'è chi dà ragione, c'è chi dice parla da tifoso dell'Inter e non da addetto ai lavori. E poi sì, sarà pure vero che anche gli altri hanno avuto gli infortuni, ma di certo non hanno avuto fuori per tutta la stagione Lukaku, piuttosto che 5 mesi, anch'issà 4 De Bruyne, quasi 4 di Lorenzo, quasi 3 e mezzo Neres. Oh, allora si giocherà Habemus Datam, amici, Habemus Datam. Si giocherà domenica alle ore 12, sarà Pisa-Napoli. L'ultima volta che si giocò Pisa-Napoli, stagione 90-91, terminò 1-1 con i gol di Padovano, Michele Padovano e Ciro Ferrara. Oggi li avremo entrambi ospiti in puntata. E segnò Padovano, segnò Ferrara e il Napoli giocava in maglia rossa. E Maradona indossava la maglia numero 9 e non la 10. Michele Padovano, buon pomeriggio, bomber!
11: Ciao Walter, un caro saluto a tutti quanti.
1: Senti, faceva un certo effetto vedere Diego con la maglia numero 9, no? E non con la 10.
11: Beh, direi di sì, lui era in protesta. Credo che sia stata l'unica partita della sua carriera dove ha giocato con il numero 9, non con il 10.
1: Senti, ma è vero che a fine partita ti sei fatto dare quella maglia e che a tuttora la custodisci gelosamente?
11: Bravo, proprio gelosamente, sì sì, vero, e devo dire che ne sono onorato, perché quello è un cimelio che sicuramente mi rende onorato e orgoglioso per aver giocato contro il numero uno incontrastato di tutti i tempi, e poi soprattutto essere stato attenzionato da lui per quanto riguardava il mio avvento a Napoli l'anno successivo.
1: E perché dopo quella partita, dopo quel gol e dopo le tue giocate, il Napoli ti portò in maglia azzurra. E quindi Michele approdò ovviamente a Napoli. Senti Michele, Pisa-Napoli, è chiaro che tutti così guardando, no, sulla carta Pisa retrocesso, il Napoli, invece Antonio Conte ha tenuto sulle spine tutti. Ieri l'altro ha fatto 6 ore a Castelvolturno, 6 ore, mantenendo alta l'attenzione, non vuole minimamente un calo di tensione, perché dopo il KO col Bologna, domenica va chiusa la pratica Champions, no Michele?
11: Eh sì, conosce bene il calcio, sa benissimo che i cali di attenzione e di tensione possono giocare dei brutti scherzi, quindi anche con contro una squadra come il Pisa che è retrocessa, sicuramente ci vanno le giuste motivazioni, la giusta concentrazione. L'ultimo esempio è la Juventus in casa col Verona, che è riuscita a non vincere una partita che secondo me andava chiusa nel primo tempo. Ma comunque, per quanto riguarda Pisa-Napoli, sono convinto che Antonio Conte saprà toccare le corde giuste per i suoi calciatori e cercare di chiudere la pratica adesso, perché a Napoli servono 3 punti per la Champions, e quindi è quello che cercherà di fare già contro il Pisa.
1: Una volta che la Champions diventerà certezza, a quel punto, perché a oggi noi non abbiamo sul futuro di Antonio Conte, che vi ricordo ha un contratto per la prossima stagione, a oggi però non abbiamo la certezza. A quel punto, arrivata la Champions, confronto. Prima il bilancio, Michele. Faranno il bilancio della stagione. Cosa è andato? Cosa non è andato? Che risultati abbiamo avuto? Siamo arrivati secondi, siamo in Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa. Abbiamo commesso degli errori di valutazione su alcuni acquisti. Qualcuno ha reso meno, qualcuno ha reso bene. Abbiamo avuto 38 infortuni muscolari. E fatto però il bilancio si parlerà di futuro. Che idea ti stai facendo, più o meno, Michele, ovviamente, visto che non abbiamo alcuna certezza?
11: Ma guarda, hai detto bene, ci saranno delle valutazioni che sapranno fare soltanto loro in separata sede, ma cosa è certa, che i 38 infortuni muscolari veramente gridano vendetta, e lì secondo me c'è da lavorare, da guardare e da correggere qualora ci sia da correggere qualche cosa. Quindi io quest'anno non me la sento di giudicare il Napoli, perché con tutti questi infortuni non è riuscito e non ha potuto tentare di vincere come secondo me era la favorita, la candidata. L'Inter avrebbe avuto vita sicuramente più difficile fino all'ultima giornata, questo è poco ma sicuro. Quindi non
1: aspetta,
11: si può...
1: aspetta Michele, ti fermo un attimo su quello che stai dicendo, perché hai una visione diversa, perché io ho mandato in onda un'intervista che abbiamo fatto in esclusiva a Bobo Vieri, che dice ma no, ma sono solo scuse quelle degli infortuni. Gli infortuni ce l'hanno tutti, l'ha avuto l'Inter, ce l'hanno con Lautaro Dumfries, la Juve 4 mesi senza Vlahovic, ok. Però Michele, a me non sembrano scuse. Cioè a Conte gli hanno tolto Lukaku tutto l'anno.
11: No, ma non solo, De Bruyne, Anguissa, ha avuto degli infortuni in 6-7 undicesimi della squadra titolare, quindi proviamo a togliere per 4-5 mesi Lautaro.
1: Voglio vedere.
11: Capito? È lì che secondo me è la vera differenza. Quindi, per carità, io rispetto il giudizio di tutti, però non sono assolutamente d'accordo.
1: Io mi permetto di dire una cosa, poi non lo so se è condivisibile e da chi ci ascolta, e quindi vi richiamo in causa al 342 00 00 100 e da Michele Padovano. Io non posso sapere cosa accadrà per il futuro, non ho certezze. Ho la certezza che c'è un contratto, quindi se da ambo i lati, Calcio Napoli Conte, o da uno dei due lati non sono contenti, tanto da proseguire per una serie di motivazioni, è chiaro che bisognerà trovare una soluzione. Potrebbe arrivare la chiamata della nazionale, potrebbero fare una transazione, perché insomma, che nessuno pensi che Conte è pronto a continuare. Non è che Conte dà le dimissioni e si chiude in bonus gratis e tamore dei. Però so una cosa, che se dovesse prevalere questa seconda strada, io personalmente sarò molto preoccupato. Voi direte perché preoccupato, e ve lo spiego. Perché nuovo progetto, nuovo allenatore, una rosa che indubbiamente andrà rimodulata, età media abbassata, senza Lukaku, senza Juan Jesus, senza Anguissa, forse senza Lobotka, con un nuovo allenatore. Personalmente non avrei, a proposito di certezza, la certezza che il Napoli poi possa rientrare tra le prime 4 nella prossima stagione. E questo mi spaventa, Michele, sono molto onesto.
11: Ma guarda, io sono d'accordo con te, perché quando hai un allenatore come Antonio Conte, che secondo me, voglio dire, i risultati danno ragione a lui, dicono questo, che quando non arriva primo arriva secondo in campionato, te lo devi tenere stretto. Quest'anno ha avuto delle difficoltà, come abbiamo appena detto, per quanto riguarda gli infortuni, e quindi sono sicuro, come ho già detto in passato, che sono due persone intelligenti, De Laurentiis e Antonio Conte, quindi si siederanno l'uno di fronte all'altra e capiranno se ci sono le premesse per proseguire, per andare avanti, oppure salutarsi. Io, come tu ben sai, ho una stima dell'allenatore incredibile, quindi io fossi un dirigente di una società come il Napoli me lo terrei molto stretto, fossi il dirigente di una società importante che vuole vincere gli andrei a fare la corte.
1: Io addirittura gli prolungherei il contratto. Vabbè, sta succedendo l'inferno dopo quello che ho detto. Ragazzi, io lo penso seriamente, progetto nuovo, potrebbe anche non rientrare nelle prime quattro il Napoli. La domanda che voglio farvi è, visto che c'è una parte della tifoseria scontenta, il gioco, e Conte qua e Conte là, ma poi nel caso sareste pronti a vivere una stagione senza Champions, con Europa League o Conference? Perché quella è la domanda. A proposito di quel Pisa-Napoli, l'ultima volta, stagione 90-91, 1-1 Padovano-Ferrara. Maradona giocava con la maglia numero 9, Padovano giocava nel Pisa, ma l'attaccante del Napoli era il mio amico Beppe Incocciati. Ciao Bomber.
12: Ciao Walter.
1: Ciao, c'è Michele Padovano con noi, Bomber Veri.
12: Oh, ciao Michele. Ciao.
1: Bomber Veri, Bomber Veri.
11: Un caro saluto.
1: Senti Beppe, noi parlavamo di Conte, ma insomma, se hai Conte te lo tieni stretto, no?
12: Te lo tieni stretto, sì, però è esigente Conte, quindi non è...
1: È certo che è esigente.
12: Quindi la palla poi inevitabilmente viene passata a De Laurentiis, chiaramente, e giustamente aggiungo io, Conte è quell'allenatore che ti fa vincere, però ha necessità e bisogno di giocatori di alto livello, quindi... Questo è praticamente correlato un po' a quello che è la spesa economica per poter garantire alcuni elementi. Credo che Conte, questo sia il nodo proprio da sciogliere. Chissà, vedremo.
1: Lo vedremo, anche perché ricordiamo c'è un contratto in essere per la terza stagione, la società potrebbe avere delle idee, Conte delle altre, anche perché Conte quando arriva in un club lo vuole migliorare nell'organico, nelle strutture, centro sportivo che non c'è, nello stadio magari di proprietà, nel settore giovanile, nell'area medica, aumentare i fisioterapisti, mettere mano anche alla comunità.
12: No Walter, scusa se ti interrompo, questo prego. Però insomma, ognuno dovrebbe garantire, per quanto riguarda un po' la conoscenza delle esigenze di questo sport professionistico,
1: certo.
12: Dovrebbe garantire attraverso il proprio lavoro quello che tu stai dicendo. Non è compito dell'allenatore, cioè l'allenatore è chiaro che quando arriva e vede che ci sono delle carenze, per quanto riguarda poi tutto ciò che serve a un professionista per farlo stare nel miglior ambiente possibile, è chiaro che si lamenta, no? Però io dico, ma i direttori generali, i direttori sportivi, coloro che poi, ma che ruolo hanno? Uno dei ruoli importanti è quello di migliorare il proprio asset.
1: Ma non c'è dubbio, ma no, fammi salutare Michele nel frattempo.
12: Non è che ci deve pensare, cioè in Inghilterra non è che ci pensa l'allenatore, ci pensa la struttura societaria a dare diciamo, la possibilità ai giocatori e all'assetto tecnico di lavorare in un determinato ambiente, insomma, quindi è un'ulteriore cosa che fa Conte.
1: Ah,
12: però
1: certo.
12: Non vorrei che questo servisse a dire che è un allenatore che rompe le balle, no? Perché poi alla fine è questo. Ma questi compiti sono riconducibili a coloro che fanno parte della società,
1: Assolutamente, e credo che Manna, dopo due anni con Conte, ne sia uscito particolarmente arricchito. Lui è bravo di suo, però sai, se poi c'hai Conte due anni vieni fuori con un bagaglio pazzesco di esperienza. Un abbraccio speciale al mio amico Michele Padovano. Ciao Super Bomber.
11: Ciao Walter, grazie, un caro saluto a tutti, ciao ciao.
1: Grazie, grazie di cuore, siamo con Beppe Incocciati, Pisa-Napoli domenica, mezzogiorno di fuoco, abemus datam, e abemus anche Paolo Del Genio. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
13: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Tu te la ricordi l'ultima volta, quell'1-1 in gol? Dicevi Paolo?
13: Ero lì, feci la...
1: Ah, eri a Pisa!
13: In curva.
1: No, vabbè Paolo, fantastico, dopo me la devi raccontare. Quindi eri lì 1-1...
13: Perché Anconetani con i suoi collaboratori era uno di quelli che bloccava le radiocronache delle squadre, diciamo, avversarie in tribuna stampa, e quindi noi a Bergamo, a Pisa, Bergamo quella famosa, no, della monetina,
1: come no, con Alemão,
13: se ne andavamo direttamente in curva, non rischiavamo proprio di essere bloccati, quindi la feci dalla curva, quella con Zola 10, Maradona 9.
1: Esatto, Zola aveva la 10, Diego la 9, maglia rossa c'era anche Beppe Incocciati. Beppe, hai sentito che ha detto Paolo, cioè prima,
13: io
1: no?
13: Io avevo la 11, sì.
1: Tu avevi la 11, lo ricordo, l'abbiamo visto prima. Prima lo voglio dire a chi ci ascolta, non è che c'erano che andavi col tecnico, le apparecchiature, tutto in diretta, si andava con una scatoletta, il vecchio telefono, e si faceva tutto al telefono, pensate, dalla curva. E c'è in un libro di Sandro Piccinini, lo voglio ricordare che lo trovo straordinario, anche il Napoli quell'anno aveva vietato la reciprocità, ovvero non dava la possibilità alla radio della squadra che ospitava. Venne Sandro Piccinini a fare una telecronaca di un Napoli-Roma, Carlo Iuliano vede, capisce che c'è una linea fissa installata da questa radio di Roma dove c'è Sandro Piccinini che sta facendo la telecronaca, Carlo Iuliano sale le scale della tribuna stampa con delle forbici, va a questa linea telefonica del telefono fisso e tac, gli taglia il filo. Fantastico Carlo Iuliano. E Paolo Del Genio, ne approfitto della tua presenza, subito una domanda per Incocciati, vai Paolino.
13: No, innanzitutto saluto Beppe.
1: Abbiamo un problema, Beppe è caduto, allora vengo da te. Paolo, è chiaro che adesso bisogna chiudere la partita, Napoli deve andare a Pisa, sì, deve vincere, punto e basta.
13: Visto che abbiamo fatto settimane intere forse con tutti quanti dando per scontata la qualificazione Champions, abbiamo fatto settimane intere a parlare solamente o quasi soltanto della vicenda Conte, io sinceramente oggi, almeno oggi, la tralascerei, oggi e domani tralascerei la vicenda Conte, per quanto fondamentale, importante per il futuro del Napoli, però qui guarderei al futuro prossimo e guarderei alla qualificazione in un modo o in un altro.
1: Bisogna
13: senza fare almeno tanti discorsi stavolta sul gioco, sul non gioco, sulla formazione, va bene pure 1-0 su autogol, ma il Napoli deve fare questi punti per andare in Champions.
1: E Paolo, a proposito di formazione, ci vengo un attimo su questo tema, sul tuo terreno a te molto caro, Politano squalificato dal giudice sportivo, ti aspetti a sto punto Gutierrez a destra, Spinazzola a sinistra, si va avanti col 3-4-2-1, visto che Di Lorenzo è disponibile, ci sarebbe l'ipotesi anche di un eventuale 4-3-3, ma Conte in conferenza dopo Bologna ha detto non cambiamo nulla. Che tipo di soluzioni ti aspetti? Poi va valutata per bene anche la condizione di De Bruyne. Che ti aspetti a Pisa?
13: Ci dobbiamo attenere alle parole di Conte dopo Napoli-Bologna, non dovrebbe tornare a 4. È un'idea semmai per la prossima stagione, l'ha detto lui, non penso che ci saranno sorprese. Quanto riguarda invece le scelte degli uomini, puoi mettere dentro Beque ma alzare Di Lorenzo, puoi fare quello che hai detto tu, cioè Gutierrez e Spinazzola, davanti puoi far rientrare De Bruyne o puoi lasciare Giovane, non so come sta Vergara, se è pronto per fare un minutaggio ampio, quindi è un po' difficile fare delle previsioni, queste sono le varie opzioni comunque a disposizione.
1: E naturalmente Paolo, poi centrata la Champions, a quel punto capiremo quali scenari possibili, perché è chiaro che c'è un contratto, è chiaro che va trovata la quadra. Magari potrebbe arrivare la chiamata della nazionale che metterebbe tutti d'accordo, perché se la società magari non è contenta di alcune cose, Conte di alcuni aspetti, a quel punto un'eventuale chiamata della nazionale che potrebbe, credo, far felice Conte. Ovviamente c'è sempre da fare la risoluzione del contratto, quindi con una buon'uscita e forse potrebbe essere la strada, a meno che sia De Laurentiis che Conte non decidano di andare avanti insieme.
13: Ma allora, ora, al di là di tutte le valutazioni che possiamo fare, delle aspettative su un Conte a Napoli per il terzo anno, sono tutte cose che non ci toccano con mano, però ne dico una banale.
1: Prego.
13: Ma credo che però bisogna partire da questa banalità. Se non sono pienamente convinti tutti e due, De Laurentiis e Conte, al di là della valutazione che noi abbiamo, ognuno di noi su Conte, più positiva, negativa, di qualsiasi tipo, ma se non sono convinti di andare insieme, perché ognuno ha perplessità sull'operato dell'altro, dico la banalità, è meglio interrompere il rapporto. Se sono convinti, invece, è giusto vedere un attimo di che cosa si può fare per aggiustare un po' di cose, ma andare avanti.
1: Ecco Paolo, devo dire che ti ho seguito con grande attenzione e il buon senso sta nelle parole di Paolo Del Genio. Se entrambi sono convinti, aggiustano, magari prolungano pure il contratto e vanno avanti. Se da una parte la società e taluni dirigenti oppure non so, anche altri componenti della società hanno dubbi e Antonio Conte ha dei dubbi, a quel punto devono trovare la soluzione per separare le strade e non farci vivere una stagione dove entrambi andando avanti obtorto collo in virtù di quel contratto. Quindi
13: questo che abbiamo detto,
1: grande buonsenso, Paolo, nelle tue parole.
13: Sì, grazie, ma vale per tutti, non è che vale per Conte, De Laurentiis e il Napoli, vale per tutti, no? Vale anche per altri settori, no? Altre
1: anche in radio, Paolo, se tu hai un altro anno di contratto e con parte dell'azienda non leghi più e con me non ci sopportiamo e non ci salutiamo più, certo, e Vincenzo, certo, Perna non lo tolleri più, e dobbiamo trovare la quadra, si parla con l'azienda, si parla con te, si trova una soluzione e dopo anni fantastici si separano le strade. Oh Paolo, sto facendo un esempio perché tu hai un contratto blindato, quindi non esiste clausola.
13: È talmente recente la cosa
1: appunto,
13: che
1: hai rinnovato ora perché siamo felici da ambo i lati. Va bene, Paolo Del Genio, lo trovate stasera in studio, non lo perdete, alle ore 18. Ti abbraccio forte, Paolo.
13: Ciao Walter, a dopo.
1: Se Paolo Del Genio lo trovate alle 18, subito dopo la pubblicità trovate Vincenzo Perna, lo trovate subito dopo la pubblicità, ma soprattutto lo sto rimarcando perché di ieri sera l'ufficialità. Siccome si giocherà a mezzogiorno, Vincenzo partirà con Diretta Azzurra domenica alle ore 11 con Emanuele Calaion, Nicola Mora, e vi racconteranno Pisa-Napoli con tutte le emozioni delle altre gare per la volata Champions in contemporanea. E quindi sarà una domenica da cuori forti, pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, e come vi ricordava il nostro direttore Walter De Maggio, in questo spazio andiamo a riascoltare quelle che sono state delle dichiarazioni davvero molto belle rilasciate ieri nel corso di Padel Mania ai microfoni di Kiss Kiss Napoli da parte di alcuni ex calciatori davvero molto interessanti. Partiamo subito con Alessio Cerci, ve lo faccio ascoltare.
4: Siamo con Alessio Cerci per commentare quella che è la stagione in Serie A. Alessio, ha detto Inter, Scudetto e Coppa Italia, Napoli che ha tenuto botta al netto però di una stagione con tanti infortuni. Che stagione è stata fin qui, anche se mancano dei verdetti?
5: Ah, una stagione dove l'Inter ha consolidato comunque che è la squadra più forte, perché ha una rosa che... una cosa che gli permette di fare delle rotazioni, e poi sui giocatori singoli è quella che ha più qualità. Quindi giustamente ha vinto l'Inter. Io avevo detto in passato che comunque il Napoli se la giocava per la riconferma dello scudetto, perché vedo la squadra di Conte al completo, una grandissima squadra, però poi senza De Bruyne, senza Anguissa, senza Neres, senza eccetera eccetera eccetera eccetera, diventa difficile competere contro questa Inter. Quindi onore al vincitore, che poi alla fine ha meritato.
4: Senti Alessio, hai detto per il Napoli diventa difficile competere con l'Inter con gli infortuni. Guardando però il percorso europeo delle nostre, e tu hai giocato in Spagna quindi sai di cosa parliamo, mi sembra che diventi difficile per le nostre squadre competere con quelle di Premier, di Bundesliga, della Liga.
5: Assolutamente sì, perché io credo che a prescindere dalla metodologia di lavoro, le squadre di Premier, come alcune squadre della Liga, hanno dei budget completamente diversi, cioè nel senso nessuna squadra italiana può andare a Liverpool e comprare a 150 milioni l'attaccante, ok? Isaac. Questo è il discorso, quindi i campioni non li puoi più comprare in Italia, secondo me. A parte qualche squadra, che magari la Juventus e qualche pezzo lo può comprare, Napoli qualcosina può fare, non vedo magari una società che può spendere 70-80 milioni per un giocatore. Ecco, quello che è un consiglio da dare è che magari invece di spendere 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, compra due giocatori forti che fanno la differenza, invece magari di comprarne tante che poi non servono a nulla.
4: Tu eri uno di quelli che la differenza la facevi, che puntava l'uomo, lo saltava, creava di superiorità. Può darsi che il Napoli con Alisson abbia trovato proprio quel calciatore che in Italia forse manca?
5: A me fa impazzire questo ragazzo, perché infatti quando a volte Conte lo metteva in panchina non è, dicevo no, non è possibile, cioè poi con la stima grandissima che ho del mister, no? Io credo che Alisson abbia un grande presente e un grande futuro, ha grandi margini di miglioramento, è forte nell'uno contro uno, ti salta sempre l'uomo e ti crea quella superiorità che in Italia nessun calciatore, diciamo, di queste caratteristiche ti crea, perché tu vai a vedere le squadre italiane, le prime 5-6 hanno pochi giocatori che saltano l'uomo. L'Inter ne ha pochissimi perché gioca 3-5-2, la Roma anche comunque è una squadra che non ha esterni d'attacco forti, anche il Gasperini 3-4-3 potrebbe, ecco, gli serve, ecco, la Roma gli serve dei giocatori che puntano l'uomo alla Alisson, no? Stessa Juventus, che sì. Juventus le ha con Idis, con Cesao, ecco, anche per questo, no? Guardare queste squadre che danno la palla sugli esterni, puntano l'uomo e saltano, il gioco più bello, e anche per il tifoso è più divertente guardare. Bisogna tornare a comprare oppure a investire su questi giovani che quando hanno palla hanno il coraggio di dribblare, perché in Italia mancano.
4: E magari anche su giovani, per esempio come Vergara, perché se si dà spazio agli italiani e li si fa giocare, Alessio, forse fra 4 anni al mondiale ci andiamo.
5: Eh sì, bisogna avere il coraggio, ma io lo sento sempre dire, comunque il problema qui in Italia è che si parla tanto e poi si fa poco, perché poi bisogna comprare pure, cioè bisogna prendere anche e valorizzare sì gli italiani, ma quelli bravi, ok? E ci sono, credo. Qui però sta gli allenatori, e io purtroppo non alleno in Serie A, ma la mentalità, ecco, è di far giocare questi ragazzi come magari. Questo Vergara, che comunque quando ha giocato ha mostrato questa qualità da grande squadra, quindi bisogna dargli continuità, però, perché se poi fai 5 partite e poi non giochi più per il resto della stagione, questa non va bene per la crescita del ragazzo. Quindi spero che gli allenatori italiani, ma il sistema italiano dia continuità e dia importanza ai settori giovanili, perché è da lì che riparte tutto. Dobbiamo ricreare e stare addosso al settore giovanile di tutte le società per cercare di qualche anno ritrovare qualche talento importante e rinascere come Italia.
4: Prima di salutarti, tu in campo ti ricordo, davi del tuo al pallone, era bello vederti giocare, ma mi ha detto Marco Lin che col padel te la cavi veramente al top, eh?
5: Sì, con Dario ci divertiamo perché diciamo ha iniziato un po' con lui a intraprendere questa nuova vita da padellista, no? Ci divertiamo, al padel sono un difensivista, ok? Cioè difendo e raccolgo tutto, devo avere un sinistro che chiude, quindi noi ci divertiamo perché alla fine c'è sempre un sano agonismo in campo, eppure per chi guarda insomma è un bel vedere, insomma, perché non molliamo una palla e ci divertiamo tantissimo,
4: perché a perdere non ci state neanche
5: purtroppo
4: a palla.
5: No, a volte esageriamo anche divertiamoci con la giusta agonia e il giusto agonismo, insomma, siamo bene tutti insieme, è sempre bello rivedere ex colleghi, scambiare comunque delle opinioni anche a livello calcistico, perché poi lì si parla di calcio, poi di padel. Questo connubio comunque padel calcio è veramente bello e ci divertiamo tanto.
4: E grazie di cuore ad Alessio Cerci.
5: Grazie.
4: Ciao Alessio.
5: Grazie a voi.
3: Queste le parole di Alessio Ari e Robin Cerci per citare Maurizio Pistocchi. Adesso vi faccio ascoltare invece quelle che sono state le dichiarazioni di Fernando Llorente ai microfoni del nostro direttore Walter De Maggio.
4: Con Fernando Llorente. Fernando, tu sei campione del mondo con la Spagna. Spagna che andrà ai mondiali, l'Italia no, è la terza volta. Però tu il calcio italiano lo conosci. Secondo te dove sta sbagliando il nostro calcio?
6: Non so, è difficile. È vero che è incredibile che per terza volta di fila non si è classificata per un mondiale. È una roba che non può accadere mai, no? Per l'Italia, perché è una nazione che ha vinto 4 campionati al mondo, no? E ci deve essere sempre. E mi dispiace tanto, il problema non lo so, magari dal settore giovanile, non lo so, sicuramente voi sapete più di me, perché non conosco bene il settore giovanile neanche, ma certamente penso che qualcosa si deve cambiare, perché non può succedere un'altra volta questo, no?
4: Senti, tu conosci molto bene Antonio Conte, però 2 anni a Napoli, ha già vinto lo scudetto, la Supercoppa, il secondo, anche perché lui arriva primo o secondo. Eppure a Napoli si discute se andare avanti con Conte o meno. Lui che è un vincente, tu lo terresti?
6: Certo, io lo terrei sempre. Alla fine è un allenatore che devi dar fiducia, devi lasciare fare, lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui per fare bene, ha dimostrato che è un campione, un vincitore, e poi alla fine quando vinci tanto, ora questi anni a Napoli la gente si abitua a vincere, pensi che è lo normale, ma è molto difficile. E stare lì, guarda ad esempio il Tottenham quest'anno, no? La squadra dove ho giocato io pure lì, e ora sta giocando per retrocedere, no? Alla fine, se non c'hai un allenatore forte così come Conte, anche rischi di fare stagioni brutte, no? Davvero, è lì dove magari si rendono conto.
4: Hai fatto cenno al Tottenham, dove è appena arrivato De Zerbi, allenatore italiano, ma ce n'è uno spagnolo, Fabregas, che sta incantando l'Italia. Secondo te il calcio va in quella direzione, nella direzione che indica Fabregas, i giovani bravi e giocare al calcio piuttosto che pensare a difendersi?
6: Sì, sì, veramente una squadra, il Como, che sta investendo tanto, poi della mano di Cesc Fàbregas, che sta facendo molto bene con giocatori giovani. Lui c'ha molto talento, a vedere chi può dare tanto dei giovani, e sta facendo una stagione pazzesca, sorprendendo a tutti. È riuscito a mettersi in Champions, le ultime partite è uscita, no? Ma la stagione che sta facendo è pazzesca. Comunque, si riesce ad andare in Europa League, è una stagione buona per loro.
4: Tu sei stato un grandissimo bomber e hai avuto Conte. Oggi Conte allena Højlund. Secondo te l'allenatore è giusto per farlo davvero emergere e diventare tra i più forti al mondo?
6: Sì, perché è un allenatore che con il gioco che fa cerca di cercare la punta sempre. E a me mi piaceva tantissimo giocare di punta con lui, perché faceva dei movimenti meccanici che già sapevi, avevi più informazione che il contrario, no? Questo ti aiutava tantissimo a fare i movimenti un secondo prima che il difensore, e in quel momento lì facevamo la differenza.
4: Senti Fernando, quando c'eri tu la Juve vinceva lo scudetto, adesso sono 6 anni che la Juve non lo vince. Ha trovato in Spalletti l'allenatore giusto magari per costruire un futuro e tornare a competere ai massimi livelli?
6: Penso che sì, che Spalletti, anche lui ha dimostrato di essere un allenatore che ha vinto tanto, che se le lasci lavorare e gli dai fiducia, sono convinto che farà un grande lavoro con la Juventus. Magari ha bisogno di tempo per creare una squadra unita, con equilibrio, che da dietro inizia a difendere forte e non subire dei gol, e da lì iniziare anche a trovare magari una grande punta che faccia più di 20 gol ogni anno, no?
4: L'ultima te la faccio su un calciatore spagnolo come te, tu d'altronde a Napoli hai giocato, Gutierrez, e mi sembra in grande crescita, può avere un grande futuro nel calcio italiano e ovviamente in quello spagnolo.
6: Sì, sicuramente, ragazzi giovani con tanto futuro, si c'ha la testa dove deve essere, e poi centrato sul calcio sicuramente crescerà tantissimo e farà una grande carriera.
4: Grazie a Fernando Llorente, ciao Fernando.
6: Ciao.
4: Grazie.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, prima di tornare al calcio, a questo mezzogiorno di fuoco che ci aspetta domenica, con ben 5 gare in contemporanea. A proposito, ha parlato dei rossi, ha detto delle cose molto forti l'allenatore del Genoa. Un nostro ascoltatore mi chiede un commento, se ho visto le immagini del Giro d'Italia. Sì, le ho viste ieri sera, rientrato tardi da Pescara, ho visto queste immagini di questi due ragazzi che, piuttosto che godersi la festa, perché il Giro d'Italia è una festa dello sport che attraversa la nostra nazione, erano lì per provare a far cadere gli atleti. Ecco, devo dire che la festa si è trasformata in quelle immagini in una macchia, brutto che sia accaduto nella nostra regione, ma in generale in qualunque posto dovesse accadere. La realtà è che la mamma dei cretini è sempre incinta e che evidentemente la mamma di questi due ragazzi ha partorito due imbecilli, perché questi sono due imbecilli. Io mi auguro che, però, visto che ci sono le immagini, ci sono i video, ci sono i filmati, le autorità competenti possano ovviamente identificarli e magari, come dire, anche fargli una denuncia che va nel penale. Ah, allora, Vincenzo Perna, mi già denunciati, Vincenzo? Me l'avevo perso, meno male. È perché, insomma, è insopportabile aver visto quello che purtroppo abbiamo dovuto vedere. Massimo Caputi concorderà con me. Buon pomeriggio, Massimo, come stai?
5: Ciao. Bene, bene, Walter, certo che concordo con te. E credo che proprio l'identificazione, la denuncia e anche una pena in qualche modo siano obbligate, perché poi deve anche essere, non dico da esempio, ma insomma deve far capire che queste cose non devono e non possono accadere. E questo purtroppo poi ci ricollega anche al calcio, figuriamoci. È successa una cosa del genere nel ciclismo, che da sempre, insomma, uno sport popolare, seguitissimo, amatissimo, dove, insomma, io non ricordo episodi particolari. Ecco, poi purtroppo invece nel calcio di cose antipatiche ne accadono molte.
4: Ecco, e per non parlare di come si sono incartati a proposito di questa giornata, di tutto quello che è accaduto, tu ami il tennis come me, lo si sapeva da 2 anni che in quella data, il 17 maggio, c'era la finale degli internazionali d'Italia.
5: In questo momento mi è passato davanti Ruud, che sarà l'avversario di Darder.
4: Esatto, grandissimo, da anche lì, mentre Darder gioca finale Coppa Italia, accendono i fumogeni tricolori. Ragazzi, veramente, noi siamo al delirio. Io devo dire che siamo al delirio. Senti, Massimo, tra presente e futuro, quando parliamo di futuro a Napoli ci interroghiamo molto sul futuro di Lukaku e di De Bruyne. A tal proposito voglio andare per un attimo da Vincenzo Perna e poi torno a bomba da Massimo Caputi per parlare proprio di Lukaku e De Bruyne. Ha parlato Rudy Garcia e ci sono anche i convocati del Belgio per il prossimo mondiale. Caro il mio Vincenzo Perna, sono da te.
6: Sì, Walter, tra i convocati ci sono De Bruyne e Romelu Lukaku, attualmente entrambi tesserati con il Napoli. Per gli italiani ovviamente citiamo anche De Catania.

0: a portarlo al suo livello migliore, perché c'è un solo Romelu al mondo.
1: E a proposito di un solo Romelu al mondo, tu ritieni però, Massimo, per questa stagione l'abbiamo visto pochissimo, un solo gol, per carità molto pesante quello di Verona, che ci sarà la possibilità di rivederlo ancora nel Napoli per il terzo anno come da contratto, o immagini che la sua avventura a Napoli si sia chiusa?
2: Guarda, è una domanda non facile a quale rispondere, per il semplice motivo che, come hai detto, da una parte c'è il contratto e da una parte c'è un'annata che praticamente è negativa, anche poi per gli episodi, diciamo, relativi al post infortunio, che non è tornato a Napoli e che comunque, insomma, praticamente la stagione per lui è finita. Il tema è anche economico. Sì, c'è una squadra, troverà una squadra, Romelu Lukaku, capace di, diciamo, far sì che questo anno di contratto non venga considerato, e poi dipende dalle strategie del Napoli. Io penso che il Napoli qualcosa deve cambiare, deve rinnovare. Sinceramente, tra De Bruyne e Lukaku io punterei più su De Bruyne.
1: Su Kevin De Bruyne. Allora, io ho aperto la trasmissione, caro Massimo, vi ricordo che siamo con Massimo Caputi, ho aperto la trasmissione un po' ironizzando con un habemus datam, perché finalmente sappiamo che si giocherà, ma l'abbiamo saputo ieri a tarda sera, si giocherà domenica alle ore 12, 5 gare in contemporanea. Vediamole pure queste date, che insomma ci faranno vivere un mezzogiorno di fuoco. Roma-Lazio, il derby tanto discusso, Pisa-Napoli, poi c'è Como-Parma, Juve-Fiorentina, Milan-Genoa. Ci raggiunge, perché su Milan-Genoa ha parlato De Rossi e tra poco vi racconterò cosa ha detto, ci raggiunge un campione del mondo, Fulvio Collovati. Buon pomeriggio, Fulvio.
3: Buon pomeriggio. Buon
1: come
3: pomeriggio.
1: Stai? Tutto bene?
3: Tutto Massimo, buon pomeriggio.
1: È Massimo che ti ascolta.
2: Ciao Fulvio, un abbraccio.
1: Senti Fulvio, ha detto De Rossi, faremo una gara molto seria, perché quando giocavo io già si sapeva quello che sarebbe stato il risultato della tua partita e anche quello delle altre. Questa cosa mi faceva schifo. Devo dire che vedendo Juventus-Verona, Roma-Parma, Parma-Roma, Milan-Atalanta, se la stanno giocando tutti senza... Sì. Se, lo stesso Bologna-Napoli, no? Adesso le partite sono serie.
3: Ma... diciamo, ma è giusto che sia così, non capisco il motivo per quale dovrebbe essere diversamente. Forse una volta c'era questa mentalità magari di accontentarsi, usiamo questo termine, accontentarsi magari nelle ultime due, tre giornate di campionato, di entrare in campo un po' così, se avevi raggiunto un determinato obiettivo, se eri già eventualmente retrocesso. Adesso invece se la gioca, come vedi, se la gioca il Pisa, il Genoa è già salvo, però la partita se la gioca. Non, poi De Rossi è un ex romanista, per cui magari vuole regalare un sogno ai suoi ex tifosi, per cui non lo so, ci sono mille sfaccettature. Torno a dire, non bisogna sempre, caro Walter, pensare male, anche se
1: ci mancherebbe.
3: Ci si azzecca, come diceva il nostro amato Andreotti, però insomma bisogna pensare che è giusto così che il campionato ha preso questa direzione, se la giocano tutti. Guarda il Napoli col Bologna, che se l'è giocata. Bologna è una squadra che
1: non ha più nulla da chiedere a questo campionato,
3: raggiungere degli obiettivi di Coppa, non lo so, può essere che li raggiunga, ma però è andata a Napoli, ha giocato fino alla morte. Come sono convinto che farà la partita che deve fare, torno a dire, poi il Pisa è notevolmente inferiore a Napoli, ma la farà anche il Pisa sicuramente.
1: Massimo Caputi, io però volevo farlo un passaggio su tutto quello che di paradossale è successo e che ci hanno fatto vivere ai tifosi, agli addetti ai lavori, anche a noi giornalisti. Cioè, per dirvi, oggi il nostro Gianluca Miranda chiamava i colleghi di DAZN e a DAZN c'era in corso una riunione, perché ancora non c'erano le designazioni dei telecronisti, dei bordocampisti. Si sono un po' incartati, Massimo, sulla cosa della contemporaneità, il prefetto, il derby, l'ordine pubblico, il tennis, ma insomma la Lega Calcio, come ha detto Binaghi, il calendario è stato fatto con i piedi e io approvo quello che ha detto Binaghi, eh?

0: è difficile essere in disaccordo, secondo me.
1: Esatto.
0: Credo che quello che è accaduto in queste giornate, se pensiamo che abbiamo saputo solo giovedì, cioè solo ieri sera, che le partite sarebbero una volta per tutte state giocate alle 12, ma è proprio l'inizio che dimostra io non voglio dire l'incapacità, però sicuramente una sufficienza. Io non vorrei che ci fosse anche la presunzione da parte del calcio, una presunzione che il calcio italiano
1: può fare tutto, può fare tutto.
0: È presuntuoso. No, guarda, non può esserlo. E allora Binaghi non ha detto una cosa sbagliata, anche ricordando che anche durante le ATP Finals di novembre era stato programmato il derby di Torino. Ora, quindi, significa proprio che c'è una mancanza di attenzione e di rispetto per dei grandi eventi internazionali che vengono realizzati qui in Italia. E non ci sono scuse, perché si poteva programmare tranquillamente una partita diversa, che non il derby, e questo non avrebbe portato nessun problema. Non si può sentire il presidente della Lega che dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma ragazzi, ma scherziamo.
1: Non solo, ma poi dice abbiamo sbagliato, ora serve il buon senso. No, chi sbaglia paga, ma quale buon senso? Fulvio Collovati.
2: Ti posso leggere, confermo in pieno quello che ha detto Massi. Posso leggere un post che ho lasciato. Io non sono uno social, ti devo dire la verità.
1: Però hai inteso scrivere un post, leggimelo.
2: Però ieri sera qualcosa mi è scattato.
1: Vai.
2: Perché tieni presente che era giovedì sera, si è arrivati a questa decisione dal TAR, prefettura.
1: Dove l'hai scritto così in tempo reale? Lo faccio prendere.
2: No, te lo leggo.
1: Vai.
2: Leggetelo.
1: Vai, come no, certo.
2: È una vergogna giocarsi la Champions alle 12, questo è il titolo.
0: Tutto.
1: Massimo, e ha ragione Collovati, ma che orario è la Champions?
2: Alle 9 fai una ricca colazione che ti deve bastare perché fino alle 12, perché non puoi mangiare una bistecca che ti rimane sullo stomaco. Alle 10 prendi il pullman e vai allo stadio, pazzesco. Chi non ha giocato a calcio non capisce. La partita è un vero e proprio rituale pre-gara che ha bisogno di molti fattori fondamentali. Il sonno precedente, il rilassamento, la concentrazione, il viaggio in pullman, la visita sul campo, suggerimenti e dettagli dell'allenatore che ti deve parlare nello spogliatoio, messaggio pre-partita da parte dell'arbitro che viene nello spogliatoio e ti dà il messaggio come comportarsi, eccetera, eccetera, riscaldamento. Sarà possibile tutto questo? Ho seri dubbi, partite falsate e ci sono in gioco milioni di euro, ma chi se ne frega? L'importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e non conoscono il nostro calcio.
1: Posso dirti, Fulvio, applausi, applausi, applausi.
2: No, non fare ruffiano.
1: No, che ruffiano, ma io sono incazzato nero, Fulvio. Io sono incazzato, ma non è possibile quello che hanno fatto.
2: Cara, a mezzogiorno, allora, se tu avverti, un mese, lo sai, un mese prima da calendario, due mesi prima, tre mesi prima, quattro mesi prima, sempre ti prepari, ma tu al giovedì sera decidi che si debba giocare, ma il calciatore non è una macchina. Il calciatore Tardelli, per esempio, era uno che alle 3, alle 4 del mattino era ancora in piedi, lo chiamavano il coyote perché non dormiva.
1: Quindi come facevi a farlo giocare a mezzogiorno?
2: Praticamente cominciare a dormire alle 3, alle 4, alle 5. Se tu vai a svegliarlo alle 7, 7 e mezza, perché alle 8 e mezza devi fare colazione, ha dormito 2 ore. Ma con come?
1: Aspetta, che c'è Massimo che vuole interagire. Prego, Caputi.
0: Volevo dire che è giusto quello che dice Fulvio, lo condivido al 100% sul rispetto, ma rispetto pure dei tifosi, però.
1: Dite che si gioca domenica, ma forse lunedì alle 20:45, no, domenica alle 12, ma mica qui c'è un mondo che si muove intorno alla Lega Calcio, qui c'è un mondo, punto.
2: Certo.
1: Massimo, prego.
0: No, io quello volevo dire, cioè, ma tu voi pensate ai tifosi che volevano andarsi a vedere la partita, che magari hanno preso il volo, il treno, l'aereo, l'albergo, cioè sono stati fino a ieri sera, non sapevano quello che dovevano fare, o magari perdono anche dei soldi perché avevano programmato in maniera diversa, cioè veramente io credo che questo episodio sia l'ennesimo, purtroppo, momento che evidenzia la crisi veramente cronica del calcio italiano.
1: Io innanzitutto voglio ringraziare Massimo Caputi. e consentitemi di farlo in diretta, gli voglio mandare un abbraccio davvero grazie. Caloroso e affettuoso. Grazie. Ciao Massimo.
0: Ciao, un abbraccio, Massimo, ciao Fulvio. Ciao.
1: Grazie. Ciao. E vado da Fulvio Collovati. Senti Fulvio, una mia domanda, perché insomma ragazzi, lo dico ai più giovani, Fulvio Collovati era un difensore enorme, d'altronde campione del mondo nell'ottava. A proposito, ieri ho incontrato Bruno Conti, 71 anni, ma sembra un ragazzino di 40 anni, di 30 anni. Quanti anni c'ha? 18.
2: Stai in un... ne ha 71, sì.
1: Ma sembra uno che dice.
2: Ma non facci svelare l'età, perché ma... la devi far svelare.
1: Non dico nulla, non dico nulla. Senti, Fulvio.
2: Siamo anziani.
1: Ma che anziani?
2: Siamo nostri acciacchi. Bruno è appena uscito da un acciacco non da poco, per sì. Cui ma poi. È una persona che cioè mi riferisco al discorso che ha finito Massimo.
1: Sì.
2: Cioè, questa è gente che capisce di calcio, conosce le dinamiche, conosce, non è che arriva il giovedì alle 18, alle 19:20 della sera a dire che dobbiamo giocare, perché le sanno già queste dinamiche.
1: Incredibile.
2: Le sanno mesi prima, perché sono stati sul campo, hanno vissuto la realtà dello spogliatoio. Chi ci comanda? Sono tutti politici.
1: Sono degli sprovveduti. Sprovveduti. Secondo te Sarri
2: minima,
1: si presenta Sarri, secondo te?
2: Beh, se dovesse mantenere quello che ha detto, non si presenta, già sta in tribuna. Poi dopo non lo so come faccio, però... sarebbe
1: un segnale, molto forte,
2: un grandissimo segnale. Io devo dire la verità, lo farei.
1: Senti Fulvio, perché raccontavo della tua carriera da difensore? Perché al termine di questa stagione faranno rientro a Napoli dai rispettivi prestiti sia Rafa Marin dal Villarreal che Marianucci dal Torino, proprietà Napoli. E Conte evidentemente non gli ha concesso molto spazio a entrambi. Secondo te, nella malaugurata ipotesi dovesse esserci un altro allenatore, potrebbero far comodo al Napoli del futuro Rafa Marin e Marianucci?
2: Ma questo non te lo so dire. Se rimane Conte, sicuramente devono cambiare aria. Sai questa. Parliamoci chiaro, se un allenatore ti fa fare due partite, tre partite, l'allenatore che rimane l'anno dopo ha bisogno di altri giocatori.
1: Certo. Certo.
2: Ha bisogno di altri difensori, bisogna essere chiari, con tutto il rispetto per i due ragazzi, che poi saranno loro stessi a chiedere di andare, guarda, di andare a giocare, di andare via, perché i primi malumori dipendono da loro.
1: Non giochi non sei felice,
2: ha diritto a fare. Non giochi non sei un uomo felice, parliamoci chiaro. È vero che in 25 sono in 14 gli infelici, perché giocano poco, però sai, anche chi... Purtroppo il calcio di adesso è così. Ai miei tempi eravamo in 16, si giocava di meno, avevo le rose 16, due si alternavano, non erano quelli che erano in panchina.
1: Tra l'altro,
2: che c'era il 13esimo e il 14esimo, poi siamo passati.
1: L'ultima maglia era la numero 16, quindi lo ricordo benissimo.
2: Per cui non avevi il tempo di lamentarti, perché prima o poi qualcosa entrava in campo. Adesso se entrano in 5, ce ne sono altri 6 o 7 in panchina.
1: Tra l'altro, prendo spunto prima di salutare Fulvio da quello che ha detto: se Conte però sarà ancora allenatore del Napoli, è chiaro che Marianucci e Rafa Marin dovranno cambiare aria. Siamo a due.
2: Secondo me
1: questo discorso varrà.
2: Difensori.
1: No, ma questo discorso secondo me varrà anche per altri. Leggi pure Lucca, Lang, Ngonghe, Lindstrom, tutti quelli che Conte comunque.
2: Sono tutti giocatori che secondo me non fanno parte del progetto nuovo di Conte. Se rimarrà.
1: Ma è molto chiaro, l'ha già dimostrato.
2: Poi
1: no?
2: Dopo, quando vengo a Napoli, tu lo sai, sento dire ridimensionamento, tutto. Penso che è una parola che a Conte non gliela devi
1: pronunciare
2: e certificare. Vabbè. Le strade si dividono.
1: Un abbraccio grandissimo, Fulvio.
2: Grazie.
1: Collovati.
2: Buongiorno.
1: Ciao Fulvio. Ciao. Siccome con Fulvio abbiamo parlato di Rafa Marin, ma anche di Marianucci in prestito secco al Torino, farà rientro a Napoli. E io ne voglio parlare di Marianucci, perché secondo me è stato un po' sottovalutato questo acquisto. E tra i primissimi a scoprirlo nel settore giovanile dell'Empoli, tra l'altro lui giocava nel Pisa, guarda un po', proprio una settimana di Pisa-Napoli, Andrea Lisuzzo, buon pomeriggio Andrea.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, salve.
1: Grazie, grazie. Con noi c'è anche Pino Vitale, direttore numero uno. Ciao direttore.
4: Buonasera a tutti, un saluto a Licizio.
1: Grazie.
3: Grande
1: grazie.
3: Direttore, è stato mio direttore, non lo vedo da tantissimo, ma un buonissimo ricordo.
4: Una persona seria, un giocatore forte.
1: Ah, l'hai avuto al Pisa?
4: Sì.
1: Ah. E allora io voglio partire da Licizio che ha visto giovanissimo Marianucci. Debutta in ad Empoli con D'Aversa, fa una stagione, lo acquista il Napoli, gioca poco e poi va in prestito a Torino. Ma per le qualità che ha Marianucci, Licizio, potrebbe far parte l'anno prossimo dell'organico?
3: Ma allora intanto il discorso Champions ti lega anche al discorso giovani italiani, perché credo che ci sia una lista da inserire di giocatori italiani per la lista Champions. Infatti il problema lo avrebbe il Como qualora andasse in Champions in queste ultime due gare, e quindi diciamo che Marianucci può rientrare sicuramente da prestito a Napoli. Credo che giocatori con le caratteristiche di Luca e in questo momento che abbia l'esperienza di Luca come profilo da valutare in prospettiva sicuramente futura, ma nello stesso tempo come un profilo attualmente diciamo pronto, con l'esperienza che ha fatto anche a Torino giocando diverse gare, secondo me può essere inserito nella lista dei papabili diciamo giocatori del Napoli.
1: Tra l'altro lui viene ceduto il giorno prima, in cui il giorno dopo lui viene ceduto al venerdì, e al sabato Napoli-Fiorentina si fa male Di Lorenzo, e forse avrebbe fatto molto comodo. Vado da Pino Vitale, direttore, perché poi a quel punto si fa male Di Lorenzo, il Napoli prosegue con la difesa a tre, Conte evidentemente lo ha detto proprio, si fida più di uno mancino come Juan Jesus, di un altro mancino come Oliveira piuttosto di Beque, ma forse avrebbe fatto comodo. Direttore, ma Marianucci a suo avviso è diciamo utilizzabile più in difesa a tre o farebbe bene anche a quattro da centrale?
4: Beh, io intanto sposo le parole di Licizio, ma a parte questo, prima di tutto credo che voi per primi lo sapete, dipende sì. dall'incontro fra presidente e Conte, sono due personalità forti, e io credo che il presidente, mi sembra che voglia abbassare la busta paga,
1: monte ingaggi, esatto,
4: monte ingaggi,
1: sì, è vero,
4: voglia partire e voglia ringiovanire la squadra. In un programma così secondo me Marianucci ci sta benissimo in una rosa come il Napoli, anche se fa la Champions.
1: E sentiamo se la pensa così anche Licizio, anche per la Champions.
3: Io credo che il discorso legato ai giovani italiani è anche un questo, cioè nel senso Luca Marianucci è un profilo che esce fuori da un settore giovanile importante, intanto va a Napoli con merito dopo aver giocato con l'Empoli in prima squadra, e quindi io credo che poi ci voglia coraggio, nel senso che Luca ha tutte le caratteristiche, stiamo parlando di un ragazzone di alto 1,90 m però per 95,
1: molto strutturato, è vero.
3: Strutturato, molto europeo dal punto di vista anche tecnico. Io credo che Luca possa fare tante cose, possa essere inserito sicuramente nella lista Champions. Dobbiamo avere il coraggio di far giocare i giovani italiani, se no siamo sempre lì a rimarcare i problemi. Se ci sono, perché non li facciamo giocare? Qual è la paura? Tanto gli esperti sbagliano uguale, cioè i vecchi sbagliano alle volte peggio dei giovani.
1: Andiamo a molto peggio, Licizio, Andrea, molto peggio. Anzi, molto scusami, peggio. Fammi fare una domanda a Pino Vitale. Prego, scusami Andrea, prego.
3: Perché poi vado a vedere Lazio-Inter di Coppa Italia, finale di Coppa Italia, e l'errore lo fanno una salvare. Cioè, Marinoschi, cioè, tra questi dico ci sono anche tanti vecchi che fanno tanti errori, e non vedo perché i giovani non debbano essere inseriti in un contesto del genere. e giovani italiani poi.
1: Ah, ma non c'è dubbio. A tal proposito, Pino Vitale, il CT ad interim Baldini, che tu conosci molto bene, ha detto: nelle due amichevoli in cui sarò CT, d'accordo con la federazione, non ci saranno quelli che hanno prodotto l'eliminazione al mondiale. Mi porto tutti quelli dell'Under 21, così valutiamo chi è bravo e chi no. E secondo me di bravi ce ne sono, Pino.
4: No, ce ne tanti. Ricordiamoci che Silvio Baldini, io credo l'unico che porti, l'unico che porti sia Donnarumma.
1: Sì.
4: Perché il portiere gli ha telefonato all'allenatore e gli ha si è messo a disposizione. Ha detto: mister, guardi, io sono di voi.
1: Non è uno di quelli che ha già prenotato la vacanza a Ibiza, a Mykonos o a Formentera.
4: Però è uno di quelli che Silvio era stato contento. Ricordiamoci che Baldini ha fatto giocare Balestra a destra e il terzino del Milan a sinistra, ha fatto giocare in
1: Bartesaghi, Ndur,
4: ha fatto giocare Pisilli, faceva giocare Marianucci, poi ha fatto giocare Comuzzo. Sicché Silvio Baldini, che io ho avuto la fortuna di avere spesso con me, ha fatto non ha paura a far giocare i giovani. Quando gli hanno prospettato la nazionale, lui ha detto: io accetto, perché siccome poi a settembre c'è le partite dell'Under 21, non tradisce il suo gruppo, fanno due partite sperimentali e tanti di questi giovani esordiranno in nazionale A grazie a Silvio Baldini.
1: Onore a
4: Silvio, uno di questi.
1: Onore a Silvio Baldini. Io purtroppo li devo salutare, però prendo un impegno con entrambi, Pino Vitale e Andrea Lisuzzo. Siccome è venuto fuori un momento molto interessante sul discorso giovani, lo approfondiamo al termine del campionato con entrambi, perché è bellissimo.
4: Allora
1: quello...
4: io saluto tutti.
1: Grazie, ciao, direttore. Ciao Andrea.
4: Per tutto.
5: Arrivederci a tutti. Io mando un caloroso abbraccio al direttore, che stimo tantissimo e c'ho un bellissimo ricordo.
1: Grazie Lisuzzo, grazie davvero. Grazie. Ci dobbiamo fermare, tra poco tutto su Pisa Napoli, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, sarà un mezzogiorno di fuoco quello di domenica, perché finalmente ieri sera gli scienziati hanno prodotto la data. Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Como-Parma, Milan-Genoa, Juve-Fiorentina, tutte domenica a mezzogiorno. Vi ricordo che noi la seguiremo con Vincenzo Perna, quindi non perdete, alle 11 partiamo Perna-Calaiomora per Pisa-Napoli. Chi la seguirà in TV invece la potrà seguire a DAZN, la racconterà il collega Nicola Secchi, che è in diretta con noi. Caro Nicola, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Ciao Walter, ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Tra l'altro, Nicola, la curiosità, noi ci eravamo informati stamani, e anche voi, come noi del resto, in attesa, in balia di questo incontro, e poi il prefetto, e poi la Lega, e poi il TAR, e poi il vertice, anche voi non avevate le designazioni. Noi abbiamo dovuto rifare il palinsesto, perché prima l'avevo fatto con un'opzione: domenica 12:30, domenica alle 18, se il Napoli avesse battuto il Bologna. Poi il Napoli non lo batte il Bologna, e quindi io programmo il palinsesto alle 12:30 di domenica, ma poi il prefetto dice lunedì 20:45, quindi smonta la domenica, rimonta la domenica, rimonta il lunedì, ma poi trovano l'accordo. Sì. Insomma, ci ha mandato al manicomio.
1: E poi si ritorna la domenica, ma con mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, praticamente. Pensa te.
1: Sì, esatto. Noi abbiamo aspettato anche noi, diciamo, i vari turni, designazioni, però pensate anche quante persone poi si
0: a cominciare dai tifosi, Nicola, a cominciare dai tifosi.
1: Tutto l'impianto stadio, quello che riguarda gli steward, la produzione Lega, ci saranno 100 persone del service in loco per ogni partita, quindi comunque si tratta di spostare tantissime persone, ma chiaramente i 300.000 tifosi a cui Simonelli faceva riferimento occupano la parte più ampia di questo ragionamento.
0: 10 squadre, 5 città coinvolte. Datemi un'altra volta la grafica di questo mezzogiorno di fuoco, per favore, datemi la grafica. Ma vi sembra normale derby a Roma, poi Pisa-Napoli e Como coinvolta, Milano per Milan-Genoa, Torino per Juve-Fiorentina? Ma insomma, veramente, vabbè, torniamo al campo, che è meglio, dai.
1: Senti, la difficoltà anche di trovare un hotel a Pisa, tra le altre cose, perché comunque, sapendolo all'ultimo, no, è anche
0: non
1: anche
0: è facile,
1: difficoltà logistica, infatti. Però
0: vi ricordo che
1: in qualche modo si fa.
0: Siamo con il collega di DAZN, Nicola Secchi, sarà lui a raccontarla. Gli abbonati di DAZN, il Pisa è già retrocesso per il Napoli in palio. Nicola, ci sono punti pesantissimi, sono i punti in caso di vittoria, i 3 che consentirebbero al Napoli di andare in Champions.
1: Sì, altrimenti dovrebbe chiaramente aspettare il risultato delle altre partite in contemporanea. Sì, io vi dico anche, ragazzi, che domenica scorsa ero a Cremona a seguire Cremonese-Pisa.
0: Ancora meglio, dice il Pisa, che sì, poi però sì, ha avuto delle espulsioni, no,
1: esatto,
0: ha perso 3.
1: Si possono fare un po' tutti gli scongiuri del caso, insomma, però in questo momento un po' come sparare sulla Croce Rossa, cioè anche difficile trovare dei temi da pre e post partita per il Pisa in questo momento, che chiaramente ha staccato completamente la spina, sta provando in questo momento non tanto a far giocare i senatori, ma a vedere da chi ripartire il prossimo anno. Quindi capite bene che se c'è una situazione in cui gioca Loyola, viene espulso, Božinov giovane viene espulso, si tratta di giocare contro una squadra che ha o dei veterani, per quanto riguarda il Pisa, che non hanno più nulla da chiedere, o dei giovani arrivati a gennaio, inizio anno, in questo momento non pronti a sostenere chiaramente questa categoria, ecco. Quindi è una partita che, per quanto il Pisa nella giornata precedente, quella contro il Lecce, abbia comunque fatto faticare tanto i salentini, in questo momento veramente, ragazzi, vi ripeto, facendo tutti gli scongiuri del caso.
0: Hai visto un Pisa che ha staccato la spina, però fa bene Nicola a ricordare quel Pisa-Lecce, io l'ho vista.
1: Sì.
0: E il Pisa mi sente in difficoltà il Lecce, poi il Lecce la vinse grazie al gol di Khedira, però se l'è giocata.
1: La vinse non meritandola quella partita, cioè se fosse finita in pareggio sarebbe stato il risultato giusto, con un Lecce che aveva tutto da perdere, perché chiaramente quella vittoria del
0: quella
1: Lecce
0: è stata
1: in questo momento gli ha dato la possibilità di stare davanti un punto alla Cremonese. E sono discorsi che chiaramente adesso non voglio mettere sullo stesso piano chiaramente il Napoli e il Lecce, ma in questo momento sono due squadre che si stanno giocando un obiettivo molto importante rispettivamente. il Lecce, che la salvezza è il suo scudetto, la sua Champions League, e il Napoli, che deve chiudere la qualificazione in Champions dopo che non l'ha fatto appunto all'ultima di campionato. Quindi comunque il Pisa ha affrontato due giornate fa una squadra che aveva tanto da giocarsi e l'ha messa in difficoltà.
0: È vero,
1: non
0: è vero.
1: Con la Cremonese, però capite bene che quando giochi poi 70 minuti, poco meno di 70 minuti in 10 e poi il secondo tempo lo giochi in 9, no. È complicato, ecco.
0: Tra l'altro è arrivato un messaggio ironico e quindi lo leggo. Walter dice al collega Idazon che a noi non fa paura il Pisa, a noi fa più paura il Napoli. Napoli che farà meno di Politano, giocherà con ogni probabilità Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra, e poi capiremo la scelta di Conte se De Bruyne completamente recuperato gioca De Bruyne con Alisson e Højlund, altrimenti rivedemo il tridente che abbiamo visto lunedì con il Bologna con Giovane. Va bene, e Nicola, io ti ringrazio moltissimo, ti seguiremo domenica.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Buon lavoro, Nicola.
1: Ciao.
0: Grazie. Conte sì, Conte no. Non c'è certezza. Però abbiamo invitato un allenatore, e l'allenatore in questione è Leonardo Semplici. Caro mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Prima di andare sul tema Conte, il Conte Ter, il terzo anno, e molti calciatori si lamentano delle gare a mezzogiorno, si è lamentato moltissimo Maurizio Sarri, ha detto io non mi presento, io poi non ci credo. Certo, però, Leo, se non si presentasse al derby a mezzogiorno, sarebbe un bel segnale che manderebbe, no?
2: Sì, è un segnale particolare, però oggigiorno è chiaro che, ora, a parte la concomitanza anche alla finale dell'internazionale in Italia, però insomma è da anni che giochiamo a quell'orario. È chiaro, è un orario particolare, magari per certi versi non bello, però purtroppo o per fortuna dobbiamo andare dietro alle TV che pagano in maniera importante,
0: esatto,
2: la società,
0: esatto.
2: E quindi è difficile anche fare una cosa giusta. È chiaro che giocatori in questo caso insomma hanno sicuramente le difficoltà, però credo sia una questione anche di abitudine, e credo non ci sia niente di male, però insomma ognuno giustamente ha il proprio
0: pensiero, certo
2: la propria opinione, ecco.
0: Però Leo, tu hai fatto secondo me un'analisi molto lucida. Io voglio molto bene a Maurizio Sarri, però Semplici ci ha raccontato la verità. La verità è che per esigenze TV, le TV devono spalmare i loro ascolti facendo giocare al venerdì 3 gare al sabato, alla domenica alle 12.30, alle 15, alle 18, alle 20.45 e anche al lunedì. Perché ovviamente se facessero più gare in contemporanea crollerebbero gli ascolti, il che vuol dire che loro hanno bisogno di questa giornata così frazionata. E ovviamente pagano molti diritti, e con quei diritti, perché quella è la fonte primaria per i club, vengono pagati ingaggi importanti, tra i quali quelli di Sarri. Quindi io, che voglio molto bene a Sarri, secondo me se stesse un po' zitto farebbe meglio, visto l'ingaggio che prende, quello è l'ingranaggio. Se non gli sta bene può tornarsene a figline, perché io penso ai tifosi, a chi ha fatto dei biglietti, a chi è andato a Pisa, a chi aveva prenotato alberghi, treni, aerei, va lì non sapendo se si gioca a mezzogiorno e 30, no poi si gioca alle 18, ma no si gioca il lunedì alle 20.45, ma no a mezzogiorno. Ecco, i problemi sono questi. Senti Leo, secondo te Conte e De Laurentiis andranno avanti?
2: Ma sembrerebbe di no. Così,
0: a te arriva di no.
2: State fino ad oggi. No, è chiaro che è un matrimonio che è giusto che sia fatto in due. Io non so, se non conosco bene la situazione, però insomma per quello che leggo, non per quello che so, sembra che qualche difficoltà ci sia. È chiaro, insomma, il Conte secondo me è un allenatore top, è un allenatore che ha fatto benissimo a Napoli. È chiaro che un terzo anno secondo me potrebbe essere importante per il proseguo del suo lavoro, però è chiaro che dipende dal presidente, da quello che vuole, da quello che sono gli obiettivi societari. Ma insomma in Napoli gli obiettivi sono sempre chiari. Negli ultimi insomma 10 anni credo in Napoli parta sempre per provare a vincere tutto quello che c'è da vincere, quindi su questo aspetto è una società che punta in alto. Credo per questo un allenatore come Conte abbia dimostrato in questi anni, sia prima che poi a Napoli, di essere un allenatore che mantiene questi obiettivi, ecco.
0: Diciamo che avere Conte in panchina, almeno il suo storico racconta questo, Leo, Conte o vince o arriva secondo, il che vuol dire in tutti e due i casi va in Champions.
2: Ah, infatti questa è una cosa importante per ogni società, insomma ballano tanti soldi, quindi oggi credo che l'Inter abbia vinto meritatamente il campionato. Io credo che il grande lavoro anche quest'anno, ma soprattutto l'anno scorso, dove il Napoli ha battuto un Inter forte come lo era quest'anno, quindi questa dice lunga sul buon lavoro secondo me che ha fatto Conte e la stessa società nell'acquisire quei calciatori, e poi si sono dimostrati di grande valore. Io credo che sotto l'aspetto dell'esperienza, dei risultati, questo dovrebbe essere un connubio che può continuare, però è chiaro che poi tra di loro non so se c'è stato delle problematiche, delle situazioni non chiarite, questo dipende da loro, e poi saranno in questo caso
0: si dovranno parlare, va bene, va bene,
2: se ci sono da chiarire o per continuare o per
0: se ci sono le premesse per andare avanti anche sul progetto. Grazie di cuore Leonardo Semplici, ciao mister.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie, allora voglio preannunciarvi che tra poco avremo in diretta, tra l'altro lui è avvocato di Antonio Conte per tanti anni, l'avvocato De Renzis, che poi in tantissimi oramai conosciamo tutti perché è il legale insieme all'avvocato Boccellari di Alberto Stasi, e parleremo anche dei due candidati alla presidenza della FIGC con De Renzis, vale a dire Malagò e Abete. È arrivato un WhatsApp, lo voglio leggere, lo trovo ingeneroso ma lo leggo volentieri. Antonio: Conte sì, Conte no è un film che avete creato e alimentato voi giornalisti, e queste cose accadono solo a Napoli. Non è vero, accadono anche a Milano, dove si sta parlando di Allegri sì, Allegri no, e poi noi non creiamo film, i film al massimo li fa il presidente De Laurentiis, li faceva con Filmauro, ora ne fa un po' meno, e soprattutto non alimentiamo film. Noi abbiamo un grande dovere, perché voi avete un grande diritto, raccontarvi come stanno le cose. Dice: Conte non ha mai detto che andrà via da Napoli, vero, non ha neanche mai detto che resterà, eppure c'ha un contratto, segno evidente che, come giustamente scrivi, poi si dovranno confrontare. Però i giornalisti hanno un grande dovere, informarvi, e se viene fuori che esiste un problema e che magari c'è insoddisfazione da una parte, dall'altra o da ambo le parti, ma nel bel mezzo di questa insoddisfazione c'è anche un contratto, che per giunta è un contratto e un professionista di grande livello, e quindi poi nel caso non andassero avanti va trovata una soluzione. Magari De Laurentiis auspica che la soluzione si chiami Malagò nazionale, oppure Real Madrid, e se tutte e due queste condizioni non dovessero verificarsi, vanno avanti ob torto collo, trovano un'intesa su una transazione economica, o vanno avanti per un altro anno, se nel caso c'è insoddisfazione. Però Antonio, ti tranquillizzo, non facciamo film, non li alimentiamo, noi facciamo cronaca a vostra tutela, informarvi, e credimi, lo facciamo con la massima serietà e con la massima responsabilità. E se proprio vuoi saperlo, Antonio, siccome in tanti vogliamo bene al Napoli, che è il bene primario, se il Napoli vince a Pisa, secondo me verranno fuori altre cose. Va bene, Antonio? Quindi sappi che noi i film non li facciamo, non li alimentiamo, certo non li mascheriamo, però siccome vogliamo bene al Napoli, molto bene al Napoli, noi aspettiamo Pisa-Napoli, augurandoci che il Napoli vinca, perché poi verrà fuori il momento della verità, perché dopo non si potrà dire poi, no, dopo o resti o non resti, o vai avanti con Conte, tu De Laurentiis, o decidi di separartene, come sono problemi loro, e De Laurentiis si dovrà pagare Conte, a meno che non arriva la nazionale, e a quel punto capiremo, e soprattutto capiremo poi il progetto Napoli con quale allenatore, nel caso si separassero. È pronto Vincenzo Perna, ci porta a Pisa, e poi l'avvocato De Renzis. Pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sempre in diretta sia in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, da dove ci potete seguire da ogni parte del mondo. Ci avviciniamo a quella che sarà la sfida tra Pisa e Napoli, e allora andavamo prima a vedere quella che può essere la probabile formazione del Napoli. Allora ve la voglio far vedere in grafica. Prima iniziamo con quella del Pisa, che dovrebbe prevedere pressoché questo 3-5-2 per Ilemark, ex calciatore di Genoa, di Palermo, ce lo ricordiamo molto bene, sempre tra i pali, poi Calabresi con Caraccio, Canestrelli a formare la linea difensiva, poi per quanto riguarda il centrocampo a 5 con Leris e Angori, per quanto riguarda gli esterni a Kin Samiro, Ebischer e Marin invece sulla linea di mediana. Tra l'altro, per quanto riguarda Leris, fu una vera e propria spina nel fianco nella gara d'andata, con tanto di polemiche a proposito di quel calcio di rigore dato non dato. E poi in attacco ci saranno Moreo, che è una bandiera di questa squadra, molto forte fisicamente, che potrebbe creare grossi problemi soprattutto sul gioco aereo, mentre invece Stojiljković, che dovrebbe essere l'altra prima punta scelta dal tecnico del Pisa. Ci sono però alcuni ballottaggi, perché con Touré dovrebbe andare a insidiare Leris, che però è titolare e quindi dovrebbe partire dal primo minuto. Altro ballottaggio squilibrato, quello tra Marin e Vural, anche in questo caso Marin dovrebbe essere preferito. Quello un po' più equilibrato è proprio quello relativo a Stojiljković, ultimo calciatore che vi ho citato nella probabile formazione titolare, con Durosin, che invece sembrerebbe poter a quel punto fino alla fine partire dal primo minuto, e quindi eventualmente questo l'unico dubbio che potrebbe avere Ilemark per quanto riguarda la formazione titolare. Per il Napoli invece, e non so se ce l'abbiamo pronta la formazione probabile del Napoli, dovrebbe essere riconfermato Milinkovic-Savic, anche se voci di corridoio stanno pensando alla possibilità di rivedere Meret tra i pali come titolare. Terzetto che invece sarà composto inevitabilmente da Di Lorenzo, Rachmani ed Alessandro Buongiorno. Non c'è Matteo Politano, che è squalificato in virtù di quel cartellino giallo scellerato che si è procurato nella sfida contro il Bologna su finale di gara, quando sì, era stanco, però in quel caso un fallo così evidente, una trattenuta reiterata, poteva anche evidentemente essere risparmiata. E quindi ci sarà Gutierrez sulla destra, lì ci ha già giocato, quindi a quel punto riesce in alcuni casi a farsi vedere in maniera positiva anche su quel lato lo spagnolo, che sapete essere uno dei miei pupilli. Per quanto riguarda invece il lato sinistro, tornerà dal primo minuto Leonardo Spinazzola. McTominay, Lobotka saranno al centro, dovrebbe ritornare Kevin De Bruyne almeno a disposizione, non si pensa possa partire dal primo minuto, e quindi dovremmo rivedere Giovane accanto ad Alisson Santos come trequartista, dietro la prima punta che inevitabilmente sarà come sempre Rasmus Højlund. E a tal proposito vi voglio ricordare che a partire dalle ore 11 inizieremo con Diretta Azzurra, ci proietteremo fino alle ore 12, quando ci sarà poi il fischio d'inizio di Pisa-Napoli, così come anche di tutte le altre gare in contemporanea per decidere la zona Champions League. Vivremo il match poi insieme, e al termine ci sarà il bar dello sport speciale post gara con Gianluca Vigliotti, con Susi Fioril, con Gennaro Scarlato, mentre invece a me mi accompagneranno come sempre Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Detto questo, chiudiamo questa seconda ora di Radio Gol. State lì, perché tra pochissimo, dopo le ultime news sul meteo, ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggio.
1: KissKiss Napoli Meteo. Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì con parecchia variabilità sulla Campania, sole dunque alternato a nubi, localmente compatte ma in assenza di effetti, temperature diurne contenute, inferiori rispetto alle medie del periodo, prossime ai 20-21 gradi in diverse località, soffia ventilazione moderata a tratti tesa di libeccio. Domani sarà in ulteriore intensificazione. Transiterà inoltre una perturbazione, sarà responsabile di piogge, rovesci e temporali nella prima parte del giorno. In esaurimento diurno seguiranno poi schiarite via via più ampie. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita aggiornatissima Trevi Meteo.
2: Eccoci qua, allora siamo nella terza, ultima ora l'informazione sportiva. Ringrazio naturalmente Vincenzo Perna per averci parlato del Pisa. Sarà prossimo avversario del Napoli domenica, ore 12, hanno combinate di tutti i colori, devo dire che ne hanno combinate di tutti i colori. A proposito, Conte, l'altro giorno abbiamo voluto un po' ironizzare, il commissario Conte, alla ripresa, non solo li ha fatti allenare, li ha portati in sala video, li ha tenuti 6 ore al centro sportivo, ed è stato molto chiaro, schietto, sincero, ha suonato la carica dicendo: guardate che qui c'è poco da scherzare, c'è in ballo il futuro del Napoli, riattacchiamo la spina, andiamo a vincere a Pisa. Servono 3 punti per la Champions. Quindi il commissario Conte è sul pezzo perché vuole condurre la nave in porto, come ha raccontato dopo Napoli-Bologna, e ora non è il momento di fare ipotesi, le chiacchiere, le cose. Adesso bisogna fare i 3 punti e portare il Napoli in Champions per il futuro della società. Perché poi il bene primario, con Conte, senza Conte, con De Bruyne, senza De Bruyne, con questo calciatore, senza quel calciatore, il bene primario è il Napoli, E il Napoli, sono i bilanci del Napoli, sono i proventi del Napoli, è il Napoli che giocherebbe la Champions. Quindi ogni discorso va oltre i personalismi, gli ingaggi, il proseguire, il non proseguire. A proposito, c'è Anghissà che potrebbe essere ancora destinato alla panchina. Allora, Vincenzo Perna mi dice che a breve avremo, perché è Vincenzo al coordinamento, a breve avremo l'avvocato Antonio De Renzis, che molti oramai insomma conoscono benissimo per il caso Garlasco, no? Lui è l'avvocato di Alberto Stasi, ma che negli anni è stato anche avvocato di Antonio Conte, che conosce molto bene Antonio Conte. Tra l'altro avremo con noi anche Ciro Ferrara, perché l'ultima volta che si è giocata in Serie A Pisa-Napoli finì 1-1, segnarono Padovano per il Pisa e Ciro Ferrara per il Napoli, quindi avremo anche Ciro Ferrara in diretta nel ricordo di quella gara dove Diego Armando Maradona giocò con la maglia numero 9, la 10 fu data a Zola e la 11 poi indossata da Incocciati. Maradona era in forte contrasto in quegli anni con la società. E insomma furono anni a volte anche di confronto molto duro. Maradona accusò Ferlaino di essere il suo carceriere addirittura. Vincenzo, ce l'abbiamo l'avvocato De Renzis? No, mi dicono di aspettare 30 secondi anche perché all'avvocato voglio fare una domanda, cioè se non c'è soddisfazione per il lavoro svolto magari e hanno voglia di separarsi, come si comporta una società? Visto che comunque, ragazzi, c'è un anno di contratto, qui il nodo centrale, se non dovessero andare avanti a braccetto, diventerà il contratto, che c'è un contratto in essere. Non è che il contratto poi non vale più nulla e quindi se poi non c'è più soddisfazione se lo dimenticano. Quindi va trovato un accordo, Allora, mi dicono che abbiamo in diretta, e ne sono molto contento, l'avvocato Antonio De Renzis. Avvocato, come sta?
3: Ma buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Sempre più stanco, però.
2: Si lavora tanto, soprattutto dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, no?
3: Sì, sì, poi ci sono anche tante altre cose, però certamente questa è molto impegnativa.
2: Poi ci arriviamo alla Procura di Pavia. L'ultima volta che lei era intervenuto, auspicava una riforma vera del calcio italiano e aveva espresso delle perplessità su quelli che erano i nomi ora diventati ufficiali candidati alla presidenza della FIGC. Lei ritiene che Malagò o Abete potranno risolverli i problemi del nostro calcio?
3: Ma guardi, nei confronti del presidente Malagò ovviamente ho un grande rispetto, come presidente del Toni ho avuto grandissimi risultati, quindi vedremo, poi sa, applicarli alla Federazione Calcio è un'altra cosa. Comunque, per il resto sì, insomma, io ritengo che per riformare il calcio si debba avere il coraggio di cambiare quasi tutto, e quindi vedremo se chi sarà eletto avrà questo coraggio. D'altronde, sa, il calcio adesso è una svolta: o capisce quello che gli serve, oppure dopo nessuno deve più piagnucolare, nessuno deve più piagnucolare. Questa è un'occasione, è un'occasione più unica che rara, bisogna saperla cogliere. Se il mondo del calcio la saprà cogliere, bene, se non la saprà cogliere, poi

0: Te cretinate che dici, guarda, eh.
1: Un aumento, io leggo la notizia, non sono mie opinioni, sta tutto scritto qua.
0: Quella del pianoforte è una tua opinione.
1: No, è tutto
0: palese.
1: Scritto qua. Un aumento di 750 kg che cambierebbe tutto, dato che oggi molti veicoli superano la soglia attuale, non per dimensioni, ma per il peso delle tecnologie a bordo. Secondo Bruxelles, saluta.
0: Ciao a tutti.
1: Se non saluti so cavoletti.
0: Bella questa. Poi questa è acculturata.
1: Sì. Secondo Bruxelles l'attuale normativa nasce in un contesto ormai superato, pensato per i veicoli a combustione interna. Oggi invece la transizione elettrica rende molti mezzi tecnicamente idonei alla guida con patente B, ma formalmente esclusi solo per il peso delle batterie. Quindi chiaramente si va incontro a queste novità che ci sono.
0: Sì, però ci sta, ha senso e ragionata la cosa. Bene.
1: La riforma mira a evitare un paradosso sempre più evidente: i mezzi ecologici più pesanti diventano inutilizzabili per chi possiede solo la patente B, e invece non può essere.
0: Così cambierebbero le cose.
1: Questo ha rallentato lo sviluppo di camper elettrici e veicoli commerciali di nuova generazione. Senza una revisione normativa, una parte del mercato elettrico rischierebbe di restare bloccata, e pare che si sta andando però verso la direzione dello sblocco di questa falla.
0: Facendo così. Sì, poi quindi il mercato anche in questo senso si sblocca, perché poi è ovvio chi le produce se incavola, e la riforma poi viene da là, da chi se incavola, perché se no non vende, vabbè, però il giro poi è sempre quello.
1: I tempi cambiano, si va avanti, e quindi bisogna andare avanti anche riguardo le norme.
0: Non ho capito perché l'hai detta con sto tono. Mi aspettavo qualcosa, una chicca, una cosa, per come l'hai preannunciata, invece hai detto una frase normalissima.
1: Esatto.
0: Amici, va bene.
1: Parliamo di viaggi.
0: Sì, abbiamo preso questa notizia per cominciare, che parla appunto di vetture, di automobili, eccetera.
1: Viaggi,
0: non solo.
1: Però autonomi, ecco, non quelle che organizzati magari in aereo e quant'altro. No, magari i vostri mezzi.
0: Con la vostra automobile, con la vostra macchina, perché proprio ci focalizziamo nei viaggi lunghi fatti con la macchina.
1: Camper o chi per lui, insomma. Amici, quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto o durante il tragitto, preferite fare più mini soste rapide o una sola, ma bella lunga, dove ti puoi un attimo riprendere, ecco, dal viaggio?
0: Io sono iper pro una lunga, ma manco più di tanto.
1: Pausa pipì? Scusa.
0: Ad esempio, pure al tuo addio al Celimario, io ero per andare diretti. Abbiamo fatto tre ore di viaggio. In tre ore te le puoi fare. Che caspita tenete?
1: E invece abbiamo sostato.
0: Ho fatto una sosta.
1: Una pausa pipì.
0: Non lunghissima. Le mini soste tante spezzettano il viaggio, una rottura di maroni. Quindi dai, diciamo, viaggio lungo, una sosta fatta bene.
1: Non troppo lunga.
0: No.
1: Amici, diteci la vostra. Quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare più mini soste rapide oppure una sola sosta, ma insomma corposa? 342-00-00100. Se avete aneddoti riguardanti lunghi viaggi in auto, raccontateceli, soprattutto se divertenti, anche alla nostra linea diretta 081-54 46 68 73.

0: Eccoci di nuovo in onda, vi siamo mancati, è stato tanto tempo.
1: Siamo due canzoni e siamo tornati.
0: No, è per dimostrarti che io entro dicendo eccoci di nuovo in onda, tu non credevi a questa cosa.
1: Ah, perché lui fa la gag nel fuori onda, se io sto un attimo qui davanti fa eccoci di nuovo in onda, perché poi pensa che io ho paura che poi stia facendo tardi.
0: Quindi posso farlo, sappilo.
1: Va là.
0: Quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare più mini soste ma rapide oppure una sosta sola ma più lunga? Abbiamo una telefonata, Corrado, pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Voi ci avete messo tanto per rispondere a te, sono stati quasi 6 minuti. La pipì di 6 minuti, cioè esagerato.
0: Sì.
1: Non è che sono stato tutto il tempo a fare pipì.
2: Tu fai un pezzo da Torre del Greco a Courmayeur, come fai a non fare una pipì?
0: No, infatti.
2: Oggigiorno è possibile pure non fare, non fermarsi, perché se fai su TikTok esistono delle pompette, delle pompette degli agicci, tu te lo attacchi con
0: il pappagallo
2: e metti tutto mentre guidi, ti sei tolto il problema.
1: Burini alla guida.
2: Senza andare in bagno. Okay.
1: Quindi eviti le soste così.
0: Invece di fare una pausa di un'oretta, fai una pausa di un'orina.
1: Esatto.
0: Senza pausa. Vabbè,
1: mi sembra giusto.
2: Comunque, se sono 1000 chilometri, può capitare una biocca, no. Ti fermi.
0: No, assolutamente.
2: Riposare.
0: È giusto riposarsi.
1: Però una sola, intendo.
0: Quindi ne fai una sola con un viaggio lunghissimo come quello che hai detto? Che hai descritto?
2: Da 1000 chilometri può capitare come stai sotto. Se tu sai che sei proprio con la biocca, poi ti fermi, 5 minuti, 10 minuti.
0: Ci mancherebbe, anche di più.
2: Per chiudere l'occhio, 1000 chilometri.
0: Un occhio solo.
2: Io 1000 chilometri feci con una Clio 1200, 2003, con la macchina a gas, figurati. La macchina a gas i chilometri li fa.
0: Certo.
2: Il bambino fa quasi 900 chilometri.
0: Dipende dalla macchina.
2: Allora ti devi fermare forte. Ma pure oggi sta a Napoli bloccato, ma non è finito il giro di
0: no, in tangenziale credo ci fosse un'auto in fiamme, una cosa del genere,
1: così abbiamo beccato noi
2: all'uscita di Napoli lì mortacci.
1: Ti facciamo compagnia nel traffico. Un abbraccio.
2: Ho degato a molti di ieri già me la sono vista nera.
0: Hai cambiato strada?
2: Deviato all'ultimo, cambiato strada.
0: L'hai messa in calcio d'angolo, ha deviato.
1: Noi ti facciamo comunque compagnia durante il viaggio.
0: Ciao Corrado, grazie.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Lui dice giustamente, però questa è una cosa giusta. Se un attimo ti viene quell'abbiocchino,
1: sì, vabbè.
0: Amici, fermatevi anche un'oretta a riposare.
1: È chiaro, al di là dell'eventuale sonno, noi parliamo più che altro della sosta ristoro, dai.
0: Ecco,
1: pipì, snack, caffettino, queste cose qua. Daniela ci scrive: durante un viaggio io, come Enzo, farei volentieri una sola sosta, ma purtroppo mio marito, tra pipì, caffè, sigarette da comprare e quant'altro, ce ne fa fare in continuazione.
0: Vedi, quindi è uno delle più soste.
1: Ma guarda che ci sono tante persone che fanno molte soste. Secondo me il viaggio così diventa una rottura di scatole.
0: Ascoltiamo anche un vocale, dai.
3: Amici!
1: Poi Terry!
3: Allora, io rispondo, ma è come se rispondessi da parte di Antonio.
0: Tony.
3: Quando facciamo un viaggio, Antonio, quando più volte possibile si può fermare, meglio è. Perché voi, come ben sapete, io canto durante il viaggio.
1: Mamma.
3: La scusa della sosta non fa sta zitto.
1: Prende pace.
3: Ciao.
0: Però posso spezzare una lancia nei confronti del povero Tony?
1: Ma io lì sarei favorevole pure alle tante soste. O alla non partenza proprio. ma come deve fare, poverino?
0: Oppure aspetti che lei vada in bagno e parti.
1: E la lasci là pure, sì. Perché privarsi del viaggio.
0: Non è vero. Ti vogliamo bene, lo sai, Terry.
1: Amici, continuate a dirci.
0: Parecchio che non canta, però, devo dire.
1: È vero, Terry, una canzone così al volo, faccela, siamo contenti. Vi stiamo chiedendo: quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto, durante il tragitto, preferite fare più mini soste brevi oppure una sosta sola ma più corposa, più lunga? Diteci la vostra, è un'abitudine che avete, dipende da come siete fatti. 342 00 00 100.
0: Se avete degli aneddoti attinenti appunto a un viaggio, magari a una sosta, che è successo qualcosa di esilarante, 081 546 6873 e ce la raccontate in diretta con noi. Because you

0: arrivare a destinazione.
1: Sì, poi mi poso lì.
0: Sì.
2: Amici, buonasera. Io preferisco fare meno soste possibili. Mm-hmm. Pensate che una volta abbiamo fatto Piombino, vicino Livorno, Palinuro, 6 ore e mezza senza mai fermarci. Mia moglie disse: ma ci fermiamo per i panini? No, ci facciamo prima i partiti e ci maniamo durante il viaggio. Manca una pipì abbiamo fatto.
1: Ah, 6 ore e mezza sono tante. Penso, però,
0: Lì una sosta intermedia ci può stare.
3: Amici, buonasera.
1: Ciao.
3: Ma povero Antonio, mamma mia, c'è tutte le in da macchina. Mi viaggio 100 km, secondo me, dura 13 ore. Comunque, un consiglio, Antonio. Scordate il coppano autogrilleghi.
4: Ah, è così Mario si sposa fra 2 settimane. La conosci la canzone, Mario?
1: Quale?
4: È proprio allora che comincia la salita. In bocca al lupo, Mario, auguri.
1: Grazie, poi arriverà, cioè, poi ne parleremo.
5: Amici, buonasera, sì, per ora a Germania. Tutto viaggio, l'amica, la moglie che dice: andò, sto carta.
0: quando se la ridono da soli,
1: ma stava col cane, no, con la moglie,
0: ha detto pure in famiglia.
6: Non ci capite, Corrado, fanno 100 km con pieno di gas. Oh, è che te ne avevi atta fumo in mano.
1: Infatti 900 km col gas,
0: vabbè,
1: dipende, non lo so, c'è un impianto,
0: qualche numero sarà stato un po' approssimativo.
1: 900
7: sono guardare. Amici,
0: vai in Alaska, dove
7: va? Quando vai uscito in un viaggio tu sta attaccato
1: bene, ma perché?
0: Non inveite contro Terry, basta.
4: Amici, ricordo un viaggio con Luigi, Napoli-Cannes. Su povero Chris si portai la macchina fino a quasi ai confini della Francia. Era di notte. In macchina gli disse: mi fermo un po', continua tu.
1: Sì.
4: Le ragazze dormivano.
1: Sì.
4: La mattina Chris si svegliò e da rossa ha avuto si formata ieri sera.
0: Non vi siete mossi più.
1: Vabbè, eravate tutti stanchi probabilmente.
0: Questa sta più che lunga, direi.
1: Amici, quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare mini soste, più mini soste rapide, oppure una sosta sola ma più lunga? 342 00 00 100, oppure linea diretta apertissima 081 546 6873, se avete degli aneddoti riguardanti questi lunghi viaggi in macchina.
0: Aspettiamo voi. Gimme, gimme, gimme.

0: eccoci di nuovo qua.
1: Esatto.
0: Fatto la rima.
1: Mi è piaciuta, bene, bene.
0: Si parla di viaggi lunghi e vediamo, cioè, perché c'è una telefonata. Vediamo. Un po',
1: il racconto pronto. Di chi?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi c'è?
2: Ciao, no, buonasera, sono Luigi.
0: Ciao, ciao Luigi, raccontaci tutto.
2: Ciao, no, buonasera amici, volevo raccontare questo aneddoto di un mio amico che una volta mi fa: vogliamo andare con i bambini a Rainbow Magic Land.
0: Sì.
2: E partiamo da Napoli e saranno all'incirca, se non erro, 160 chilometri, perché
0: sì,
2: si trova a Valmontone.
1: Sì, sì.
2: E dopo 50 chilometri eravamo in due macchine diverse. Dopo 50 chilometri mi chiama e dice: lui la facciamo una sosta? E io, sì, con la santa pazienza mi fermo.
1: Poi, ok,
2: bagno, fa colazione, poi ripartiamo, sì, facciamo altri 30-40 chilometri, mi telefona di nuovo, lui la facciamo un'altra sosta. Ho detto di nuovo 160 chilometri, abbiamo fatto due soste di mezz'ora.
0: Beh, ci avete messo 5 ore.
2: A Padova, io lavoravo a Padova, facevo Napoli-Padova, mi fermavo solo ad Arezzo perché mi stava finendo il carburante.
0: Sì.
1: No, beh, infatti Luigi, c'è chi è predisposto a fare proprio tante soste, no, non so perché.
0: Ma poi siete arrivati?
2: Sì, pure con largo anticipo siamo arrivati, perché lui ha voluto partire alle 6 di mattina.
0: Ma perché già sapeva di voler fare 18 soste.
2: È stato un tormento, raga, infatti al ritorno ognuno è andato per la sua strada.
1: Credo che Luigi sia stata l'unica volta che avete fatto cose assieme a questa persona.
2: Sì. Ho fatto finta di perderla al ritorno sull'autostrada. Non ti ho visto più.
0: Vabbè, mi avvio,
1: così si deve fare per forza. Ciao Luigi,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Luigi, grazie.
2: Buona serata.
1: Allora, c'è chi effettivamente fa tante soste, però è scomodissimo, secondo me.
0: Sì. Tra poco andiamo di Rafficone, allora?
1: Sì, Rafficone, tra pochissimo. Continuate a dirci quando dovete affrontare un lungo viaggio, durante il tragitto, come vi comportate? Fate tante mini soste o ne fate una un po' più corposa? 342-0000100 per altri aneddoti, linea diretta apertissima 081 546 6873.
0: Closer adesso.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: Che fastidio quelli che fanno tante soste durante i viaggi lunghi.
2: Però stai giudicando.
1: No, io ho detto la mia. Io non anche perché molte volte questi che devono fare parecchie soste sono per capricci. È la sigaretta. E devo prendere il pacco di gomme.
2: Vediamo se c'è qualche altra storia. Ascoltiamo una telefonata. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Frank!
3: Ciao
2: Francesco, raccontaci.
3: Allora, cioè, praticamente nei miei anni lavorativi sono stato un 20 anni trasfertista, quindi
2: vedi,
3: Milano, Torino, Verona.
2: Hai viaggiato. Un bel giro. Sì.
3: Siamo stati pure a Berlino a lavorare su 1700 chilometri. Abbiamo fatto da Napoli a Berlino.
2: Bella lunga.
3: Però ci stavano le soste, logicamente, in quel caso.
2: Sì.
3: Nel caso che invece sono stato a Belluno perché mio figlio lavorava a Belluno.
2: Sì.
3: Nel periodo della pandemia, che non si poteva viaggiare, praticamente lui non stava più in condizione di stare là da solo.
2: Certo.
1: Ok.
3: E ce lo andammo a prendere.
2: Okay.
3: Ci stiamo per la strada perché la polizia e cose. Vabbè. Comunque sono partito il lunedì da Belluno perché arrivammo il sabato sera.
2: Okay.
3: Lunedì mattina sono partito da solo.
2: Sì?
3: Perché mia moglie e lui partirono il mercoledì per la chiusura delle utenze gas, luce, acqua e cose. Io sono partito il lunedì da Belluno.
2: Sì.
3: Con la macchina colma piena di, cioè,
2: di che?
3: Per farti capire, lavatrice, frigorifero.
2: Ah, il mondo.
1: Ah, avete fatto il trasferimento.
3: C'avevo una Dacia Logan, era un frugone che la Dacia Logan.
2: Salutiamo.
3: Io sono partito da Belluno.
2: Sì.
3: Facendo rotti chilometri la mattina alle 8:30, quasi le 9. No, da Belluno, da Corto, che sta a 1500 metri più sopra.
2: Beh.
3: Dalle 8:30 sono arrivato alle 5 a Napoli.
2: Oh.
3: Sono andato a casa, ho scaricato la macchina. Alle 6 avevo da montare in Fiat la notte.
1: Sì.
3: E questo è stato il viaggio più.
1: Ma quindi durante il viaggio le soste.
2: Ok.
3: Non potevo fermarmi. Prima per la polizia che praticamente.
1: È stata un'avventura più che un viaggio.
3: Un'avventura, guarda.
1: Ciao Francesco, grazie.
3: La praticità di viaggi c'è stata perché sono stato sempre in trasferta.
1: Sei pratico, ne hai fatti tanti.
2: Meno male.
1: Un abbraccio.
2: Beh.
1: Allora,
2: io ho capito solo che è partito da Belluno.
1: Se chiedi a Francesco come stai, ti lascia la settimana dopo.
2: Però credo
1: ti racconta la sua vita.
2: Sia stato in un posto Belluno, no?
1: Sì.
2: Belluno,
1: insomma. Sarà un belloccio pure lui.
4: Amici, buonasera.
2: Ciao.
4: Allora, io sono uno di quelli che si ferma il minimo indispensabile.
2: Però
4: con questo argomento mi avete sbloccato un ricordo. Ovvero mio padre, la buonanima, ogni volta che ci portava al mare, viaggio Napoli-Calabria, arrivato a Pompei, dopo manco 10 minuti, mi diceva mamma, però sei un po' l'acqua, però sei un biscottino, e mi ha un punto a me, ma noi siamo partiti, ma che giardino siete?
2: E quindi non si poteva.
5: Ciao amici.
2: Ciao.
5: Sono Ramona.
2: Ciao Ramona.
1: Ciao.
5: Allora, io voglio portare la bandiera perché nei messaggi degli altri amici c'è stata poca inclusività, devo dire la verità.
1: Brava.
5: Voglio portare la bandiera per tutti quelli che come me hanno la vescica debole. Quindi
1: difendiamoli.
5: Quando facciamo un viaggio di tante ore, io e la mia famiglia, come minimo mi ha già fermato 4-5 volte. Sì, perché ci sono delle esigenze fisiologiche e molto spesso a queste esigenze fisiologiche si allega pure il latto grande perché molto spesso si chiama il caffè è quello che è
2: quindi giustamente fa
5: purtroppo le vesciche deboli devono fermarsi più volte ad esempio da Napoli a Milano mi sono fermata pure 6 volte
1: sono tantine
2: però c'è qualcuno che deve portare in alto la bandiera delle vesciche deboli.
1: Esatto, difendiamole perché è una categoria da
2: e
1: difendere.
2: E anche il cagozio che viene dopo al caffè ogni tanto arriva.
1: Ha detto un po' di tutto.
6: Io prima facevo l'autista di furgoni, di chilometri ne macinavo, ma ne macinavo proprio da cosiddetta animali della strada.
2: Partivo
6: la sera da Napoli, 1500 chilometri, Tolosa, la mattina alle 8 stavo là. oppure andavo a consegnare ad Amburgo 2000 chilometri.
1: Che giri,
6: in meno di 22 ore, dormendo mezz'ora, un'ora di notte.
2: Fate un lavoro
6: per arrivare fino
2: bello tosto.
6: E queste sono due tappe che facevo spesso, poi ci sono anche altre tappe in tutta Europa.
2: Sosta per riposare, mezz'oretta e si parte. Abbracciamo tutti coloro che fanno questo lavoro, perché è un bel lavoro, bello tosto.
1: Esatto, devi avere anche una certa predisposizione.
2: Sicuramente.
1: Se no, non lo puoi fare. Bene, comunque abbiamo scoperto che, a parte vesciche deboli, la maggior parte delle persone fanno soste, ne fanno una abbondante e via.
2: Sì, siamo vari.
1: Più o meno, diciamo, a livello di percentuale.
2: Salutiamo le vesciche deboli.
1: Grandissime, ma di debole non c'è il nostro format della seconda ora, quello è fortissimo. Perché tra poco arriva il venerdivertimento.
2: Rimanete lì.

0: tutti, siamo sempre noi.
1: Nostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire in quest'ultima ora della nostra settimana insieme?
0: Ebbene sì, perché vi lasciamo poi tranquilli per il weekend.
1: Ora che settimana scorsa non c'è stata però, eh?
0: Eh sì.
1: Quindi ci riprendiamo tutto che è un nus.
0: Perché? Che abbiamo fatto la settimana scorsa?
1: Cosa?
0: Perché non c'è stata?
1: Non lo so, no, abbiamo fatto una puntata speciale settimana.
0: È vero, c'è stata era 8 maggio, sì. C'era il Papa un attimo.
1: Guardate le nostre memorie, i nostri neuroni che cercano di ricordare qualcosa.
0: Non è che dici tu magari, ok, la partita del Napoli che può capitare spesso, oppure no, il Papa, evento unico, irripetibile, non ce lo ricordavamo che era giusto una settimana fa, ma più che altro non è che non ci ricordiamo l'evento, chiaramente, è che... Visto come passa il tempo?
1: È già passata
0: una settimana! Sì. Incredibile, però è stato bellissimo raccontarlo qui per tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli, così come è bellissimo vivere il format del venerdì, perché alleggerisce ancora di più il carico settimanale, no?
1: E chi l'avrebbe mai detto?
0: Che cosa?
1: No, dico, chi l'avrebbe mai detto che uno dei più grandi successi spaziali degli ultimi anni sarebbe stato... Mi dirai, non lo so, una navicella spaziale
0: super ultra moderna.
1: Un fiore.
0: Oh, che tenerezza. Per fare un albero ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole un albero. Per fare l'albero ci vuole un fiore. Tutti vai! Ci vuole. Ma che l'ho detto fatta bene? Ci vuole un fiore.
1: Vabbè, chi se ne frega? Eppure, proprio così, nel 2016 una zinnia ha deciso di.
0: Una che? Una zinna?
2: Ma come si chiama il fiore? Si chiama come la zinna? Volentieri, la gradisco.
1: Ha deciso di sfidare le leggi della fisica sbocciando a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Che fai? Che gesti fai?
0: La zinna nel...
1: Ma che dice questo?
0: La zinna.
1: Tutto è cominciato con il progetto Vega.
0: Zinne spaziali si chiama il progetto.
1: Io veramente, io sto cercando di fare divulgazione, no? Tutto è cominciato con il progetto Veggie, pensato dalla NASA per capire se si possano coltivare piante nello spazio. No! Piante nello spazio. L'obiettivo era fornire verdure agli astronauti in missioni lunghe, e già che c'erano, testare il comportamento delle piante in assenza di gravità.
0: Ok.
1: Ok. La zinnia. O la zinnia.
0: Lei è la zinna.
1: Ha detto. In questione ha dovuto affrontare una quantità impressionante di ostacoli.
0: Ha detto a me 88 che oggi gioca Zinner.
1: Dicevo, vediamo un po' quali questi ostacoli quali sono.
0: Tutto.
1: Umidità fuori controllo. Circolazione dell'aria inesistente. Muffe che sembravano uscite da film horror. Chi più ne ha più ne metta.
0: Certo.
1: Il povero fiore era a rischio decesso vegetale, ma l'astronauta Scott Kelly ha deciso di prendere la situazione in mano. Saluta anche Scott Kelly, no?
0: Ciao! Scott! Scott, mi sono bruciato.
1: Sentite che è proprio l'ultima ora della settimana. Invece di seguire il rigido protocollo NASA sull'irrigazione, ha osservato le piante, ha innaffiato quando gli sembrava opportuno.
0: Questa è anche una storia che dimostra come a volte ci sono delle regole, ma non è detto che siano quelle giuste.
1: Soprattutto se sei sul posto tu e chi ha dato le regole sta tanto bella a casa nel
0: sul divano.
1: No, sul divano no, però. La scelta ha pagato, per fortuna il fiore ha tirato fuori il meglio di sé, ha sbocciato e ha messo fine al monopolio terrestre sulla crescita dei fiori.
0: Beh, però è una cosa figa questa,
1: dai.
0: Sono passati 10 anni da questa nascita del fiore, chissà poi cosa ci sarà in seguito.
1: Chissà cosa succederà, è un segnale concreto che l'agricoltura spaziale non è fantascienza, se può fa, amici, se può fa. Parliamo di che?
0: Parliamo di questo. Perché mi guardi così?
1: Non si ricorda.
0: No, non mi ricordo, perché vogliamo solluccherarvi prendendo ovviamente parte della notizia, ovvero l'elemento fiore.
1: Sì, ma...
0: Però ci vuole la sigla, perché come tutti i venerdì, tranne quando c'è il Papa, quindi...
1: Se ci ricordiamo...

0: Quadratura. Siete in quadra, non te ne puoi andare.
1: Io faccio quello che cavolo voglio.
0: Amici, lo sapete, per il venerdì divertimento dovete solluccherarci.
1: E allora parliamo di zinne.
0: No, di fiori.
1: Ah,
0: di
1: okay,
0: fiori.
1: Scusa.
0: Amici, non parlate di quello, per piacere. Non mi fate condizionare da questa, da questa ameba.
1: Solluccheranza di questo venerdì.
0: Amici, diteci il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori.
1: Nome sbagliatissimo. Ah, io ce l'ho.
0: Non
1: mi il mio si chiamerebbe Ti faccio un mazzo così. È bello però, Dai, vado dal fioraio, chi è? Ah, Enzucce, come si chiama? Ti faccio un mazzo così. Cioè, gli altri fiorai chiudono perché vanno tutti da me.
0: Entri felice ed esci col mazzo di fiori. Che se sbagli qualche lettera.
1: Soprattutto col correttore automatico può uscire alto. Se uno dice dove sono andato? No, vado un attimo da mazzo di fiori. Occhio. Nomi sbagliati,
0: sì.
1: Quelli che dovrebbero essere divertenti e sono anche sbagliatissimi.
0: Amici, diteci quindi il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori. 342 00 00 100.
1: Oltre a me come cavia, uso come primo messaggio quello di Nico, che ci scrive porchidee. C'è tutto in questo
0: momento. Vengo di messaggi. Potete dare di più, amici, e fare tutto quello che volete.
1: Però se c'è in porchi idee, c'è anche l'idea, le idee per fare i fiori, porchi. Bellissimo, bello. Però
0: io ho capito solo porchi.
1: Continuate,
0: però.
1: Solo l'inizio.

0: Canzone che ha ispirato il nome di Fabulous, il nostro Fabulous. Oh, si chiama proprio così per lui.
1: Sì, però... Che sarebbe Fabio Esposito.
0: Certo, certo.
1: Ormai ribattezzato Fabulous.
0: Dai più, ecco amici, siamo nel pieno del nostro venerdì divertimento.
1: Sì, abbiamo un sacco di messaggi, dai.
0: E potrebbe uscire la qualunque.
1: Sì, perché ci stiamo divertendo, meglio, stiamo iniziando a divertirci con i vostri primi
0: Vogliamo
1: messaggi.
0: Divertirci.
1: I nomi più sbagliati per i vostri negozi di fiori. Vediamo che succede, cosa ne esce.
2: Ciao amici, Carmine da Gragnano.
0: Ciao Carmine.
2: Il mio negozio, del quale a breve svelerò il nome, ha anche la pubblicità che fa: il tuo vicino ti infastidisce ogni domenica, regalagli un mazzo di fiori. Fiori di lota. Per ogni persona che ti senti parte, a cui fare un mazzo tanto.
0: Fiori di lota. Bellissimo.
3: Ragazzi, il negozio sarebbe Mimmo-Use.
1: Ah, Mimmo.
0: Vabbè, non è sbagliato, però è bello.
1: Come? Bellissimo.
4: Amici, buonasera, Rosario da Napoli.
0: Ciao.
4: Il nome per il mio negozio di fiori sbagliato è il mazzo che ti faccio io. Non te lo fa nessuno.
1: Lungo ma apprezzabile.
0: Cosa?
1: Il nome.
0: Okay. Chiedo,
5: Amici, io sarei il fioraio di tutti coloro che hanno disturbi intestinali. La lavanda gastrica.
0: Bella, bella, bella.
1: Ma come
0: bella,
1: stanno
0: bella.
1: Uscendo delle perle.
0: Bella, bella, bella.
6: Buonasera amici, Daniele da San Giorgio.
1: Ciao.
6: Negozio che vende fiori che si chiama Sito.
0: Sì.
6: Messaggio pubblicitario: vuoi acquistare i fiori online? Scarica l'app a Sito.
0: Appassito.
1: Pensa tu.
7: Buon pomeriggio amici, che ce ne sia come mai mi sia.
1: Ciao.
7: Il mio nome sarebbe Appassiflora. Linfe mortali. E che stai?
0: Che vuoi fare?
8: Ragazzi, io un'idea ce l'avrei, però tu mi hai anticipato. Era Omazzrutto.
1: Vabbè, però è diverso dal mio.
0: Sì, è fortunato.
9: Ciao amici, il nome del mio negozio di fiori, sono Francesco da Napoli.
1: Ciao.
9: Il mio negozio di fiori si chiama Igmaz.
0: Contatto di risata.
10: Vorrei acquistare un mazzo di fiori.
0: Sì.
10: Allora mi scusi, guardi, mazzi chiari, amicizia lunga.
0: Bello, mazzi chiari, amicizia lunga.
1: Ma stanno uscendo nomi bellissimi.
0: Qui Margherite. Ma non le pizze.
1: Bello anche, sì.
0: Che puoi fraintendere.
1: Belli, belli. Amici, continuate perché siete veramente fantastici, ma non avevamo dubbi. 342-00-00-100, ci dovete dire i nomi più sbagliati per i vostri negozi di fiori.
0: Vai!

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh mio Dio. Oh sì, oh mio Dio.
1: Sì, Achille Lauro.
0: Oh, me ne frego.
1: Ma non sono.
2: Mi sono reso conto che da parecchio che non interviene nemmeno Belen.
1: Ma perché?
0: Oh mio Dio!
1: È uguale!
0: Oh mio Dio, mi è caduta la spallina!
1: Dice sempre
0: qui. Santiago, mi è caduta la spallina!
1: Salutiamo anche Santiago!
0: Guarda la spallina, Santiago!
1: Che brutte scene!
0: Regalatemi un mazzo di fiori!
1: No!
0: Un mazzo di fiori! Okay. Mi è caduta la spallina!
1: Tutto questo perché?
0: Oh mio Dio!
1: Per il nostro venerdì divertimento, cari amici, ci state dicendo quale può essere il nome più sbagliato per il vostro negozio di fiori!
0: Nome sbagliato! Che bricchino che sei.
1: Vabbè, ascoltiamo.
3: Il mio negozio si chiama Fior di Latte. Ah no no no, quelle sono numeri.
1: Però va bene,
2: quelle sono quella è la zinna Fior di Latte.
1: Ma basta così.
4: Buonasera ragazzi, io il negozio lo metterei nome Vieni dalla Mimosa, dove c'è una palla asciutta e una pausa.
2: Complimenti per la delicatezza.
1: No, no, sono le palline delle mimose.
2: Allora, scusami, ho frainteso.
5: Ciao amici. Ciao. Il mio negozio dei fiori sarebbe ambientato nel Signore degli Anelli.
1: Ah.
5: E si chiamerebbe Orchidea.
1: Orchi, perché ci sono gli orchi.
2: Ah, bellissimo.
1: Brava, brava.
6: Bello. Ciao amici, sempre Carmine da Gragnano. Questo è un negozio di fiori che serve per i momenti un po' intimi col proprio partner.
1: Certo.
6: Perché non mi fai un bello bouquet?
1: Perché non mi fai un bel bouquet?
2: Fammelo un bouquet.
1: È bello. È giusto.
7: Buonasera amici, Salvatore da Fuori Grotta. Il mio negozio di fiori si chiamerebbe Petali Morti.
1: Mamma mia.
7: Ciao.
1: Ma che è?
2: Mamma mia.
1: Ma cos'è Petali Morti? Scusa.
2: Però con petalo secondo me si può fare qualcosa.
1: Ci pensaci.
2: Sì, secondo me sì.
7: Amici, buonasera. Io vado sul classico napoletano.
1: Quale?
7: Il mio negozio si chiama Da Giafano Mazzo Tanto.
2: Sì, questo funziona tantissimo.
8: Ragazzi, scusate, questa mi è venuta adesso. Non so se me la passate. Sono sempre Francesco Di Napoli.
1: Paura.
8: Ma io so che pure Ciro c'ha il negozio. Ciro vostro, Ciruzzo. Ciruzzo Fiorio. Scusatemi.
2: Stupenda, scusate.
1: Ciruzzo Fiorio.
2: Ciruzzo Fiorio.
9: Il mio negozio sarebbe un po' ambiguo. Non solo erba.
2: Molto ambiguo,
1: beh,
2: però.
1: Non è ambiguo, è proprio diretto.
2: Sì.
10: Amici, buonasera.

0: rientri, della comunicazione, quindi ragazzi c'è da migliorare, assolutamente, ci mancherebbe. Però io auspicherei si migliorasse con Antonio Conte sulla panchina. Solo questo.
1: Anche io vorrei che queste cose le migliorassimo con lui sulla panchina, però non posso far finta di non vedere che quest'anno la questione Champions League mi ha lasciato
0: questo che la Champions League sia stata deludente e fuori da ogni dubbio, e questo lo sa perfettamente Conte, e lì gli infortuni hanno, diciamo così, un peso specifico inferiore rispetto al campionato, perché se ricordate l'intervista post partita di Copenaghen, Conte disse: a prescindere dal fatto che eravamo pochi, che ci sono dei calciatori stanchi che stanno giocando tanto, questa partita la dovevamo vincere, punto e basta. Quindi quando c'era da criticare la squadra e se stesso, naturalmente, per non essere per non aver passato il turno contro un Copenaghen che era veramente, ragazzi, una squadra da serie C, inutile girarci intorno, lì non c'erano infortuni che tengano, ci mancherebbe.
1: Va bene, un abbraccio, buona serata.
0: Grazie a te Enrico, buona serata. Francesco con noi, ciao Francesco.
2: Buonasera, sono Francesco da Giugliano.
0: Ciao Francesco.
2: Volevo dire una cosa, noi se facciamo un sondaggio,
0: sì,
2: vediamo che sono più quelli da no contro Conte, diciamo no con Conte, perché lì là che sono con Conte, se facciamo un sondaggio da come vedete, da tutte le TV, diciamo, che parlano di
0: secondo me siamo sul 50 e 50, lo sai, forse quelli che non vorrebbero più Conte sono un po' più rumorosi, questa potrebbe essere la differenza.
2: Ma non più, volevo dire una cosa.
0: Vai.
2: Ma come si può fare? Ma non si vede un allenatore, no? Lo vediamo noi, io sono 75 anni,
0: sì,
2: a Napoli a Vinici, cosa bene, non diamo retta,
0: certo,
2: con Boccolini, la Palma, e ha fatto e facevamo una partita contro la Juve, l'abbiamo perso 6-2,
0: vero,
2: un quarto d'ora di applauso ha avuto alla fine della partita in Napoli,
0: sì.
2: Clerici sbagliò un cazzo di rigore su 5-2 che se segnavo gli mancava ancora 20-25 minuti, ma che succede, non diamo retta. Possiamo dire che il Napoli 7-8 partite ha giocato benissimo,
0: sì,
2: un altro 20-25% accettabili,
0: sì,
2: e il 70% guardate, sono stato da
0: quindi,
2: 3-4.
0: Quindi la divisione è 5%, bellissimo, 25 accettabile, 70%
2: guardate, sono stato da crepacuore proprio. Ma il Napoli ha speso in due anni, ha speso 350 milioni di euro. Non vincevo nemmeno qualcosa. Poi voglio dire una cosa a favore vostro.
0: Sì.
2: Non dica a noi tifosi che noi prima... Questi non si possono fare più di tre giornalisti, massimi quattro giornalisti, quando va. Non va più in intervista pre-partita. Voi non potete fare più tre, quattro di voi più di una domanda. Ma che è diventato un cacce? Prima gli allenamenti che facevano avrea, gli allenamenti, un giovane 20.000 persone, 15.000 persone a Breona.
0: Altri tempi, Francesco, altri tempi. Grazie per aver chiamato.
2: Poi con una partita di questa, no, volevo dire, con
0: sì,
2: una partita,
0: vai,
2: di questa così importante, il Napoli che sta in, diciamo, fisicamente, molti di loro non stanno bene. Voglio dire, ma tu per dire un giorno prima non li vuoi portare il presidente, guardate, insieme a voi possiamo andare 12 ore prima in ritiro per farli concentrare, non dico per farli riposare, per farli concentrare,
0: certo,
2: per farli fare questa cosa qua. Noi contro il Bologna, il Bologna ha messo quel ragazzo per vincere la partita, invece noi abbiamo messo a due di loro, ma anche per gare non li potevo fare un quarto d'ora, avevo che dire troppo un coppa a panchini, scusate, siamo messo a uno a Bologna e quello l'ha vinta la partita, perché ha avuto coraggio.
0: Grazie Francesco, ti devo salutare, perdonami, ti devo salutare, grazie per aver chiamato. Eugenio che stava aspettando già da un po', ciao Eugenio.
3: Sì. Prima di tutto buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: E io dico la mia, questo sto arrivando a un... Io sono arrivato proprio al limite perché della sopportazione.
0: Sì.
3: Perché chiama questo il ragazzino che ha chiamato prima, no, perché noi dobbiamo vedere il gioco, dipende da come lo fai, dipende da come

0: lo fai, vabbè, lo voglio capire, quelli li rovina la PlayStation perché si pensa che il calcio è la PlayStation, fanno il fantacalcio, è pallone, pallone è un'altra cosa. Detto questo, sì, sto signore che c'ha 75 anni, ha perso 6-2 con la Juve e si lamenta.
1: No, ha detto, perdemmo 6-2 con la Juve, però facemmo un quarto d'ora di applausi perché era un Napoli che giocava bene. Che...
0: però metti, io dove sì, stavo che piangevo?
1: Sì.
0: Io stavo, ti ricordi quando noi tenevamo a Prunier?
1: Certo che me lo ricordo, e come, c'ho ancora gli incubi.
0: Io stavo a Roma quando avevamo quel paliatone.
1: 6-2 okay, o 6-3 finì?
0: Bra, 6-2.
1: 6-2,
0: io,
1: certo,
0: io piangevo, ma pure quando ci fece quel colpo di testa Nela, dopo che si andò Maradona con la Roma, sì, che ci fecero proprio male, pure 5-1, 5-2. Sì. Detto questo, io voglio dire a chi Conte dice Conte non dà un bel gioco, però tu che sei una persona culturalmente onesta,
1: sì,
0: tu hai detto si deve migliorare in determinate cose,
1: sì,
0: concordo con te, si deve capire lo staff medico,
1: certo,
0: come non sono i recuperi, soprattutto i recuperi, perché non perché
1: la gestione del minutaggio della rosa quando è al completo, anche
0: perfetto,
1: quello,
0: sì, ma Conte quando ha avuto la possibilità di lavorare con tutta la rosa?
1: No, praticamente mai, perché già da agosto, quando si fa male Lukaku,
0: perfetto,
1: deve cambiare, perfetto, tutto il piano tattico annuale della squadra.
0: Troviamo una soluzione,
1: sì,
0: quel famoso asse destro,
1: sì,
0: di Lorenzo, Politano, Neres.
1: Si fanno male 2 su 3 nel giro, certo, di un paio di mesi.
0: Poi ti lascio l'ultima, ti ascolto alla radio.
1: Sì.
0: Allora, tu sei tifoso come me.
1: Certo.
0: Te lo ricordi il Napoli di Sarri, i calciatori?
1: Certo. No, nell'11 titolare era più forte, ragazzi.
0: Ok.
1: Nell'11 titolare era più forte.
0: Quello di Spalletti. Osimhen era davanti una bestia. Kvara nel suo prime. Ma che stiamo parlando?
1: Anghissalo, Botka nel loro prime. C'era Kim in difesa che...
0: Ma ti ricordi a Kim? Ma Mario Rui non ha mai giocato così. Sì. Ma di che stiamo parlando? Conte nell'11 è più scarso,
1: però nella rosa secondo me quando ce l'ha tutta a disposizione, e quindi ritorniamo a quell'aspetto, infatti sto dicendo che quando ce l'ha tutta a disposizione come rosa nel completo, quella di quest'anno secondo me non dico che era più forte, ma sicuramente più completa rispetto a quella che aveva Sarri quando ha allenato il Napoli,
0: io
1: perché difficilmente Sarri ha avuto una panchina di alto livello quando è stato
0: allenato. Io ti confesso, e poi ti lascio,
1: vai,
0: la mia speranza è che rimanga Conte,
1: sì,
0: però è che rimanga pure KDB, perché
1: sì,
0: qualcuno dice se rimane Conte si prende KDB, per me i grandi calciatori non se lo devo mai andare, perché noi napoletani io me lo voglio godere, e per me se riusciamo a fare un altro tipo di sistema di gioco, sempre difesa a 4,
1: certo,
0: sempre
1: certo.
0: Io per me cercherei di fare l'albero di Natale, perché ci divertiamo.
1: Vedremo. Grazie Eugenio.
0: Ciao,
1: grazie per aver chiamato. Antonio con noi, ciao Antonio.
2: Ciao, buonasera. Sono Antonio, quello che dici. Vabbè, comunque no, ho telefonato stasera per una notizia importante, ma è stato confermato che si gioca domenica alle 12:30.
1: Alle 12, non alle 12:30.
2: Alle 12:09.
1: Mezz'ora prima.
2: Ah, mezz'ora prima.
1: Sì.
2: Grazie. No, se vogliamo scherzare un po', possiamo pure scherzare un po'. Ti lascio.
1: No, Antonio, io sono sempre dedito allo scherzo. Se è uno scherzo divertente, sono contento di poter scherzare. Vai.
2: Allora, 2 minuti, okay, divertiamo un po'.
1: Vai.
2: Tu dici che ti piace il calcio di Conte, non ti piace il calcio spettacolo, d'accordo?
1: No, io non ho detto che mi piace il calcio di Conte, non mi piace il calcio spettacolo. A me piace il calcio che porta dei risultati, che non per forza sono il primo posto, comunque alzare trofei, per carità, ci mancherebbe, ma comunque un calcio che ti fa essere competitivo quanto più possibile.
2: Comunque il problema è questo: vincendo una partita 1-0 non è mai sicuro. E allora facciamo una cosa, tanto per abbreviare i tempi,
1: sì,
2: no? Tanto per scherzare, facciamo un po', parliamo solo della partita del Bologna, allora facciamo uno scherzo così, senza problemi, facciamo 3 top e 3 flop, quindi 3 nomi buoni e 3 nomi malamente, ok, va bene?
1: Va bene Antonio, grazie per aver chiamato. I tre nomi top e tre nomi flop della partita col Bologna. Io questo ho capito. Fabio, chiedo lumi anche a te relativamente alla richiesta del nostro amico. Magari, ecco, ne approfitto di questi tre minuti e passa di pubblicità che ci attendono per fare mente locale, trovare i miei tre top e i miei tre flop della partita tra Napoli e Bologna. Ci fermiamo, pubblicità.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Siamo tornati nuovamente in diretta, sta per finire la prima ora del calcio della sera e con noi c'è Fabrizio. Ciao Fabrizio.
11: Buonasera ragazzi.
10: Ciao.
11: Vi faccio i complimenti per la trasmissione.
10: Grazie.
11: Anche se diciamo... Io anche un po' rispetto a Emanuele, che amo e stimo,
10: certo.
11: Ho un'idea un po' diversa su Conte, ma è il bello, come dire, della diversità.
10: Della democrazia, ma ci mancherebbe.
11: Esatto. Certo. Vi dico, personalmente io dissento totalmente dalla narrazione Conte ha vinto lo scudetto, perché sì. Bastava vincere a Parma l'anno scorso, con Parma già salvo, o col Venezia addirittura si è pareggiato, eccetera. E se non era per un rigore dato alla Lazio, segnava al 95esimo, altro che scudetto con l'Inter che fece 30 partite quasi in più del Napoli, quindi sì. Parlare di vittoria mega galattica, secondo me lascia il tempo che trova, perché è un campionato che, tu prima mi dicevi, non contano i punti, conta la posizione.
10: Sì.
11: Però se tu con 80 punti vinci uno scudetto, sì, rispetto a chi ne fa 92, evidentemente sono un livellamento verso il basso.
10: Ma questo è a prescindere dal Napoli, da Conte, da Sarri. Questo è un livellamento verso il basso che il calcio italiano sta continuando a percorrere, non dall'anno scorso, non da 2 anni fa, ma già da una decina, quindicina d'anni a questa parte.
11: Certo, e ti dico un'ultima cosa. Personalmente io credo che dal punto di vista proprio del Napoli,
10: sì,
11: un allenatore che praticamente fa fare acquisti come quello di Lukaku a 30 anni con un ingaggio da 6 e mezzo all'anno per 3 anni senza possibilità di rivenderlo, o quasi, De Bruyne eccetera, è proprio il male della società Napoli, semplicemente perché non hai uno stadio, non hai degli introiti enormi dei merchandising, sì, non hai delle strutture, l'unica cosa che puoi fare, e che hanno fatto splendida nei negozianti, è comprare e vendere giocatori, ci piacciono, però secondo me è anche un bello del calcio, se tu ti metti a livello tipo di un Borussia Dortmund, Arsenal eccetera, e ti arriva l'aspetto adeguato e ti vieni il tuo calciatore, non è da vergognarsi.
10: Ma ci mancherebbe, io però sulla questione Lukaku, cioè innanzitutto Antonio Conte è il male della società perché fa arrivare Lukaku, gli fa il contratto da 3 anni, non lo puoi rivendere. Io invece ti dico che con l'arrivo di Lukaku e con una squadra che secondo me non era forte quanto l'Inter, era anzi un gradino, magari anche due al di sotto dell'Inter nella passata stagione, si è riuscito a vincere uno scudetto grazie anche a 12 gol e 10 assist di Romelu Lukaku. Quindi onestamente, a prescindere dai soldi che Lukaku prende di stipendio, a prescindere dal costo del cartellino, è un calciatore che l'anno scorso è stato protagonista tra alti e bassi, ma è stato protagonista, i numeri lo dicono, e ci ha aiutato a vincere uno scudetto. Quindi io Lukaku, che rappresenta il cavallo di Troia di Conte nei confronti della società,
11: è una direzione, e ti dico io ad oggi, se arrivasse un'offerta di 70 milioni per McTominay a 30 anni, lo accompagnerei in aeroporto a capodichino dal punto di vista imprenditoriale.
10: Certo, no, questo ci può stare come ragionamento
11: del Napoli, dovrebbe essere questa. Invece magari si voglia calciatori anziani, centri di allenamento, ingaggi alti che sono aumentati da 70 a 120. Cioè, secondo me si va in una direzione che non è quella.
10: Però Fabrizio, ti faccio un'altra domanda: se uno come Aurelio De Laurentiis, che sappiamo molto bene quanto ci tenga ai conti, quanto ci tenga a tenere tutto a posto, se si fosse reso conto di quello che tu stai dicendo, sì, non avrebbe già fatto capire, deciso che l'avventura di Conte, il modus operandi di Conte avuto in questi 2 anni, non è positivo per le casse della società e deleterio addirittura per le casse della società, e quindi non starebbe lì come l'anno scorso, anche quest'anno, a cercare di convincerlo, comunque a ragionarci sulla sua permanenza, capisci? Cioè, ci facciamo noi il problema sulle casse del Napoli, e evidentemente nell'estate scorsa né in questo momento se lo sta facendo più di tanto Aurelio De Laurentiis, so comunque non ha già deciso di interrompere questa tipologia di modus operandi. A me questo sembra il controsenso, capisci?
11: Questo poi lascia spazio agli altri. Allora, io penso che Conte il primo anno è stato fantastico,
10: sì,
11: perché lui è un ricostruttore, quindi sì, a prescindere tu potevi prendere solo Conte in quella fase.
10: Sì.
11: Secondo anno, secondo me, diciamo, lui ha avuto la possibilità di fare bene. Non sono nemmeno d'accordo con la narrazione infortuni che cadono al cielo, perché poi bisogna pure capire il perché sono capitati. Quindi
10: quelli muscolari sì, quelli traumatici cadono dal cielo,
11: c'è,
10: purtroppo.
11: C'è, quelli però la maggior parte sono i muscolari.
10: Sono più muscolari, quindi, ma esatto, ce ne sono stati tanti anche traumatici, purtroppo, tra caviglie e ginocchi. Sì.
11: Però per dirti, dico, alla fine di tutto questo, secondo anno il deficit, il bilancio, il piatto piange, perché tu per i soldi spesi, e fra cammino in Europa, anche la Coppa Italia ci metto, sì, secondo me alla fine arrivare a giocare con il Pisa per vedere se arrivi in Champions con 70 punti non è stata una grossa stagione. Secondo me poi si può dire, prima l'anno scorso hai vinto questa,
10: no hai vinto anche quest'anno, perché la Supercoppa, io lo torno a ripetere, dato che la nostra bacheca non è così piena di trofei, io una Supercoppa, una Coppa Italia me la tengo stretta tutta la vita, e per me questo ti fa sì che il campionato sia sufficientemente positivo. Se arrivi secondo diventa più che sufficiente, e darei al Napoli come voto, tenendo conto anche degli infortuni, darei come voto tra il 6,5 e il 7, se non 7,5, ma comunque siamo lì.
11: Sì, ti dico veramente un'ultima cosa, poi veramente di là.
10: Vai.
11: Dico, io penso che quest'anno Conte ha trovato delle soluzioni in emergenza straordinarie, letteralmente straordinarie, come il Napoli Inter con Neres Falzone.
10: Certo, certo, ma in Supercoppa anche, la vittoria della Supercoppa è arrivata giocando bene pure.
11: Sì. Però dico, poi lui si è rifugiato nel suo, diciamo, nella sua area di comfort, piuttosto che a un certo punto, visto che mancavano poche partite, non poteva introdurre nuovi concetti, nel suo habitat naturale, passo in termini di questo non gioco, che al di là di tutto, quello che vogliamo dire, la Supercoppa, le vittorie eccetera, io credo che una squadra debba passare per il gioco, perché tu nel gioco identifichi la squadra, e anche nell'ottica di plusvalenza dipende di
10: però giocatori. Dire nel gioco, hai ragione, per dire nel gioco si intende un'identità ben precisa, che non per forza deve essere quella, sempre per capirci ragazzi, e per semplificare il discorso, non per forza deve essere quella del Sarri Ball, può essere anche quella fatta benissimo della passata stagione di un Napoli ermetico difensivamente parlando e che riusciva a essere concreto soprattutto nelle ripartenze e nei contropiedi, e che una volta andato in vantaggio, una volta messa la partita sui binari giusti, non rischiava praticamente nulla. Anche quello per me è un gioco, è un'identità di gioco e ti può portare alla vittoria. Capisci?
11: Certo, sicuramente, però
10: questo aspetto, per esempio, quest'anno è venuto a mancare, sia per dei meriti in parte di Conte, sia per i tanti infortuni, sia anche per degli errori dei singoli, perché ragazzi, sempre ritornando alla partita di Copenaghen, ma se Buongiorno non fa quell'intervento che non sta né in cielo né in terra, il Copenaghen non segna assolutamente mai, e magari mezzo punto in più rispetto alla stagione, al bilancio della stagione di questo Napoli, la squadra lo guadagna. Poi, per carità, magari il Napoli usciva ai playoff perché beccava una superpotenza europea e quel Napoli sarebbe comunque uscito, però ecco, ci sono tutta una serie di concause per quanto riguarda gli aspetti positivi e anche quelli negativi che vanno a inficiare una stagione. Non c'è solo e soltanto un unico colpevole.
11: No, assolutamente no. Io parlo come direzione, certo, virgolette, contiana. Io penso che una squadra come il Napoli, poi ovviamente questo lo decide il proprietario, ha bisogno come primo obiettivo di diciamo arrivare tra le prime quattro. In realtà si parla sempre di vince, secondo me l'obiettivo del Napoli è arrivare tra le prime quattro. Secondo obiettivo, valorizzare, sì, il numero 9, che dovrebbe essere un giocatore tra i 20-26 anni, il numero 7, è una serie di ruoli che, certo, giocando in una vetrina come la Champions eccetera, puoi fare più svalente perché non hai infrastruttura.
10: Quindi, no, è che è stata la politica per tanti anni del Napoli, che era criticata da alcuni.
11: Ad oggi, poi magari domani vinciamo il Superenalotto e abbiamo, come dire, lo stadio, gli arabi, eccetera. Però ad oggi il fatto che uno dice uno ha vinto, ma a livello di azienda e societario lascia il tempo che trova. Perché io sono il primo tifoso, però in realtà fra il primo e il secondo posto ballano pochissimi milioni. E io De Laurentiis sarei molto più contento di arrivare agli ottavi di Champions rispetto che arrivare secondo o terzo. Cioè,
10: sì, no, questo è un discorso assolutamente ragionevole, e se c'è un aspetto a cui De Laurentiis tiene particolarmente nella sua gestione è proprio quello di fare quanta più strada possibile in Champions League, e credo che sia una delle cose su cui bisogna assolutamente migliorare nella prossima stagione se resta Conte, ma a prescindere, anche se arriva un altro allenatore, questo sì, è poco ma sicuro. Grazie Fabrizio.
11: Ciao,
10: buona serata. Non so se c'è ancora qualche ascoltatore che vuole intervenire in diretta, abbiamo proprio un altro minuto a nostra disposizione prima di andare nuovamente in pubblicità. C'è Carlo con noi, ciao Carlo. Carmine, perdonami. Ciao.
12: Buonasera. Ciao. Prima di tutto volevo farvi i complimenti per la trasmissione, siete fantastici.
10: Grazie, anche se sono da solo, però questo pluralis maiestatis lo accetto lo stesso.
12: È riferito all'arciere.
10: Certo, ci mancherebbe, scherzare.
12: Senti, allora io volevo un po' esternare la mia, non lo so come dire, ma tutto questo catastrofismo, io non ce la faccio più a sentirsi tifosi. Fino a poco fa ci lamentavamo il pappone, non cacci i soldi, mo tutti quanti a preoccuparci, le casse del Napoli ha speso 200. Ma secondo voi, cari tifosi del Napoli, ma il nostro presidente è talmente scemo che si fa buttare sotto sopra da Antonio Conte? Io credo che sia un sottovalutare un imprenditore che
10: in maniera un po' più edulcorata era lo stesso ragionamento che ho fatto io prima al tifoso che diceva Carmine, t'avamo perso per un attimo, scusami, vai.
12: Stanco, dico, di sentire queste continue lamentele, il gioco e non il gioco. Poi il Napoli l'anno scorso, questo fatto dello scudetto che l'ha vinto l'Inter, l'ha perso il Napoli, l'ha perso l'Inter. Cioè, le squadre perdono e vincono, se no non ci sarebbe un vincitore e un perdente. Certo. Se il Napoli andava male e l'Inter segnava, era l'Inter che poi dopo il Napoli diceva li abbiamo regalati.
10: No, ma io infatti sullo scudetto regalato, sì, dall'Inter, ragazzi, una di quelle cose che mi fa venire un bruciore di stomaco quando la sento, soprattutto da tifosi del Napoli, che veramente non me lo so spiegare, questo ragionamento.
12: Gli altri, cioè una cosa normalissima, se no non si arriverebbe tutti a fare i punti,
10: sì.
12: E quindi volevo fare questo sfogo perché non ce la faccio più da giorni a sentire sempre le stesse cose. Basta, fate Napoli, punto e basta.
10: Sono d'accordo con te, grazie Carmine.
12: Ciao, buona serata.
10: Buona serata anche a te. Ci fermiamo, 30 secondi di pubblicità ed è già pronto il primo ospite della seconda ora del Calcio della Sera, con cui parlare naturalmente di Pisa-Napoli, ma anche in generale del futuro della squadra azzurra. Tra poco.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Siamo pronti per cominciare la seconda ora del Calcio della Sera. Buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano, al telefono con noi Carmine Gautieri. Ciao mister, ben trovato.
16: Buonasera a voi, grazie.
10: Mister, quali sono le insidie, o meglio, sono più mentali le insidie della partita di domenica a mezzogiorno contro il Pisa già retrocesso, oppure ci possono essere anche dei fattori ulteriori come l'orario, il primo caldo importante che ci potrebbe essere a quell'ora di domenica a Pisa, e anche magari la voglia, non so, della squadra di casa di congedarsi nel miglior modo possibile dal suo pubblico. È anche il momento non proprio felicissimo dal punto di vista del gioco e della tenuta psicofisica del Napoli. Quali possono essere secondo te i fattori?
16: Ma le insidie possono essere tante, cioè nel senso che comunque il Pisa, pur retrocessa, sicuramente vorrà fare una partita importante per cercare di chiudere al meglio, no? Poi contro la squadra che comunque l'anno scorso è stata campione d'Italia come Napoli. Poi sappiamo benissimo che le piccole squadre, quando poi incontrano squadre di blasone, vogliono sempre cercare di fare la partita della vita. Detto questo, sappiamo anche benissimo che il Napoli non si può permettere di fare un passo falso, perché comunque la qualificazione Champions è alla portata di mano, indipendentemente dal discorso della squadra che vai a affrontare, e bisogna stare attenti, perché poi comunque dietro ci sono squadre che il margine di punti sono pochissimi e sarebbe un peccato perdere o la posizione o una partita come quella di domenica.
10: Mister, ieri il nostro direttore Walter De Maggio ha avuto modo di chiacchierare con Cristian Vieri, il quale, relativamente ai tanti infortuni occorsi alla squadra in questa stagione, ha detto: sì, va bene, gli infortuni ci sono stati, ma per me sono tutte scuse. È un'intervista di circa un minuto e mezzo, te la voglio far ascoltare, perché poi voglio anche il tuo parere in merito a quello che ha detto Vieri e in merito anche al fatto che gli infortuni possono avere più o meno un peso specifico nell'economia di una stagione, di una squadra. Lo ascoltiamo insieme. Cristian Vieri.
17: Con Bobo Vieri, primi verdetti di stagione ieri all'Olimpico, Inter scudetto, Inter Coppa Italia, una stagione positivissima al primo anno di Chivu, tra l'altro.
18: Sì, vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. E ieri sera una partita, una buona vittoria, dai, senza fatica, quindi un doblete molto importante, dai. Importante cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
17: Senti Bobo, il Napoli Supercoppa, secondo posto, tanti infortuni, come va letta questa stagione del Napoli?
18: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus, quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questa roba qua, cioè, gli infortuni ce l'hanno tutti, se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché c'è la Nogola, mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi è inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol, quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però il calcio è così, ci sono gli infortuni.
17: Bobo, l'ultima domanda per te, facciamo fatica in Europa, non andiamo al mondiale per 3 volte. Che cosa sta succedendo?
18: Non andare via, se no c'è da stare qua almeno 4-5 giorni a parlare di questa.
17: Ma tu sei uno incazzato che non andiamo al mondiale 3 volte?
18: Male, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale. Però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente. Bisogna andare dentro, cambiare le regole, far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro. Ciao, vado a prendere il treno.
17: Grazie Bobo, forza. Kiss kiss a tutti.
18: Forza
17: Napoli.
18: Kiss kiss a tutti.
10: Questa dunque è l'intervista realizzata dal nostro direttore Walter De Maggio a Bobo Vieri. Voglio ascoltare anche il tuo parere in merito alle parole di Bobo e in generale alla questione infortuni per tutte le squadre.
16: Allora, io penso che dovessimo parlare del calcio in questo momento qui attuale italiano, non ci vorrebbero 4-5 giorni, ma forse ci vorrebbero 4-5 mesi, perché sappiamo benissimo ciò che sta succedendo, e comunque poi non si fa nulla per migliorare la situazione. Sono d'accordo con Bobo quando dice che bisogna parlare di meno sul discorso del presidente, allenatore, ma creare situazioni importanti per far sì che comunque il calcio italiano possa crescere. Per quanto riguarda il discorso infortuni, non sono d'accordo con Bobo, perché il Napoli comunque non ha subito veramente tantissime, comunque tante volte Antonio Conte faceva fatica anche a completare la panchina.
10: Sì.
16: E poi sono mancati dei giocatori molto molto importanti, no? È normale che un qualcosa perdi, sicuramente, come l'ha perso l'Inter, come l'ha perso il Milan, come l'ha perso la Juventus. Ma se andiamo a guardare queste squadre qui rispetto a Napoli, Napoli se non era subito 40 infortuni, no? E poi diventa difficile gestire una rosa quando non hai giocatori da mandare in campo. Sono d'accordissimo su tante cose, speriamo che comunque su quella che mi preme di più è che il calcio italiano possa assolutamente migliorare, e soprattutto che non si sposti più l'attenzione su altre situazioni. Mi spiego meglio, cioè quando si va a vedere una partita di calcio, specialmente serale, se voi ci fate caso, rispetto a prima, oggi sembra più che una partita di calcio, sembra uno spettacolo, no?
10: Sì.
16: Musica, balli e compagnia bella, cioè questo tutti col telefonino in mano, perché poi cosa succede? Persone vanno a casa e dicono: mi sono divertito tantissimo, però poi di calcio, di miglioramento c'è poco. Dobbiamo andare un pochino più sul concreto, meno spettacolo, e soprattutto con più tanta meritocrazia, che in questo momento qui manca. I risultati si vedono, siamo fuori dal mondiale, da terzo mondiale, ma soprattutto non abbiamo un giovane italiano che può, ce l'abbiamo come dice Bobo, ma non si fa nulla. Guardiamo il Catanzaro, non andiamo troppo lontano, una rosa di 30 giocatori con un direttore sportivo fortissimo come Ciro Polito, dove la rosa del Catanzaro su 28-30 giocatori ci sono 25-26-27 italiani, e il Catanzaro lotta per andare in Serie A.
10: È un ragionamento assolutamente assennato quello che hai fatto. A proposito di meritocrazia, mister, ti chiedo, proprio in base a questo discorso, secondo te il Napoli fa bene, Conte fa bene a restare sulla panchina del Napoli anche l'anno prossimo?
16: Ma io, se fossi nel presidente, farei carte false per trattenere un allenatore come Antonio Conte. Antonio Conte ha determinato l'anno scorso, vincendo uno scudetto, perché sapevamo benissimo che Napoli non era la squadra più forte, ha determinato quest'anno con tantissimi infortuni, comunque in Napoli ha lottato per lo scudetto e comunque sta lottando per il secondo posto. Io penso, cioè, il discorso della meritocrazia Antonio Conte non ha assolutamente bisogno, e poi soprattutto è un allenatore che non solo vuole vincere, ottiene dei grandi risultati, ma vuole bene al popolo napoletano.
10: No, ma infatti io per meritocrazia intendevo in questi due anni, cioè merita di restare per quello che ha fatto, sì, in questi due anni a Napoli, questo.
16: Sì, merita per i grandi risultati che ha ottenuto. Uno mi può dare del pazzo, per me Napoli ha fatto meglio quest'anno che l'anno scorso, pur vincendo lo scudetto. Ma perché ha fatto meglio quest'anno? Per tutti i problemi che ci sono stati. Questo cosa ti fa capire? Che quando hai un allenatore così forte, determinante, che secondo il mio punto di vista è vero fuori classe di questa società, indipendentemente dagli infortuni, con l'obiettivo fino alla fine lo vai sempre a centrare. E oggi quando c'è un allenatore del genere lo devi trattenere assolutamente, perché non ci dimentichiamo che Antonio Conte arriva a Napoli dopo l'anno disastroso,
10: certo,
16: che fece il Napoli, l'anno dopo ha vinto lo scudetto, cioè di più non si può chiedere.
10: Mister, in sede di calciomercato non ti chiedo di fare dei nomi, ma più che altro ti chiedo di raccontarci quale potrebbe essere a tuo avviso la politica da seguire nella prossima finestra estiva. Continueresti con questa sorta di ringiovanimento della rosa, magari inserendo altri 4-5 elementi all'Alisson per intenderci, oppure visto che la rosa è stata allargata nella passata estate, l'anno prossimo non dico gli stessi 200 milioni, ma magari ecco la metà li spenderesti per comprare al massimo 2-3 giocatori, ma di livello, di peso specifico un attimo più importante, non 7-8-9 giocatori da 25-30 milioni di euro l'uno. Non so se sono stato chiaro nel mio ragionamento.
16: Sì. Guarda, io penso che la rosa va assolutamente ringiovanita, dipendentemente se va a prendere il campione o non. Questo è un altro discorso. La rosa va ringiovanita, ma soprattutto vanno presi giocatori di prospettiva, cioè nel senso sperando soprattutto italiani, perché comunque ci sono. Detto questo, perché la prospettività è ciò che manca nel nostro sistema. Il Barcellona, il Paris Saint-Germain, il Bayern di Monaco, cioè queste società qui, se voi andate a guardare, hanno sempre la prospettività e poi arrivano sempre fino alla fine e ottengono dei risultati. Facendo anche qualche errore, perché certo, quando vai a prendere giocatori non pronti, però sappiamo benissimo, di grande prospettiva, cioè nel tempo che ti possono diventare dei campioni, poi alla fine i risultati li ottieni, li puoi ottenere sia sul campo, sul fatto sportivo e anche sul fatto economico. L'Atalanta, non ci dimentichiamo che oggi, negli ultimi anni, tutti hanno parlato dell'Atalanta, ma i giocatori che prendeva l'Atalanta, ma tranne qualcuno, erano dei semplici sconosciuti, no?
10: Sì,
16: poi
10: sì,
16: sono stati venduti per fior di milioni. Perché? Perché hanno preso giocatori di prospettiva. Il problema in Italia, che secondo il mio punto di vista, non si guarda più alla prospettività. Tu vai a vedere un giocatore, il giocatore va visto quando gioca male, non quando gioca bene, se no è troppo semplice, ma lì devi guardare la prospettività per capire se questo giocatore nel tempo può diventare un campione o non, come lo è stato Kvaratskhelia, ma non a Napoli, perché Kvaratskhelia a Napoli era un giocatore straordinario, mentre a Paris Saint-Germain è diventato un giocatore mondiale, no? Che può vincere, secondo il mio punto di vista, anche
10: il pallone d'oro. Il problema forse è la Georgia, no? Il problema, ci mancherebbe, l'ostacolo,
16: no,
10: più che altro.
16: Beh, no, il problema qual è? Che a Paris Saint-Germain hanno trovato strutture, hanno lavorato, certo, sul discorso personale singolare, cioè il giocatore è migliorato anche posturalmente. Io spesso ho commentato Kvaratskhelia a Napoli, sì, e devo dire, dicevo, un grandissimo campione, ma è sempre fuori posizione, perché spesso si trovava di trappolitano, no? Andava dall'altro lato. Oggi, se lo vedete, lo guardate a Paris Saint-Germain, non sbaglia più un movimento, è aperto, lo marcano all'esterno, lo prende all'interno, lo marcano all'interno, la prende all'esterno, gioca di prima metà campo, va a saltare l'uomo oltre gli ultimi 30-35 metri. Giocatore straordinario, perché? Perché ha trovato una struttura dove una società l'ha migliorato. Oggi, se vai a vendere Kvaratskhelia, non bastano più 80-90 milioni, ma ce ne vogliono 150. E questo penso che deve essere il futuro del calcio italiano. Anche mettere degli istruttori, dei tecnici dove ti migliorano, certo, il singolo giocatore.
10: Mister, l'ultima te la faccio su questa prossima giornata di campionato di Pisa-Napoli. Già abbiamo discusso. Le altre squadre che sono interessate dalla corsa ad un posto in Champions League sono il Como, che riceverà il Parma, il Milan, che andrà a far visita al Genoa, la Juventus, che affronterà in casa la Fiorentina, e poi c'è il derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio. Di queste partite che ti ho elencato, secondo te chi è che può rischiare maggiormente di non portare l'intera posta in palio a casa?
16: Ma guardi, oggi fare un commento su una situazione del genere diventa veramente difficile, perché arrivi a fine campionato, che allora, se andiamo a guardare Juventus-Fiorentina, è una partita comunque sentitissima, Roma-Lazio è comunque un discorso sentitissimo, c'è il discorso del Milan che non si può permettere assolutamente di fare un passo falso, e Napoli che va a Pisa dove trovi una squadra retrocessa e vorrà chiudere in bellezza. Oggi dalla seconda all'ultimo posto che si possono giocare, magari alla Roma, tutti si possono giocare il discorso della Champions. Basta che uno avanti sbaglia e sei fuori, perché purtroppo è così. Mai come quest'anno, nel discorso della Champions, all'ultima giornata, secondo il mio punto di vista, è ancora tutto in gioco e tutte le partite sono difficilissime.
10: Grazie mille a Carmine Gautieri per essere stato con noi. Ciao, ciao mister.
16: Grazie a voi, buona serata a tutti.
10: Grazie davvero a Carmine Gautieri, che non vorrei sbagliare, ma forse è stato un giocatore di Gigi Cagni quando erano a Piacenza, forse sbaglio, non lo so, ma lo chiedo al diretto interessato, a uno dei due diretti interessati che è in diretta con noi. Ciao mister, buonasera.
19: Ciao, buonasera.
10: L'hai allenato Carmine Gautieri a Piacenza? O
19: No.
10: Non vi siete incrociati?
19: L'ho incontrato da avversario, ma non...
10: Ed era una bella gatta da pelare, no? Come esterno offensivo, Gautieri.
19: Direi di sì, era un esterno di quelli che ce n'erano. Ogni squadra aveva degli esterni di questo tipo.
10: È vero.
19: E oggi non ce ne sono più.
10: Non posso che darti ragione su questo. Il Napoli farà visita domenica a mezzogiorno, anzi, prima di parlare della partita, mi dai un tuo parere in merito, e so che non sarai banale, in merito a questa querella, questa bagarre che c'è stata in settimana per gli orari delle partite, la contemporaneità, la questione ATP di tennis. Che idea ti sei fatto, mister?
19: Quella che c'è sempre confusione e chi comanda ha dei problemi. Ognuno vuole essere protagonista, quindi succede quello che poi abbiamo visto, insomma. Il pubblico è sempre quello che paga per gli altri.
10: Certo.
19: In qualsiasi ambito il pubblico proprio non interessa più a nessuno, insomma.
10: Torniamo alla partita tra Pisa e Napoli. Tu ne hai vissute tante di gare come questa, tra una squadra che ha motivazioni, che ha ancora mire importanti in classifica come gli azzurri, e un'altra che invece è retrocessa e magari vuole chiudere in bellezza davanti al suo pubblico. In che cosa queste partite per la squadra che ha da perdere sono particolarmente pericolose?
19: No, guarda, io partite di questo tipo dalla parte di chi è più forte ne ho vissute, e se arrivi alla fine del campionato che tu ti giochi il secondo posto e gli altri sono già retrocessi, non puoi non pensare che la vinci, devi avere la personalità per farlo, devi avere, a parte che hai le qualità tecniche per poterlo fare, quindi la preoccupazione non esiste, non è che tutte le volte bisogna dire però io ho più da perdere, sì, io sono più forte, questa è la realtà dei fatti, e incontro una squadra che è più debole sotto tutti i profili, anche quello psicologico.
10: Secondo te dov'è che il Napoli sta avendo maggiori difficoltà in questa coda di stagione? L'aspetto fisico o quello mentale?
19: No, è fisico, è stato fisico. Fisico, gli infortuni, e quindi vuol dire che, io lo sto dicendo da un po' di tempo, si sbaglia tutti, e secondo me Conte qualcosa ha sbagliato nella preparazione, parlo da agosto.
10: Certo.
19: Tutta la programmazione, la preparazione con tutte le partite che doveva fare, è chiaro che qualcosa hanno sbagliato, perché 30 infortuni sono tanti, poi il numero di infortuni muscolari, non quelli
10: traumatici,
19: appunto, quindi qualcosa è successo in questo senso e lo sapranno loro, ma poi sono cose che capitano, certo. Voglio dire, ogni allenatore, io ho imparato fino all'ultimo anno che ho allenato gli errori fatti nella programmazione di un periodo.
10: Ecco mister, ma proprio relativamente all'allenatore, tu pensi che la soluzione migliore per Conte e per il Napoli sia quella di continuare anche nella prossima stagione?
19: Ma sai, in queste situazioni è semplicissimo, secondo me. Io chiedo al presidente cosa vuol fare. Se lui mi dice voglio vincere lo scudetto, io ti dico i giocatori che mi servirebbero, se poi andiamo d'accordo bene, se non andiamo d'accordo si cambia. Non ho idea, sì. Guarda, in questo momento veramente faccio fatica, penso che non lo sa nemmeno lui, secondo me.
10: Pare che, anzi è quasi certa, lo scenario che si verrà a creare a breve, ovvero una volta conquistata la qualificazione in Champions, ci sarà questo summit, questo incontro tra De Laurentiis e Conte per capire se effettivamente le intenzioni per la prossima stagione combaciano. Ritorno alle questioni
19: secondo me stanno già.
10: No, assolutamente, ma diciamo che il summit finale, diciamo così, quello consuntivo.
19: Sì, ma sanno già come andrà a finire, sono molto vicini, insomma, a questa cosa.
10: La penso anch'io così, perché comunque non credo che ci sia bisogno di questi tempi di vedersi per forza per cercare di capire in che direzione andare. Abbiamo un problema con il collegamento con Gigi Cagni, magari cercheremo di ristabilirlo il prima possibile per permettere al mister di concludere il proprio pensiero. Intanto vado a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore, Gianluca, che ci scrive: noi tifosi dobbiamo tifare la maglia, non il bilancio. Saluti da Gianluca. Tra il secondo e il terzo posto balano pochissimi milioni, soldi che noi non vedremo mai nella vita. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo problemi con il collegamento con mister Gigi Cagni, allora vado avanti nel leggere i messaggi. Per favore, se il Napoli non si qualifica alla Champions League e non ottiene il secondo posto dopo la sfida con il Pisa, Antonio Conte deve assolutamente scappare via da Napoli. Salvatore da Nola, questo il suo messaggio. Buonasera ragazzi, De Laurentiis sei innamorato di Conte. Come fate a non capirlo? Conte il prossimo anno sarà ancora allenatore del Napoli. Antonio da Casalnuovo, caro Antonio, credo che stiamo andando effettivamente in quella direzione. Mister, ti abbiamo perso per un attimo, ti faccio concludere il pensiero.
20: No, stavo dicendo che sono molto vicini alla soluzione, la sanno tutti e due, e devono trovare solo o da una parte o dall'altra l'equilibrio, questo non te lo so dire, però sanno tutto già da adesso, questo è sicuro. Se in percentuale, voglio dire,
10: certo, certo,
20: uno resta, non resta, però in percentuale hanno un'idea tutti e due, insomma.
10: Ti faccio...
20: perché devono programmare, sì. Tutti e due devono programmare, sai,
10: il mercato, certo, i vari scenari che si possono creare devono essere comunque preventivati, perché se Conte se ne va, De Laurentiis deve avere il tempo per trovare il nuovo allenatore in tempo utile.
20: Lo sa già se va via Conte, lo sa già, ci mancherebbe non lo sapesse.
10: Se dovesse andare via, chi vedresti bene sulla panchina del Napoli? Si parla di Sarri.
20: Dipende, sì, sai, leggo tanto. Io andrei su un emergente.
10: Tipo Palladino, che addirittura pare non essere più così sicuro di
20: no. Palladino, guarda, se Di Marzio ha detto che non rimane all'Atalanta, Di Marzio sbaglia poco.
10: Ecco, uno come Palladino ce lo vedresti bene sulla panchina del Napoli?
20: Ma io sì, lui italiano, io sto parlando di emergenti.
10: Certo, certo. Emergenti per club come il Napoli di questo livello in Serie A, questo intendo. Poi comunque sono allenatori che stanno in Serie A da tempo.
20: Voglio dire, Sarri è una sicurezza. Certo. Dipende cosa vuoi fare, dipende da qual è la strategia che hai. Ma il discorso è sempre lo stesso, dipende dall'obiettivo dell'anno prossimo, quale sarà, e questo lo sa solo De Laurentiis.
10: Certo, sono d'accordo con te. L'ultima te la voglio fare sulle dichiarazioni di Baldini, che Silvio Baldini, un allenatore che secondo me appartiene a quella categoria di tecnici vecchio stampo, un po' come te, mister, permettimi questa confidenza che mi prendo nei tuoi riguardi. In un'intervista al premio Maestrelli ha dichiarato: io nelle due amichevoli di giugno convocherò solo i calciatori dell'Under 21, perché chi arriverà dopo di me, il futuro CT, deve sapere qual è il livello di questi ragazzi che io sto allenando già da un po' di tempo a questa parte, e anche perché convocare, mettere insieme giocatori che sono reduci dalla delusione per la non partecipazione al mondiale, stanchi dopo una stagione particolarmente difficile e complicata, non vedo un senso logico e soprattutto un beneficio per i ragazzi e per la nazionale stessa. Sei d'accordo con questo ragionamento?
20: Assolutamente sì, è un ragionamento logico, giusto. Io adesso l'unica cosa che sto aspettando, sono curioso di capire chi sarà il presidente della federazione, ma soprattutto quali saranno i suoi progetti futuri. Io spero che sia un presidente che guardi e faccia un progetto a lungo termine, perché deve far capire agli italiani che il breve termine non
10: va più bene.
20: No, non è mai andato bene da Miretta, però noi tutto è subito, negli ultimi anni è stato un po' così, un po', e con, secondo me, con delle decisioni poco poco intelligenti sotto l'aspetto della crescita del calcio italiano.
10: Tutto chiaro, mister, ti abbraccio forte e ti ringrazio.
20: Ciao,
10: per essere
20: buona
10: stato
20: serata
10: con noi.
20: A tutti, ciao.
10: Buona serata a Gigi Cagni. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, un disco. Al rientro l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha effettuato con il nostro Emanuele Calaiò, uno dei padroni di casa qui a Kiss Kiss Napoli, mio fido compagno di viaggio che è impegnato una questione lavorativa in quel di Milano, però non ha voluto esimersi dal dire la sua rispetto alla sfida di domenica contro il Pisa. Lui che l'ultima volta che il Napoli ha fatto visita al Pisa all'Arena Garibaldi fu assolutamente protagonista con una doppietta nel 0-3 conquistato dagli azzurri, era il secondo anno di Serie C. A tra poco.
0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
21: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui nuovamente in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Due notizie prima di ascoltare l'intervista realizzata da Lucio Pengue con Emanuele Calaiola. La prima legata al report che ci racconta la seduta d'allenamento svolta quest'oggi dal Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12 contro il Pisa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico tattico. Altra notizia che invece arriva dall'Argentina e che riguarda Ceballos, calciatore del Boca che qualche mese fa vi abbiamo raccontato interessa particolarmente al Napoli. Ebbene, pare che il Boca Junior e il calciatore, l'entourage del calciatore, non siano arrivati ad un accordo per il rinnovo di contratto che avrebbe permesso al Boca di avere maggiore potere contrattuale in fase di contrattazione con il Napoli relativamente al costo del cartellino, perché lo ricordiamo, a dicembre Ceballos diventerà un calciatore libero, scadrà il contratto dell'argentino con il Boca. Ebbene, non c'è stato accordo per il rinnovo. Secondo quanto raccontano dall'Argentina, pare che questo accordo non sarà raggiunto neanche nelle prossime settimane. Di conseguenza il Boca potrebbe accettare l'offerta del Napoli, che qualche mese fa non andava oltre gli 8-10 milioni di euro. A questo punto, con il rischio concreto che il Boca possa perdere il calciatore praticamente a zero, è probabile che la squadra argentina decida di accettare anche un'offerta più bassa da parte del Napoli pur di non perdere il calciatore a parametro zero. Quindi possibile addirittura la chiusura nelle prossime settimane di questo affare. Arriverebbe un esterno offensivo particolarmente poliedrico in casa Napoli qualora si dovesse appunto concretizzare il passaggio di Ceballos dal Boca Junior al Napoli. Siamo pronti per ascoltare il nostro Lucio Pengue insieme ad Emanuele Calaiò.
1: Al calcio della sera, e mi fa davvero molto strano, abbiamo Emanuele Calaiò però collegato da chissà dove, visto che oggi non è venuto nei nostri studi. Non so se per privacy si può dire o non si può dire, però Emanuele, mi fa strano dire benvenuto al calcio della sera.
2: Sì, è strano Lucio, grazie, perché il calcio della sera è casa mia e quindi adesso non mi trovo a casa mia per un evento diciamo calcistico che c'ho da fare a Roma, però niente, ritorno lunedì in famiglia
1: e non vediamo l'ora. Emanuele, ovviamente si parte dal papocchio che è successo con l'orario, dove davvero alla fine l'abbiamo saputo soltanto ieri sera quando si sarebbe giocato Pisa-Napoli, che però, andando a vedere gli almanacchi, come dire, è una partita speciale per te. Tu lì ci segnassi una doppietta.
2: Sì, sono stato l'ultimo attaccante del Napoli che ha fatto doppietta a Pisa. Ovviamente era un altro calcio, era un'altra categoria, ma soprattutto erano altri obiettivi. Abbiamo vinto a Pisa 3-0, feci doppietta, era una partita che comunque ci ha permesso poi di allungare sulla seconda in quel campionato che noi stracciammo il secondo anno dopo la delusione dei playoff con l'Avellino. Quindi ovviamente si stava lottando per la vincita del campionato, per andare in Serie B, ma questo Napoli che andrà a Pisa ha altri obiettivi: è quello di blindare la Champions League e quella di blindare il secondo posto, e spero che lo facciano già da ora per non ritrovarsi magari all'ultima giornata a farlo con l'Udinese.
1: E speriamo davvero di no, bastano 3 punti per la qualificazione matematica alla Champions League, indipendentemente dagli altri risultati. Ovviamente poi capiremo anche le altre, però al Napoli, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. E il Pisa magari sarà una delle squadre con poche motivazioni, il Napoli avrà le motivazioni a mille, probabilmente recupererà anche Neres, Kevin De Bruyne è tornato, tornerà dopo la botta allo zigomo.

0: ovviamente non abbiamo la controprova, ma se ci avesse avuto tutta a disposizione tutto l'anno magari avrebbe dato più filo da torcere all'Inter. E Lucia è una partita doppio taglio, nel senso va bene che il Napoli deve avere le motivazioni superiori al Pisa come ce l'avrebbe dovuto avere col Bologna, ma così non è stato. Da una parte il Napoli deve avere un atteggiamento diverso, un approccio diverso alla gara, con una motivazione a mille, dall'altra parte c'è un Pisa che non ha motivazioni, ma questa può essere sempre un'arma a doppio taglio, perché gioca in scioltezza, senza pensieri, senza responsabilità, perché ormai è retrocesso, ma comunque vuole stupire, vuole fare bene, vuole chiudere la stagione davanti ai suoi tifosi nel migliore dei modi. Quindi se il Napoli non approccia la partita avendo quella fame che l'ha caratterizzata l'anno scorso, rischi di avere brutte sorprese, perché nel calcio tutto è possibile. Quindi mi ha sorpreso il fatto dell'atteggiamento e delle motivazioni che il Napoli non ha avuto col Bologna, ma assolutamente me le aspetto col Pisa.
1: Manuele, quante volte abbiamo parlato anche dell'attacco del Napoli? Højlund non segna dal 14 marzo, e ieri proprio, 14 maggio, erano 60 giorni che non segnava. Però poi dopo gli esperti di statistica vanno a vedere anche le varie prestazioni di Højlund, addirittura il centravanti del Napoli non tira nello specchio della porta proprio da quella data. Secondo te com'è possibile che il numero 9 del Napoli di Conte non veda la porta da due mesi?
0: Allora Lucio, premetto che qua si sta parlando di un giocatore forte, perché non c'è da mettere in discussione l'attaccante, perché comunque ha quasi 24 anni, a margine di miglioramento e non si discute. È un giocatore che comunque non si è mai risparmiato, ha tirato la carretta per tanti mesi, non avendo Lukaku, non avendo alternative. Quindi mettici un po' la poca lucidità, mettici che il Napoli negli ultimi 25 metri non ha fatto l'imbucata giusta o il passaggio giusto, mettici il fatto che comunque il Napoli non è una squadra che crossa tanto. È normale che le squadre di Conte, le prime punte di Conte, sono diverse, hanno caratteristiche diverse di quello che vuole lui. La punta la usa più da pivot, che diciamo il primo giocatore che viene incontro alla palla sulla verticalizzazione. Højlund si è un po' snaturato per lui, perché è un giocatore che attacca la porta, che attacca la profondità, e pensa si è snaturato, ha migliorato certe caratteristiche per giocare spalla alla porta, come faceva Lukaku, perché gli attaccanti di Conte non sono quelli che fanno 20-30 gol, ma sono quelli che fanno 10-12 gol, ma ti fanno tanti assist. Non va in gol da due mesi, però l'altra volta ha fatto gol, ma alla fine gli hanno dato l'autogol. Ha fatto un grande lavoro per l'assist ad Alisson l'ultima partita.
1: In questo periodo ha fatto 3 assist, ricordiamolo.
0: Esatto, la punta centrale di Conte è che gioca per la squadra. Invece, per esempio, le punte come Malen, che ha avuto un impatto da gennaio importante, con Gasperini ha un gioco diverso. La squadra di Gasperini gioca per la punta centrale, e il Napoli la punta centrale gioca più per la squadra. È questa la mentalità della punta centrale di Conte. Ma è un giocatore che comunque non si risparmia, fa sportellate, alla fine è veloce, rincorre, difende. Quindi ce lo dobbiamo aspettare. Anche l'anno scorso ci lamentavamo di Lukaku, ma Lukaku, nonostante abbia fatto 12 gol e tanti assist a fine campionato, è stato comunque determinante. Quindi Højlund, anche se ha fatto pochi gol a fine campionato, se il Napoli arriverà secondo, comunque è stato anche lui determinante.
1: Però tu ne hai vissuti gli spogliatoi, hai vissuto anche tanti spogliatoi importanti, ma secondo te tutte queste voci sul futuro di Conte, su questo famigerato incontro che magari a qualificazione ottenuta con De Laurentiis, poi purtroppo sono anche voci di frizioni all'interno dello spogliatoio, come anche ai nostri microfoni Fabrizio Corona ha dichiarato con mezzo spogliatoio Conte, secondo te tutte queste voci all'interno del gruppo squadra danno fastidio, anche se non sono vere?
0: Sì, da

0: danno fastidio perché non è vero, Lucio, non è vero, perché poi dipende che tipo di peso bisogna dare alle parole di Corona, che da una parte sono d'accordo, perché i giocatori spesso si sono lamentati, come io spesso magari a Siena, lavoravamo tanto, gente ha vomitato nei lavori di Conte in estate, però poi alla fine, se lo sai prendere e gli dai retta, perché lui diceva sempre ogni giorno il lavoro paga, poi alla fine lui ottiene i risultati. E ti dico di più, io ho vissuto tanti spogliatoi, e se una squadra vuole andare contro l'allenatore, stai di certo che l'allenatore si fa fuori. E se il Napoli ha vinto uno scudetto, una supercoppa, e tuttora sta al secondo posto, non è mai possibile che sta al secondo posto una squadra che è contro l'allenatore, è impossibile. Quindi io penso, e conosco tante persone dove comunque mi dicono che lo spogliatoio è unito, che dai giocatori sono con Conte, è normale, ci si lamenta perché il lavoro è duro, è normale, però come tutti quanti i giocatori e i tifosi sono saliti sul carro, non si deve essere veloci a scendere da questo carro, perché quest'anno è stato un anno particolare, ci vuole sempre il giusto equilibrio. E poi non fa bene queste cose, Conte resta, Conte va via, Conte se ne deve andare, perché comunque destabilizzano l'ambiente. Come tutti gli allenatori a fine stagione faranno il punto, tireranno le somme, lui parlerà col presidente come ha fatto l'anno scorso, se ci sono le basi che vengono incontro entrambi alle loro richieste, il matrimonio continuerà, e se uno dei due non è d'accordo ci si separerà. A me dispiacerebbe, perché vorrei Conte per altri anni, però se dovesse andare via Conte, di sicuro non finisce il Napoli, arriverà sicuramente un altro allenatore che comunque renderà sempre il Napoli competitivo.
1: Abbiamo fatto questo bel regalo a tutti i nostri amici di Kiss Kiss Napoli, perché anche se sei lontano, così sei vicino, Manu.
0: Assolutamente sì, poi farlo con te ha un sapore particolare, caro Lucio, e quindi anche da Roma sono sempre vicino a voi.
1: Allora ti abbraccio fortissimo, Manu, ma tanto noi ci vediamo presto, anzi prestissimo, è lunedì, prestissimo. Lunedì qui a Kiss Kiss Napoli nei nostri studi, un abbraccio
0: Lucio.
2: Mai banale il nostro Lucio Pengue nelle domande, nelle interviste, altrettanto non banale il nostro Emanuele Calaiò nelle risposte. Davvero una bella chiacchierata tra i due. Vi leggo ancora qualche messaggio che è arrivato e che continua ad arrivare al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore che si chiama Patrizio che ci scrive: il Napoli dovrà chiudere la pratica nei primi 30 minuti senza se e senza ma, dovrà cambiare l'approccio alla partita rispetto al match contro il Bologna. E poi aggiunge: Conte rimane a Napoli e Malagò sarà il presidente della federazione, Allegri andrà in nazionale. È uno scenario che effettivamente può concretizzarsi, sia per quanto riguarda la permanenza di Conte, sia per ciò che concerne la salita di Malagò come nuovo presidente della FIGC, e anche la possibilità di vedere Allegri in nazionale. Altro messaggio che arriva al 342 00 00 100: ciao ragazzi, per quanto grato a Conte, penso che partenti a parte il resto della squadra possa comunque esprimere un calcio più fantasioso, e pertanto auspico ad un cambio di guida. Ernesto, Cristina e Cristian di ritorno a casa, buon rientro a casa a tutti e tre. Ultimo messaggio prima di andare in pubblicità: buonasera, ma considerato tutto ciò che è accaduto negli ultimi due anni, i risultati ottenuti e quanto altro successo, ma come si fa a mettere in dubbio un allenatore come quello del Napoli? Ma si scherza o ci sono altre ragioni che vorrebbero Conte lontano dal Napoli? Complimenti per la trasmissione, Edoardo. Caro Edoardo, credo che sia semplicemente una questione di estetica del calcio. Ci sono alcuni tifosi del Napoli, una parte che può essere più o meno numerosa, a cui il calcio che propone Antonio Conte, anche a prescindere dai risultati, non piace. Per questo vorrebbe vedere un altro allenatore. È un ragionamento che ci può stare, nulla vieta ad un tifoso del Napoli di preferire un certo tipo di calcio rispetto ad un altro. Credo che però siamo tutti d'accordo nel dire che, a prescindere dalla modalità con cui il Napoli possa esprimere il proprio gioco, la cosa più importante, non l'unica che conta, ci tengo a sottolineare anche questo passaggio. La cosa più importante è che la squadra sia competitiva e provi in ogni modo possibile, legale naturalmente, quindi rispettando le regole, a portare a casa dei trofei. Se guardiamo lo storico, Antonio Conte, da quando è arrivato a Napoli, un trofeo a stagione lo ha portato. Quindi io, se devo fidarmi di un allenatore, mi fido di chi nel recente passato, recentissimo passato, ha portato dei trofei a Napoli. Ciò non vieta che, qualora dovesse andare via Conte, il Napoli possa continuare ad essere competitivo e possa magari anche rivincere nella prossima stagione. Però se proprio devo scegliere, mi affido all'usato sicuro. Questo è il mio ragionamento, a prescindere dalla tipologia e dalla qualità di calcio che Conte o il suo sostituto proporrà a Napoli. Ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rientriamo per la chiusura di questo appuntamento del venerdì con il calcio della sera. Allora, siamo pronti innanzitutto per i saluti e ringraziamenti, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica questa sera, e per farvi ascoltare due interviste che il nostro direttore Walter De Maggio ha realizzato ieri a Pescara nell'ambito di un torneo di padel a cui hanno preso parte tantissimi campioni del calcio italiano e non solo. Ascoltiamo le interviste a Robert Acquafresca prima e a Mauro Esposito poi. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata.
1: Padelmania Pescara con Robert Acquafresca, parliamo di bomber. E a Napoli ci si chiede perché così pochi gol, sono 54 quelli del Napoli, 85 quelli dell'Inter. Secondo te, Robert, dove è mancato il Napoli di Conte?
2: Beh, sicuramente avete avuto delle assenze importanti a partire da Lukaku, quindi successo inizio stagione, penso che ci si è trovati a fare un attimo di necessità virtù, siete ricorsi sul mercato comunque sia per cercare un attimo di tappare questa lacuna grossa, e però non è stato un campionato poi così brutto quello del Napoli, dai.
1: Anche perché al netto degli infortuni, di alcune operazioni di mercato non andate a buon fine, comunque il Napoli al momento secondo, vince la Supercoppa, e diciamo che l'Inter ha fatto un gran campionato quest'anno.
2: Assolutamente sì, va dato merito all'Inter, a Chivu, tantissimo. Però ripeto, io in una stagione lunga ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche e ci sono anche gli avversari, quindi penso che il Napoli abbia qualcosa da recriminarsi sicuramente, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che sta per finire comunque sia il campionato, chiuderlo nel migliore dei modi e poi vediamo che cosa succederà anche col mister.
1: Con un bomber bisogna parlare di bomber, parto da Højlund, 10 gol all'attivo, lui fa benissimo a Bergamo, poi fa fatica comunque in Premier, prima stagione a Napoli 10 gol, a secco da 8 partite, problema di Højlund, problema di chi dovrebbe mandarlo in porta, secondo te perché solo 10 gol per un bomber di questo spessore?
2: Penso che un attaccante nel corso del campionato possa trovare un momento di difficoltà. Gli attaccanti che non hanno avuti, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, Messi, quindi altro livello, però 10 gol sono un buon bottino, comunque sia andato in doppia cifra, che è sempre importante per un attaccante. 8 partite iniziano a essere diverse, immagino che inizia a lavorare un po' meno serenamente, perché il pensiero del gol diventa ricorrente, non deve mollare niente, deve continuare a lavorare e il gol arriva.
1: E dall'azzurro Napoli a quello nazionale, a un certo punto c'era proprio una moria di bomber, siamo ricorsi a Retegui. Forse con più Esposito potremmo aver risolto il problema del centravanti.
2: Sì, penso e spero di sì, perché comunque sia noi non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo e che cosa siamo stati, che ci ha portato ad essere campioni del mondo, giocavamo con Toni, quindi abbiamo sempre avuto Bobo, quindi non dobbiamo snaturarci. Secondo me nell'ultimo periodo l'abbiamo fatto e questi sono un po' i risultati, quindi Pio, benvenuto, ci auguriamo per tutti che possa portarci a vivere di nuovo dei momenti belli.
1: Da Pio a Sebastiano, attaccante del Cagliari, si sta parlando di lui anche in chiave Napoli. Secondo te dopo Empoli, dopo Cagliari, è pronto per una grande piazza, per un salto di qualità di questo livello?
2: Penso che il campionato di Sebastiano sia un buon campionato. Secondo me poteva fare molto di più, e che non stiamo parlando comunque di un bomber. Stiamo parlando di un attaccante che ha delle altre caratteristiche, mette molto spesso il compagno in porta perché è dotato di una grande tecnica. Ecco, forse magari quel pizzico di cattiveria in più per potergli far fare il salto, magari quei 4-5 gol in più li poteva avere tranquillamente.
1: Chi secondo me è veramente pronto per un grande club, restando a Cagliari e Palestra, stagione clamorosa, Robert?
2: Sì, indiscutibilmente ha fatto alla grande. E si merita tutto quello che sta avendo, perché poi io non lo conosco di persona, ma mi sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle, umile e bene per l'Atalanta, un po' meno per il Cagliari, che dovrà sicuramente trovare un sostituto.
1: Grazie Robert, a presto.
2: Ciao, a presto.
1: Siamo con Mauro Esposito, Padelmania a Pescara. Mauro, e commentiamo anche un po' la stagione del Napoli, una stagione controversa caratterizzata da infortuni, però comunque è arrivata una Supercoppa, il Napoli è secondo. Che bilancio bisogna fare di questa stagione?
3: Ma io penso che sia stata comunque una stagione positiva, come hai detto tu, è stata caratterizzata molto da tanti infortuni, e nonostante tutto comunque secondo in classifica, ha trovato l'Inter che quest'anno è stata una squadra superiore e ha vinto il campionato. Però io penso che il Napoli negli ultimi anni, con i due scudetti che ha vinto, anche quest'anno penso che si sia confermata a fare un ottimo campionato.
1: Tu da attaccante esterno facevi gol e mandavi in rete i tuoi compagni. Mi sembra che il Napoli con Alisson Santos abbia trovato forse quell'attaccante che mancava dai tempi di Kvara.
3: Sì, perfettamente d'accordo con te, perché Alisson ha dimostrato che essere un giocatore importante in una piazza importante. È un giocatore che mi piace molto perché non fa mai le cose scontate, quanto alla palla cerca sempre di puntare l'avversario, che ciò negli esterni oggi manca un po'. Non c'è più quell'uno contro uno come magari si faceva una volta quando giocavo io, no? E lui mi sembra veramente un ottimo giocatore, ha queste caratteristiche, queste qualità nell'uno contro uno, perché mette in difficoltà gli avversari.
1: E un altro di quelli che punta l'uomo, salta l'uomo, crea superiorità è Vergara. Tu ritieni che Vergara possa avere una carriera veramente importante? E poi Mauro, però ti chiedo anche, perché bisogna aspettare che Vergara compi 23 anni e non solo, ma che si facciano male Neres, De Bruyne e Anguissa per vederlo?
3: Sì, anche questo, quando mi è stato chiesto di Vergara in un'intervista tempo fa, ho detto appunto questo. Per me avere un giocatore come lui, ha avuto l'opportunità di giocare proprio perché magari c'erano tanti infortunati nel Napoli. Questo secondo me è sbagliato, proprio perché se ho un giocatore importante nelle giovanili bisogna farlo giocare. È ovvio che una piazza importante come Napoli non bisogna poi dargli tante responsabilità, però io penso anche che se un giocatore abbia le qualità, anche se è giovane, va fatto giocare, perché oggi con la qualità che c'è oggi nei campionati di Serie A, che è scesa tantissimo, quando si ha un giocatore importante con tecnicamente bravo va fatto giocare.
1: Senti Mauro, tu hai una scuola calcio, si parla sempre di giovani e certo noi da 3 edizioni non andiamo al mondiale, si deve ripartire da là, dai settori giovanili, dalle scuole calcio. Tu giri anche in estate con le tue summer camp molto interessanti, bisogna lavorare di più sui giovani.
3: Sì, bisogna partire anche da lì, non è soltanto quello ovviamente il problema, però io da 2 anni che ho aperto un'academy dove vado a fare soltanto i lavori tecnici, perché oggi vedere una partita di Serie A non è bello come una volta, no? Perché magari nei giovani si cerca più la struttura fisica, più l'atleta che il calciatore, e quindi si va un po' a trascurare quello che è il talento nei ragazzi, quello che magari sono bravi tecnicamente, e facendo così magari si cala un po' il livello del gioco, la qualità delle partite. Quindi il fatto che io abbia aperto anche questa academy, dove appunto vado a fare dei lavori soltanto tech, perché devo essere bravo ad alzare ancora di più il livello tecnico di un ragazzo, ho un bellissimo riscontro nei ragazzi, perché i ragazzi vengono da me con tanta voglia di migliorare, perché i ragazzi bravi ce ne sono, vanno soltanto stimolati, vanno aiutati a mettere nelle condizioni per fare sempre meglio.
1: Mauro, a Napoli si parla molto di futuro, ripartire con Conte oppure no? Se tu fossi De Laurentiis te lo terresti stretto?
3: Ma chi è che non si terrebbe Conte? È un grandissimo allenatore, al primo campionato ha vinto uno scudetto a Napoli che è sempre difficilissimo, e come abbiamo detto prima anche quest'anno io penso che la stagione del Napoli sia positiva. Poi è normale che bisogna andare d'accordo tra presidente, la proprietà e l'allenatore. Se Conte pensa che abbia le garanzie da parte De Laurentiis, io penso che lui possa accettare di continuare a Napoli, ed è un vantaggio per la società, per la piazza, perché Conte è un grandissimo allenatore.
1: Ti faccio 3 nomi in chiusura: Højlund, McTominay, Malen. In Premier fanno fatica, vengono in Italia, sono protagonisti. Vuol dire che il nostro calcio veramente ha un livello troppo basso in questo momento, Mauro?
3: Sicuramente non si può paragonare alla Premier League, quello sicuro. McTominay, Højlund e Malen penso che sono degli ottimi calciatori e hanno dimostrato il proprio valore anche nel campionato italiano, però è normale che oggi facciamo fatica se dobbiamo fare un paragone con la Premier, perché le partite vedi una partita in Premier molto più intense, tecnicamente più valide, e non possiamo fare possiamo avere un riscontro con loro oggi. Proprio per questo dobbiamo cercare di aumentare il tasso tecnico nei calciatori, trovare calciatori ancora più bravi, alzare quella qualità che oggi manca nel campionato italiano, e allora sì che forse riusciamo ad avvicinarsi a quel tipo di campionato lì.
1: Grazie a Mauro Esposito, ti lascio al padel.
3: Grazie,
1: ciao Mauro.
3: Grazie.
4: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: A unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Amiche e amici, buongiorno, venerdì 15 maggio, ci avviciniamo nel weekend, anzi per qualcuno inizia oggi il weekend, ma non per noi, perché domani, vi ricordo, è sabato e ci saranno le tre ore e oggi iniziano le due ore di Yes and No Kiss Kiss e come sempre non è Yes and No Kiss Kiss se non c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono il classico uomo amante, ecco, amante della bella vita, amante, amante delle belle macchine, amante delle belle giornate, accanto a lui, amante in generale, sì, in generale, accanto a lui Marco Pisacane.
0: E attenzione che c'è il nostro Wata della telefonata, Ciro Froio, l'uomo che ha fatto più cazziate al telefono della storia della radiofonia.
1: Cazzo, subito, in apertura, pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Ci sì? Sei estero tu, da dove vieni?
2: Io dalla Francia.
1: A faccia, ciao caro.
0: Bonjour.
1: Dimmi.
2: Bonjour a voi, a tutto il mondo. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Volevo dirvi una cosa, così magari.
1: Batti in 6 secondi, vai. No,
0: resta lì.
1: Vai, vai, dici.
2: Niente, sapete perché il Trump ce l'ha col Papa e ce l'ha avuto con Macron?
0: Io non lo voglio sapere.
1: Non lo so, dimmi.
2: No, ma è una cosa legale, non è niente di che.
1: Dimmi.
2: È una
1: cosa.
2: Perché Macron ha ritirato tutto l'oro, voi lo sapete che ogni nazione c'ha l'oro depositato in
1: Ah sì, sappiate l'oro, due telefonate perché sì. Sappiate l'oggetto, sappiate l'oggetto. Macron sappiate l'accettina, ma l'altra.
0: Si parla di l'accettino,
1: canzone, canzone.

0: iniziamo, non so se vogliamo parlare dell'oro che ci possiamo impegnare o ritirare da qualche parte, o se vogliamo iniziare con qualche altra notizia, signor Verdi.
1: No, iniziamo. Ieri c'è stato il Giro d'Italia, lo sai, no? Parecchi amici mi chiamavano, dicevano: ma sono ancora in mezzo al traffico. Ma Roma sono a Belen. E adesso diamo una notizia, diamo un titolo a questa notizia. Bianco assoluto. Sì. Bianco assoluto, vai, te la do io. Il titolo, vai, bianco. E non lo so, sono strunzo! Ecco qua, la diciamo così, se la vuoi ribadire pure tu, Pesacane, così diamo ai nostri utenti a casa.
0: Insieme a te a tempo o da solo?
1: 1, 2, 3. E non lo so, sono strunzo!
0: Però posso dire una cosa? Io che l'ho letta in anticipo, qua potremmo anche rimettere quel famoso jingolino nato qualche anno fa. Breaking Strunz!
1: Esatto, breaking strunz, non lo so fino a che punto a cervella la gente, insomma si sa che a cervella è una sfoglia di cipolla, ma ci sta che ha fatto a Genoese. Allora, tentano di far cadere i ciclisti al Giro d'Italia per un gioco sui social, denunciati i due giovani. Praticamente si vede questo video, a Roce sta o bionda, annanzi, o bionda. E chi? Riro, no?
0: Marino
1: Bionda. Marino Bionda, sai? Va, ma che cazzo? Voleva mettere lo sgambetto ai ciclisti per farli cadere. Sono stati denunciati, naturalmente, i due ventenni.
0: Ventenni, ragazzi, sì.
1: Cioè, come fermi, i ventenni che ieri al passaggio del Giro d'Italia al comune di San Vitaliano hanno tentato di far cadere i ciclisti in gara invadendo la carreggiata. Le immagini trasmesse in diretta dalla Rai
0: nazionale, cioè, anzi mondiale,
1: insomma Telepurciano, hanno subito fatto il giro del web con utenti addetti ai lavori che hanno chiesto per i due provvedimenti. Il grave episodio ovviamente non è sfuggito alla polizia, che in poche ore li ha identificati.
0: Certo.
1: Ma chi lo stavano pariando? Cioè, se vedete il video, vedete i ventenni che parlano. 20 anni, io a 20 anni non vedo quello che stavo facendo. Per i due ragazzi di San Vitaliano, 20 e 21 anni, l'accusa di aver provocato un pericolo per l'incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva, quindi anche penale, quindi hanno fatto pure una causa penale. I due, come mostrano le immagini, avrebbero provato a sgambettare e spingere i ciclisti in transito su una rotonda. Solo per fortuna nessuno degli atleti in gara è caduto, quindi non ci sono riusciti. Il motivo per cui li ha spinti a questo irresponsabile gesto non è chiaro. Tuttavia l'idea è quella di una challenge da postare sui social. Io penso che non era questo, era proprio strunzità, cioè nel senso che a 20 e 21 anni, che hanno anche il diritto di voto questi due ragazzi,
0: sì, sì.
1: No?
0: Ma 20 forse, 21 non anni. Forse non ci vanno.
1: 20 e 21 anni, mio padre a 21 anni, cioè risposato, ne avevi figli, insomma, vabbè. Come hanno segnalato diversi utenti, infatti, i due sono stati filmati da un amico mentre sorridenti cercavano di abbattere i ciclisti. La cosa grave è che facendo questa cosa si filmano pure e pubblicano.
0: Sì, sì.
1: Cioè rimangono proprio i proveri. Guarda quando sono. Su visualizzazione, secondo me, ma ci arriva a 20 e 21 anni, ma dico che grado culturale possono tenersi.
0: Io dico anche un'altra cosa,
1: Utenna non un diploma, si riguagliano. Cioè,
0: a parte che vi state riprendendo voi tra di voi per i social, ma lo state facendo durante un Giro d'Italia che è una cosa nazionale, intercontinentale, eccetera, eccetera. Ci sono le telecamere da mezzo mondo. Voglio dire, è palese che vi beccano in un nanosecondo, no?
1: No, ma è grave, perché loro si sono ripresi e l'hanno pubblicato loro, non è che l'hanno pigliata la Rai. La Rai ha ripreso questi video che hanno pubblicato loro. 20 e 21 anni. E non lo so!
0: Sono strunzo?
1: Questo è il. Praticamente stamattina al bar è successa una mezza discussione, perché c'era un giornalista, che non farò il nome, che stava prendendo il caffè insieme a me, che litigava con il barista.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché un barista diceva: voi! Chi le diceva, ma chi c'ha secco? Perché allora te napoletano sono strunzo così, e chi là da là diceva. Allora fa buono quello che dice, se non a Napoli, dove? San Vitaliano, ma mo non è che tutto San Vitaliano pensa che te ne sta capo, no? Amico di San Vitaliano, non pensa che tutti gli abitanti di San Vitaliano. Ecco là, ecco, bravo, che c'entra. È successo a mezz'ora di sconcica, dove uno diceva, no, è tutto Napoli che è così, e quello diceva, ma mo.
0: Vabbè.
1: per due balordi, come li possiamo definire? Due scappati di casa, come li possiamo
0: invoco dire? La nostra redazione esterna, Pio Russo, che è un esperto in ciclismo, ma mi pare che questa prassi, questo tentativo di sabotaggio con i ciclisti è abbastanza frequente, cioè ci sono stati altri episodi e sono successi anche da altre parti del mondo proprio, quindi magari mi appello a lui, facci sapere sia in astrunzità
1: anche a Pomigliano
0: in astrunzità solo nostra oppure se è successo anche da altre
1: è
0: parti.
1: È una cosa Interland, allora dice Pomigliano, San Vitaliano, Terzigno.
0: Non dire No, salutiamo
1: per
0: tutti.
1: Per me sono questi 20 e 21 anni.
0: Sì, forse fa un po' più specie l'età anni. Che hanno.
1: Che cioè. Se sono dei ragazzini 14-13, manca è buono, però sai, nella goliardia dell'adolescenza. Sai,
0: dici tu, non ci arrivano.
1: Ma 20 e 21 anni, che potesse essere un padre di famiglia. Insomma,
0: vabbè, non esagerare, 20 e 21 anni oggi penso che nessuno ambisce a diventare.
1: Esatto, ma poi scusa, da 40 anni, figura, dite ancora, è un po' prestino,
0: È certo che è presto.
1: Un po' prestino prendersi le proprie responsabilità finché domani i soldi papà e mamma,
0: ma non lo state a sentire che quello, se potesse tornare indietro ad oggi all'età che ha, starebbe ancora fidanzato pure lui, anche
1: io, anche
0: Ciro,
1: anche noi,
0: però single chi...
1: no single vergine
0: addirittura,
1: asceta, pisacana, asceta vergine,
0: su un monte proprio. Vieni a pigliare,
1: non lo do a nessuno, pronto.
2: Ma c'è cioè 20 e 21
1: anni.
2: Ma chi si cala a assaporare la ciaccarella romolino bianco? Perché io non
1: ma non pensa, oppure si può assaporare, cioè, ma chi c'era?
2: No, cioè. Ma cioè chi c'era? Cioè, ma ora stiamo facendo a 21 anni, innanzitutto a 21 anni già si dovrebbe solo il Giro d'Italia da imputare. che deve aprire un Giro d'Italia a 21 anni, poi dove aprire e fai pure si strunzare. Cioè, onestamente, non lo so.
1: Allora noi gridiamo.
2: Fare un appello urgente a Putin.
1: Vai insieme tutti e tre. Tutti e tre. Uno, due, tre. Putin Minl. Chissà se ne fa guerra, a 21 anni li dovremmo tenere in prima linea, in trincea.
0: Questi possono essere utili, come sabotatori vanno forti secondo me, quindi potrebbero...
1: Mettono lo sgambetto nemico.
0: Al carro armato, vai a mettere lo sgambetto a carro. Va bene, 081-546-6873 se volete dire la vostra. E, fra pochissimo ovviamente leggiamo anche qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei? Pronto?
3: Sono Antonio, volevo dirti una cosa, condanniamo quei due stupidi, ma condanniamo anche il ciclista che per due volte dopo, prima di questo il fatto che è successo, ha gridato Terroni per due volte.
1: Beh, amico mio, cioè non lo so, pure Vesuvio Rutto ha detto.
0: Ah sì, questa mi mancava, cioè un ciclista ha gridato Terroni e Vesuvio Rutto?
3: Sì,
0: e chi era questo?
3: Andate a vedere il
1: sì, ma poi ci stiamo pigliando color rover, però chi si evitava ci mette lo sgambetto.
0: Però converrai con me lui può dire quello che vuole sbagliando, però non è che noi andiamo a mettere lo sgambetto e magari coinvolgiamo ciclisti che non c'entrano niente.
3: No, ma lui no, assolutamente no. Però l'ha detto non in quell'occasione, prima.
1: Ah, e vabbè, allora è un razzista.
3: Sì. Camminava. Sì. Dal gruppo si è sentito questa voce, dovremmo condannare.
1: Vabbè, ma è un altro argomento. Qua stiamo parlando di questi 20 e 21 anni che hanno messo lo sgambetto. Poi ci sono anche i razzisti, per l'amor di Dio, però è un altro argomento. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Ciao, buongiorno ragazzi. Salvatore da Pesaro, ci siamo sentiti ieri.
1: Ciao, Salvatore. Ciao, bello.
4: Niente, ho visto l'episodio lì del Giro d'Italia, Rosa. Al mio 3, 1, 2, 3.
1: Putin mina la vedi, cioè. Oppure Dio, mandaci l'asteroide, pronto? Niente, non si capisce. Mo state facendo venire la cirrosi epatica. E tu godi.
0: Quali pronto power? Questi si potrebbero sabotare da soli. Purtroppo il problema parte dalle famiglie, si sostrunza. Ciao ragazzi, siete grandi, un saluto da Castro.
1: Ma io non mi voglio pigliare manco con padre e con mamma quando una passata non hai chiesto. Cioè tiene... Ma tu dovete vedere il video. Io se ce la faccio pure. Chi lo deve... Nel vino, prendi video. Pronto?
0: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Scusami, io non voglio neanche la classe 20-21 anni. Noi abbiamo un ragazzo che mi ha fatto 19 anni, ma chi le om?
5: Allora, io non sono razzista, amo la mia città. ho avuto più di una volta la possibilità di trasferirmi, non l'ho fatto, ma proprio perché non ce la facevo a stare lontano da Napoli. Sono di Piazza Mercato, nativo.
1: Bene.
5: Però purtroppo per colpa di queste persone noi ci portiamo un'etichetta addosso da 100 anni e la prima addosso per altri 100 anni.
1: Vabbè, non puoi mettere la croce giornata su un'intera comunità perché due persone sono così, come possiamo definirle? Ingenui.
6: Pronto, buongiorno, eccomi.
1: Ciao.
6: Sono la redazione esterna. Allora, buongiorno a voi. Sì, questi episodi, come diceva Marco, sono successi in altre parti del mondo. In Francia hanno addirittura gettato pipì su un ciclista.
1: Bene.
6: Chris Froome.
1: Sì.
6: In Belgio, dove un loro idolo è regolarmente battuto da un olandese, Van der Poel, tentano spesso di farlo cadere lanciandogli anche pietre addosso.
1: Ma proprio la ciaccata, sì, va bene.
6: Sì, succede un po' ovunque.
1: Ma era per protesta di qualcosa? Questi lo facevano per goliardia?
6: In Francia per protesta contro questo ciclista Froome, che lo accusavano di doping, di essere dopato, ma non è vero assolutamente.
1: Però dico per goliardia oppure per fare una risata e per mettere il video sui social?
6: No,
7: sempre in prima linea, sempre.
1: Babbo, grazie Pio, noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: siamo in diretta 0815466873. Buongiorno ragazzi, credo che peggio delle bestie che hanno compiuto quell'atto sono gli imbecilli che cercano di giustificarli o trovare scuse varie. Saluti da Ciro.
1: Poi è l'immaturità che a me colpisce, ragazzi di 20 e 21 anni così immaturi da essere adolescenti, cioè perché questa è una cosa adolescenziale alla fine, no? Avere due ragazzi di 20 e 21 anni mi fa scorare. Poi dice che si vedevano pure One Piece, chi si casa.
0: Non è vero. In realtà sono abbastanza.
1: Sì, sì, te ne vieni cose di Dragon Ball in Dazac.
0: Guarda,
1: hanno perquisito. O partire le torri in la macchina, capito?
0: Invece io ti dico,
1: così si va avanti, capi?
0: Invece io ti dico che non sanno manco cos'è One Piece e ti dirò di più, non c'hanno manco la PlayStation a casa.
1: Secondo me dice che hanno trovato i martelli e spada a casa.
0: Pronto?
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao.
2: La curiosità, ma se il ciclista scendeva dalla bicicletta e batteva tutte e tre.
1: Devo pure in galera, devo pure in galera.
2: Tre,
1: sei stronzo,
2: quello che firmava.
1: Certo, sì. In verità due, uno firmava perché l'altro metteva voce gambette. Capone c'è manco riuscito. Cioè. Vabbè. Ciao fratello, ciao.
0: Caro, per colpa di certi elementi subumani, mononeurone, si deve etichettare un intero popolo.
1: Vabbè, pure è stupido chi etichetta un intero popolo, dai.
0: Ah, però vedi, per esempio, il discorso che faceva prima.
1: Facciamo scudata il significato della parola qualunquismo, cioè.
0: Il discorso che faceva pure prima Pio, cioè tipo a un ciclista sospetto doping, io da tifoso, se così mi posso definire, manifesto il mio disappunto facendo sicuramente un gesto sbagliato e pericolosissimo, perché poi ragazzi una cosa del genere non è che sono i fischi allo stadio, con una cosa del genere tu rischi di far stroppiare o peggio i ciclisti che stanno correndo.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, gli dice una cosa pesacane.
1: Prego.
0: Dica.
2: Ma quale One Piece, Dragon Ball e Pikachu? Pensate a Pikachu.
1: Pikachu.
0: Oh, è saputo quanto però, eh?
1: Pensate a Pikachu, è bellissimo.
0: E comunque no, i Pokémon non li ho mai visti. Allora.
1: O Pokémon.
0: O Pokémon.
1: Non è fratello, io Pokémon.
0: Sì. Ciruzzo Pokémon. Ragazzi, buongiorno. Rosario, dovremmo fare due conti. Tu dici non tutti sono così? E due mettono lo sgambetto, e due accoltellano, e due fanno i cavalli con la moto in pieno centro. Questo mi viene un dubbio.
1: Questo è un altro problema che noi spesso ne abbiamo parlato. La società ha questo problema, cioè la società moderna ha questo problema. I ragazzi sono violenti e stupidi. Allora, perché siamo arrivati a questo? Cos'è che influisce a far diventare questi ragazzi stupidi e violenti? Ma penso perché sono nato a Napoli, cioè è un fatto che anche al nord, no, ci sono dei ragazzini che camminano per strada e scassano le macchine, no, per noia. Perché si vogliono fare questa cosa? Perché anche al nord i ragazzi entrano in classe con queste armi addosso? Perché non vogliono vincere un anno? E nate vinto un anno, cercano di giocare così? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Non penso solo perché sono nati in una città o in un quartiere, penso che ci saranno altri. Sarò Martilli Tor. Saranno sti cartoni animali, saranno sti manga.
0: Secondo me.
1: Ecco qua, ma chi sa chi sa.
0: Ma lui non ha mai fatto sgambetti a nessuno, però.
1: Io so.
2: Viva la mamma!
1: Ah, viva la mamma!
2: Sono con i figli.
0: Leggero ritardo sulla scaletta della festa della mamma, leggerissimo. Ciao,
1: grazie,
0: Franchini,
1: grazie,
0: ciao.
1: Franchini. Pronto?
0: Allora, ragazzi, diciamo il rischio che corrono è procurato pericolo per incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva. Lo richiedeva un altro amico, lo abbiamo ricordato. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Diego Renella.
1: Ciao, Diego, Diego, ciao.
3: Ciao. Allora, secondo me, ritorniamo sempre al discorso degli esempi, cioè praticamente i ragazzi di oggi, a mio modesto parere, mancano di esempi buoni che partano principalmente dalle famiglie. Se per esempio un ragazzo, ok, anche in età adolescenziale, quando comincia ad avere cognizioni di sé, vede il papà che si veste, la mamma che si veste, si prepara, vanno al lavoro, fanno le loro cose, eccetera, per loro quello sarà l'esempio da seguire, cioè alzarsi, andare a scuola, fare il proprio dovere, eccetera, eccetera. Secondo me, se si vive in un ambiente sano, certe cose non ti vengono proprio in mente di farle, oppure se le fai sarai quell'eccezione che conferma la regola. Qui invece sta succedendo al contrario. l'eccezione sta diventando la regola e i buoni esempi, le buone cose, eccetera, stanno diventando sempre più mosche.
1: Ma non lo so, Diego, lo sai, perché ho esempi di ragazzi cresciuti in famiglie sane, famiglie che li seguono e roba varia, e fanno delle cazzate enormi. Esempio di quei due ragazzi, figli di professionisti, che praticamente si organizzarono per fare una rapina, pure erano ragazzi seguiti e altro. Vabbè, non lo so. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Gianni da Piacenza, ragazzi.
1: Ciao Gianni, ciao.
4: Complimentissimi, questa è la seconda volta che ho il piacere e l'onore di parlare con voi. Sono un figlio di Napoli ormai da 31 anni qui al nord.
1: Sì.
4: In merito a quanto si sta discutendo, volevo dire una piccola, praticamente un piccolo pensiero mio. Io sono praticamente testimone storico di quello che è il modo di fare del sud di Napoli, in quanto fino a 27-28 anni sono rimasto a Napoli, e il modo di fare delle persone che vivono qua al nord. Vi posso garantire, poi posso essere smentito, ma credo difficilmente, che la violenza che appartiene qua ai ragazzi di questa generazione di cui stiamo parlando è fatta da ragazzi con famiglie che sono venute qua dal sud al nord, o i ragazzi extracomunitari che sono cresciuti qua. Ve lo posso garantire. I ragazzi del nord, quelli che crescono nelle famiglie del nord con la educazione del nord, sono ragazzi, vanno a scuola, vanno a tennis, vanno in da piscina, vanno a palestra, rispettano i semafori, non fanno strunciate, vanno a spritz.
1: Quindi per te è un fatto genetico, proprio,
4: fatto educativo che viene da una questione endemica. Noi del sud tendenzialmente siamo stati violentucci, siamo stati ignorantucci, poi ci siamo evoluti, poi ci siamo adattati, però ricordatevi che la mela non cade lontano dall'albero.
1: Senti, ma però non trovo, perché
0: siamo lunghissimi, ragazzi.
1: Quello che tagliò la faccia alla professoressa d'italiano, per esempio, era nel nord, proprio la famiglia. No. Come mai? Sarà scappato? Tu dici, è l'eccezione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.

0: 10:30 in questo preciso istante e abbiamo iniziato con questo episodio legato al Giro d'Italia, dove questi due ragazzi 20 e 21 anni hanno cercato di far cadere dei ciclisti, e stiamo ragionando sulla struzzità. È genetica, è endemica, è educativa, è virale. Qual è il problema?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, vorrei dire, cioè, il problema è che questi ragazzi adesso con questi giochi maledetti, PlayStation, cioè, hanno un'educazione, vedono delle cose che sono assurde e mettono in pratica quello che vedono. Io ai miei tempi mi divertivo, ero ragazzino, a lanciare i chicchi d'uva e l'acqua sulla testa delle persone da un balcone.
1: Ma quanti anni avevi?
2: La differenza tra una cosa del genere e quella di adesso.
1: Ma quanti anni avevi, scusa?
2: Io quanti anni avevo? Potevo avere 10, 14 anni.
1: Cazzo, hanno 21 anni. A 21 anni ti aveva il cervello che ti bruciava, sì. Cioè, a 21 anni dovresti essere un uomo, non... Come
2: sì,
1: si fa?
2: È proprio la società che è cambiata, proprio questi ragazzi.
1: Secondo me è pure ignoranza,
2: Proprio con queste stupidaggini non si rendono di conto di quanto sono stupidi.
1: Lo so. Va bene,
2: io
1: grazie.
2: Ho un papà di un ragazzo di 18 anni.
1: Com'è?
2: Perché sta di dietro con questi maledetti telefonini. È impossibile. Perché adesso loro mettono il codice. Se tu li vuoi spiare, li vuoi controllare, è impossibile.
1: Sì.
0: Guarda, io vengo da una generazione che comunque ha iniziato con i videogiochi, ha iniziato con tante cose che possono rientrare nel margine del ragionamento, però secondo me se c'è una cosa che proprio ha impattato è l'ideologia social, che sui più giovani, cioè su quelli che si sono ritrovati già nati in questo contesto, lo vivono in una maniera completamente diversa rispetto a noi. Pronto?
3: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Allora, io non mi trovo con l'amico di prima, che adesso lo faccio in una pulitana del Sagito Nord.
1: No, guarda, Marco portava a microfoni spenti, Marco portava un esempio. Hai visto quell'uomo extracomunitario che è stato ucciso da quel gruppo di ragazzini? No, quello là che di 14 anni ha sferrato anche le coltellate, queste qua. Quei quattro ragazzini erano del sud.
3: No.
1: Capì qual è il discorso? Allora, però siamo stesso noi del sud che a volte per dare una giustifica, no, no, perché noi abbiamo bisogno di giustificare, se no ci mettiamo a paura.
3: No, ma perché se lo so, ti ricordo fatto l'omicidio Omar Erika là?
1: Perché chi
3: è napoletano?
1: Per esempio.
3: Ho diritto già da oggi, ma sono napoletano. Sono già del benestante non nord. Ma non dico che sta cosa di napoletano.
1: No, ma quella è la giustifica per farci stare più tranquilli, capi? Vabbè, queste cose succedono perché sono del sud, capi? Almeno tenim una giustifica, capi? Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Sono da Napoli.
1: Ciao cara, ciao.
4: La mia.
0: Sì.
1: Picci. Sta levando.
0: Ti
1: togliere l'auricolare, sennò Ciro. Pronto? Ci sei?
4: Io ci sono, tu ci
1: vai,
4: sei?
1: Vai, okay. Dimmi.
4: Volevo dire la mia per quanto riguarda quello che è successo. Possibile che dobbiamo sempre dare la colpa alla famiglia o la colpa alla scuola o la colpa alla società? La colpa del ragazzo che è un cretino.
1: Sì.
4: Punto. Cioè, secondo me dare sempre un po' del nord e del sud dell'altro che ha parlato in questi termini, non voglio proprio commentare perché non ha proprio senso, sinceramente. Cioè, tutti abbiamo subito, cioè prendiamo delle testate, delle cose fuori di testa. Io fossi la mamma lo prenderei, lo farei una grande sana mazzata che non guasta mai e gli farei chiedere scusa. Però
1: una domanda, amica mia, una domanda la dobbiamo fare: perché oggi siamo più stupidi? Perché i nostri ragazzi sono più stupidi? Perché
4: guarda,
1: che è successo?
4: Ma noi lo siamo sempre stati, non è colpa dei telefonini.
1: Non penso mai,
4: però perché semplicemente ne siamo di più, quindi automaticamente è statistico, cioè aumenta il livello di stupidaggine in giro. E secondo me ci sono i telefonini che riprendono nel momento esatto che succede.
0: Cioè tu dici è sempre successo, solo che abbiamo più testimonianze e più prove concrete di questo.
4: Assolutamente, secondo me sì. Bisogna avere fortuna di crescere un figlio. Non
0: io ho anche la speranza che dico, ok, loro due hanno fatto questa cosa, poi magari abbiamo un esercito di centinaia di migliaia di ragazzi di cui non sappiamo niente, ma perché semplicemente fanno le cose come si dovrebbero fare.
1: Sì, sì.
4: Quindi
1: i subiti fanno rumore, sì.
4: Comunque. Esattamente.
1: Va bene, grazie amica mia.
0: Giusto per correttezza, l'episodio è successo a Taranto, quello di Sacco Bacari, quindi siamo in Puglia.
1: Ah.
0: Il bracciante del Mali.
1: Allora ragiono l'amica i primi, sono due sud.
0: Purtroppo sì, sono del sud, però non è Campania, insomma, siamo lato Puglia. I Daft Punk dal 2001, riascoltiamo uno dei loro tanti capolavori, si chiama One More Time, e resterete insieme a noi fino alle 12. Yes, no, Kiss Kiss su Kiss Kiss Napoli.